0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi.

Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: comunicazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica svalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
2: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Hai cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ho cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
2: Ove Giove, ove, buongiorno. Ciao number one Marco Di Azzi, appena svegliato. Ciao ciao, la combricola.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, più romanticismo di quello niente.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè, scopriamolo insieme a tra poco.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Radio Number One, ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: più.
1: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
2: Mariachi vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
3: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
4: Buongiorno, carica carica sveglia, scombriccolati, ciao Dasti.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonici. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao dal Mercurio, a cavallo del western, corre forest.
3: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
4: Number one. Gli scombricolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
3: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto, ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino. Yeah!

0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ehi, a che faccio dentro che cascio? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
2: Buongiorno mattina!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
3: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
4: Number one! Gli Sgombricolati del Mattino!

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Aie yacht, le ore della se dom, che te andà la ora? Perché noter, anstede berge.
2: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
3: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pato Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Ultime notizie. Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi. La gente sclera fuori di sentirvi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire, dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Buongiorno Combricola, cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
3: Number One, gli Scombricolati del Mattino.

0: maledetto me.
1: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo. Ciao Max!
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola.
4: Tirato number one.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Good morning. Combricoliamo? Bonjour. Combricoliamo? Guten Morgen. Combricoliamo? Buongiorno. Combricoliamo?
2: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast,
5: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Ho

Radio Number One è dove vivi tu.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. I ain't sad, I'm just feeling fucking fabulous.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Radio Number One Meteo.
4: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì si attenua finalmente l'ondata di calore con l'arrivo di un fronte nord atlantico che porta instabilità diffusa sulle Alpi, con acquazzoni e temporali che poi tra pomeriggio e sera si estendono anche a gran parte delle pianure. Più coinvolto il basso Piemonte e il Triveneto, nonché l'Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali che in serata potranno risultare anche intense, accompagnati da colpi di vento e da grandinate. Il tutto sarà seguito da un calo delle temperature e soprattutto dall'umidità. Si tornerà dunque a respirare nel corso dei prossimi giorni, con valori termici ancora pienamente estivi ma decisamente più gradevoli. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno signor Patti Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertirmi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
2: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie, non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1, B flat minor, opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
3: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece ragazzi, sono le tette. Ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Il cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spaccia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi.
2: Oh, la sciatica, ah, il ginocchio, la cervicale, ah, l'ernia al disco.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri,
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, ehi mamma, c'è la combricola, Patriz, suck your head, Sean Max.
2: Buongiorno combricola, capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
2: Buongiorno, al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Che

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
2: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
3: Cari ascoltatori, gli scombricolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combricola.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Radio Number One.
7: Gli scombricolati del mattino. Oh, sì.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
2: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
6: Siamo quasi pronti per iniziare la combriccola. Sono le Sacce, buongiorno.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi, oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, primo luglio, che meraviglia, buongiorno Sergio Sironi.
1: Buongiorno, buongiorno, l'unico modo per sopravvivere a luglio è questo.
0: Al bar a bere ovviamente un tè freddo, immagino, no?
1: Ma che, ma non scherziamo.
0: Una bella birretta, buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno, buongiorno. Come stai? Sto bene, ciao Manuela Doriani, ciao Sergio Sironi, sto molto bene. Ho visto partite di calcio stanotte, ho fatto le ore piccole, va bene.
0: Sono state belle queste partite di calcio?
2: Sì, mi sono abbastanza divertito.
0: Ti sei divertito?
2: La Francia che ha passato il turno, la Norvegia e poi il Messico.
0: Il Messico.
1: Hanno cominciato un'ora dopo perché pioveva. Avevamo paura dei fulmini, ma Trump diceva ai messicani: giocate.
0: Allora siamo partiti così, canticchiando, dando notizie, dicendo cose. C'è il primo disco di oggi che è di Madame Marrakesh. Buenos días.

0: Volevo capire, si chiama così questa canzone di Marrakesh, Madame o Madame Marrakesh, con cui abbiamo aperto la combricola di oggi. Buenos dias!
1: Andiamo al Quirinale, vai!
2: Care italiane e cari italiani, sì, è arrivato il momento più importante, sì, della giornata, ovvero, sì, i primi della classe.
0: Sì. Grazie, addirittura, mamma mia, non, sì, lo, sì, sapevo che c'era questa sigla così importante.
2: Ha
0: grazie,
2: voluto,
0: grazie,
2: ha voluto lui,
1: la
2: ha
1: prima voluto carica dello Stato.
0: Sì. Grazie, presidente, grazie. Lo sapete, tra l'altro, che oggi è il nostro anniversario? Esattamente un anno fa iniziavamo questa nostra storia d'amore.
1: Come a saperlo? No, è bellissimo.

0: Swans. Ma stai zitta, mucca pazza!
1: Ma cosa c'avete oggi?
2: Non lo so, era una variante del grammofono.
1: Ma scusami, ma c'è una padella all'inizio del messaggio?
3: A me sembrava un campanaccio di una mucca.
2: Prova? Sentiamo di nuovo e vediamo, un po' più in alto.
0: Buongiorno, combriccola!
2: Ero, non ti sfugge niente! Padella! Ho dato una padellata in testa!
4: Esatto. Ciao! Scombricolati belli, il vostro vichingo padano.
2: Oh,
4: appena fatto la menopausa, adesso si è fatto tre bei panini, è un bel bicchiere di spuma, è un bel caffelutto.
2: Ecco.
4: Adesso sono pronta per scavalcare tutte queste container qua, mettere la rete, togli la rete. Niente ragazzuoli, che vi devo dire? Dai! Forza e coraggio, andiamo alla ribaggio!
2: Eccola!
4: Solo mercoledì e vedrai che arrivano tutti lì! Dai! Forza, non mollate!
3: No,
4: se c'è caldo, ragazzi, pensate a me che io avrò 60-70 gradi qua in cabina,
3: Madonna,
4: senza aria condizionata. E ogni giorno cambio 8-10 magliette.
3: Madonna.
4: Quindi, forza, grinta e volontà, solo il vostro vichingo vi darà! Sì! Ciao!
1: È un po' il Karate Kid dei container, metti la rete e togli la rete.
3: Sì, poi c'è stata qualche imprecisione nel racconto.
1: Perché?
2: No. Metti la retro, togli la retro. Che faccia simpatica che ha, ci ha mandato anche una foto il nostro vichingo padano.
3: Grande.
2: Vai, pensa ai vicini di casa che mi sentono gridare alle 6 del mattino.

0: Sophie and the Giants con Purple Disco Machine Paradise. Attenzione, il vichingo padano è contagioso, eh? Lo sentiamo la mattina alle 7 e poi continuiamo tutto il giorno a fare tutto il giorno. Questa è la copricola di Radio Number One. Pat Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani.
1: A proposito di container, Sironi. Buona giornata.
2: Mamma mia, che memoria, stiamo parlando di quasi 25 anni fa.
0: Mamma mia, che memoria, che memoria, che memoria. Cosa succede?
2: Scusate, scusate, questa notte ho visto le partite e ho pensato a, ho solo stamattina a quello di cui voi parlevate ieri.
0: Certo.
2: Questa storia di alienarsi durante le vacanze evitando il cellulare, no?
0: Sì,
3: sì, allora, era l'argomento.
2: Era l'argomento. Vabbè, ci ho messo un po'. Cosa ci posso fare? Ero preso, avevo cose da fare.
4: 24 ore.
2: Comunque, ho trovato dei prodotti questa notte, ed è per quello che arrivo solo ora, per migliorare la qualità del rapporto uomo-telefono durante le vacanze. Abbiamo preparato il Mi Record 500. È in compresse per 12 ore ti ricordi il nome delle persone senza cercarlo su internet.
0: Che meraviglia! Serve anche per i compleanni?
2: Lì devi andare. Stiamo studiando la Formula 1000. Poi abbiamo i cerotti social stop.
0: Sì.
2: Si applicano sui pollici e impediscono il movimento dello scroll. Effetti collaterali, applaudi malissimo perché sono enormi. Poi c'è il Memory Cloud, è una pila. È la pilla?
3: Pillola, ok.
2: Una pillola che ti fa ricordare le vacanze senza fotografare anche il piatto della pasta. Poi abbiamo il Converse Action, è uno spray da vaporizzare in famiglia. Per due ore le persone parlano tra loro invece che scriversi su WhatsApp.
3: Succede veramente, ragione.
2: Ma soprattutto ho trovato un telefono analogico da spiaggia. È rivoluzionario perché non ha schermo, non ha app, non ha batteria. Serve solo per una cosa: non usarlo.
0: Esatto. Alfio, mamma mia, io rimango sempre a bocca aperta, ma mi cade la mascella.
2: Anche, no, ma a me dondola.
0: Sì, come mai è già sveglio a quest'ora?
2: No, non ho dormito, non ho dormito, avevo bisogno di trovare soluzioni.
0: Immaginavo.

0: Club di qualche anno fa tra Liam Payne e Rita Ora, che si chiama For You. Questa è Radio Number One. Caro Sergio, Patrizio nasconde le cose, lo sai?
1: In che senso? Perché?
0: Sì, perché ha una storia seria e non ci dice niente. E continua a fare il single, capito? Continua a fare il gallo con noi.
2: Tu la devi smettere, caro Patrizio.
1: Io non sto facendo il gallo cedrone. No,
2: no,
1: cedrone.
2: No, no, è più di cedrone, mi sa.
0: Ha una storia seria, si vedono, si amano, fanno cose, non ci dice niente, niente.
3: Bro.
1: Ciao tesoro, ma perché?
3: Pronto, Patrizio.
1: Dimmi, amore. Sì.
3: Manuela, sai cosa ha fatto ieri Patrizio?
0: Cosa fa?
3: È venuto a casa mia. A un certo punto entra Lello gioccalo e ha tolto la maglietta.
0: Sì.
3: Mi faceva, ma cosa c'hai lì? Sopra i capezzoli con il nastro isolante dell'elettricista.
0: Il nastro isolante.
3: Ha fatto
0: isolante.
3: Una X su tutte e due le parti.
0: Come le di Gaga.
3: Ma cosa devi fare? Ma sei matto? Mi fa no, è perché sono timida, non voglio farmi vedere completamente nuda.
0: Eh?
3: Oh, porca miseria. Allora se ti togli i pantaloni, che cosa c'hai? La voglia di piccoli. Ah, Madonna Santa, Patrizio, guarda, se non ci fossi dovrebbero invertarti, guarda, davvero. Comunque ti aspetto che stasera.
1: Va bene, tesoro.
3: Monello scocciato.
1: In realtà avevo giocato. Ma sì, ma quanti bacioni. Avevo giocato il risultato della schedina.
2: Sì,
1: una X. Sì, sulla partita Costa d'Avorio in Norvegia. Poi è arrivato Holland nel finale.
2: Altro che
1: ha scombussolato tutto.
2: Altro che tet a tet.
0: Pensavo che avessi copiato da Lady Gaga. Lei metteva lo scotch nero sui capezzoli, capito? Con la maglietta trasparente sotto il collo. Mamma mia, che fashion! C'è Gaia su Radio Number One. Ma che fa sì? No, è Tokyo.
4: Dove

0: number one.
1: L'estate 2026
0: è più calda che mai.
1: Ascoltaci,
0: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare. Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: E eccoci insieme, ancora una buona giornata dalla Combriccola. La situazione del traffico sulla tangenziale est di Milano: si segnala un incidente all'altezza di via Mecenate in direzione Lecco, con circa 3 chilometri di coda. Code a tratti per traffico intenso sono presenti anche sul raccordo che collega la tangenziale est alla 1 tra Brugherio e Lambrate. Abbiamo poi code sulla 8, la Milano-Varese, per traffico intenso tra Fiera Milano e allacciamento con la 4 direzione Milano. Code a tratti anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra allacciamento tangenziale est e Cormano in direzione Torino, e sulla 7, la Milano-Genova, tra barriera di Milano e tangenziale ovest, sempre verso il capoluogo lombardo. Altre code le abbiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia, e sulla 6, la Torino-Savona, in due tratti in direzione Savona. Abbiamo poi code anche per quanto riguarda Roma e dintorni, diramazione Roma Nord della 1, code per incidente tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare, direzione tangenziale, e sulla A24, la Roma-Teramo, traffico rallentato per un incidente tra Valle del Salto e l'allacciamento con la A25, direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali.

0: locali e su orofino.it.
1: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Passenger di Alex Warren su Radio Number One. Mamma mia, che allegria cacciare la combrecola stamattina. Sono le 7:32, il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Sta facendo rumore nel mondo del calcio, ma direi non soltanto, la notizia che riguarda il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Ha ricevuto ieri l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sull'agenzia dell'Escort, la società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP, soprattutto calciatori. Bastoni è il primo calciatore indagato. L'ipotesi di reato nasce dal fatto che avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. La vicenda è però da chiarire, perché la ragazza, sentita come testimone, avrebbe detto che tra loro non c'è stato alcun rapporto. Ma di quell'incontro c'è traccia invece nelle carte dell'inchiesta. Oltre all'avviso di garanzia per Bastoni, la Guardia di Finanza ha notificato atti per un invito a rendere informazioni ad altri 3 giocatori che non sono indagati, ma vengono chiamati esclusivamente in qualità di testimoni. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Una settimana di prova al lavoro può costare oltre 60.000 euro. Occhio, è accaduto a un hotel 5 stelle, un hotel di lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice e la Corte d'Appello hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo un breve periodo di prova. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento più 6.000 euro di spese legali. Dopo i giorni di prova, la struttura ricettiva aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro, giudicando la giovane non idonea. Nulla di strano, se non fosse che alcuni ex colleghi della cameriera hanno testimoniato di averla aiutata ad apprendere il funzionamento del sistema gestionale computerizzato. Una tipologia di impegno che, secondo i giudici, non sarebbe compatibile con una prova, ma costituirebbe lavoro vero e proprio. Motivo per il quale l'hotel 5 Stelle è stato condannato appunto a risarcire la giovane con quasi 55.000 euro, che sono pari a 27 mesi di stipendio. Direi che è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Stay the night su Radio Number One, c'è James Blunt. Attenzione, questa è la combriccola di Radio Number One. Prima di buttarci, volevo dire una roba. Tra poco regaliamo due biglietti e regaliamo due biglietti per un concerto bellissimo. Dicevo, prima di buttarci sull'attualità, c'è ancora un primo della classe per la serie Ascoltatori che si aggirano per i boschi con gigantesche seghe.
1: No, buongiorno, ragazzi.
2: Fa sentire anche
3: Riccardo, io stavo affinando questo.
0: Sentiamo, senti.
3: Si va nei boschi a far legna. Vai. Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
3: Comunque
0: ciao.
3: Io ho fatto la...
0: Cos'hai fatto? Militare
3: alla caserma Torinetto, correva il lontano terzo 97.
0: Belli.
1: È giovane, è più giovane di me. Del 97, non scherziamo.
0: Io andavo a broccolare alla Torinetto molto molto prima.
4: 72, capito? 73.
0: Anni 80. Mi va. È bello, comunque tanti cari auguri, vai a fare legna nei boschi con sto caldo, io ti auguro di arrivare a sera, caro ascoltatore della combriccola di Radio Number One.

0: Forse di Tiziano Ferro, di Tommaso Paradiso su Radio Number One. Forse dovremmo giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ma che bello, che invidia, come mi piacerebbe andare a vedere questo concerto. Vi regaliamo musica e divertimento, e se sarete velocissimi vi regaleremo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 luglio al Mantova Summer Festival. Mandare adesso, subito, un messaggio WhatsApp al 393 444 0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda che vi farà Patrizio.
2: Eccomi qua, domanda che è la seguente: i Pet Shop Boys si sono formati in quale città? Londra, Liverpool, Boston oppure New York? 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica!
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Gaga, mamma mia, che anno era? 1984, i Queen, non ha bisogno di particolari presentazioni, questa canzone la conosciamo tutti molto bene, un piacere riascoltarla e un piacere invece conoscere la più veloce, che si chiama Katia, vero?
1: Katia, ciao Katia! Buongiorno, ciao Katia, da dove ci stai ascoltando?
2: Io vi ascolto da un paesino dalla provincia di Lecco.
1: Che si chiama?
2: Costa Masnaga.
0: Sì. Sergio Sironi è un tuo vicino di casa praticamente.
2: Ah, probabile.
0: Esatto.
1: Allora, ricordiamo la domanda: i Pet Shop Boys si sono formati in quale città? Londra, Liverpool, Boston oppure New York?
2: Londra.
0: Brava Katia. Tra l'altro non in tanti hanno indovinato, sai, tu sei stata la prima in assoluto, ma prima di te ne sono arrivati
2: un... ascoltati e me lo ricordavo.
0: Brava, sono contenta che ti piacciono perché andrai a vederti questo concerto, io ti invidio tantissimo, che sarà bellissimo sicuramente il 7 di luglio al Mantova Summer Festival. E con chi ci andrai, se te lo posso chiedere?
2: Con mio marito, perché lui è un trasfertista ed è lì, è proprio a Mantova.
1: Ah, addirittura.
2: Scelta azzeccata.
1: Casa e bottega.
3: Esatto.
0: Sono felicissima per voi, divertitevi. Un bacione.
2: Grazie mille. Ciao.

0: Allora, siamo arrivati alla fine della prima ora della combriccola. Volevamo fare il domandone, ma non abbiamo tempo. No. Quindi facciamo una cosa: mettiamo in ordine tutto quanto. È maniaca del controllo. Mandiamo in onda le news e poi facciamo il domandone. Va bene? Nel frattempo, cafferino, ok?
1: Caffettino, okay.
2: Posso andare in bagno? Posso andare in bagno?
1: Va bene, vai, hai l'autorizzazione, vai.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
7: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
6: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti è accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
6: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi stava fregando di nuovo Angelina Mango. Il canto d'amore con Marco Mengoni per aprire questa seconda ora della combricola di Radio Number One.
2: Ale Mariachi.
3: Ho pensato una cosa per un attimo.
1: Che cosa hai pensato?
3: Domandones de Mercoles.
2: No, de Mercoles, de Mercoles.
1: Esatto, sì, ho tremato anch'io per un attimo, però non è da lui, non sarebbe da lui. Allora, questa mattina, riassunto delle puntate precedenti, perché siamo presissimi, abbiamo giochi, cose, un sacco di appuntamenti. Allora, è nata casualmente questa cosa qua delle vacanze, quando andavamo in vacanza con i genitori, no? Ve lo ricordate, quando eravamo piccoli, e nella maggior parte dei casi si andava sempre in vacanza nello stesso posto. Nel mio caso si andava a 17 anni ad Albenga, al camping dei fiori, dove è successo praticamente di tutto. Il mio primo bacio l'ho dato sulla spiaggia di Albenga, ho fatto all'amore per la prima volta, ho iniziato a fare la radio, sempre una radio di Albenga. Insomma, per me quel luogo lì è molto importante, perché i miei genitori mi portavano in campeggio da tutta la vita. Vogliamo sapere voi dove andavate in vacanza con i vostri genitori.
3: Tutto nello stesso giorno, a te. Primo bacio,
1: assolutamente
3: radio,
1: sì.
2: Mattina,
1: pomeriggio, sera. Esattamente. E voi dove andavate in vacanza con i vostri genitori? Dove vi portavano in vacanza i vostri genitori?
2: Liguria, però la Riviera di Levante, Sestri Levante. 17 estati passate a Sestri Levante, perché avevo anche i nonni.
1: Tu avrai dato il primo bacio, avrai fatto l'amore.
2: Assolutamente. No, sì, assolutamente sì, nel senso che ci sono stati dei bacettini. In realtà il primo bacio l'ho dato vabbè,
1: a Bergamo
2: a una festa stile Tempo delle Mele.
1: Però
2: ci si dava da fare anche al mare, sì.
1: Ah, non avevo dubbi, tesoro, conoscendoti. Tu, Sergio?
3: Io venivo deportato dai miei genitori.
2: Venivo deportato
3: alla fine della scuola, mi portavano in montagna, in Val di Magna, mi portavano più o meno il 2 di giugno e venivano a riprendermi talvolta a metà settembre.
1: Sì, perché infatti bollavano lì.
2: Perché la scuola allora ricominciava il 1 ottobre, lo ricordiamo, adesso sembrano lontani anni luce questi ricordi, però.
1: Quindi praticamente si liberavano di te.
3: Sì, però quando tornavano a prendermi io parlavo tipo ga, gu, bosco, andare a fare Tarzan.
2: Ma perché? Che non è che in Val di Magna sono dei trogloditi.
3: No, perché vivevo nei boschi, nei boschi con le scimmie.
2: Ma cosa c'è?
3: Con il bonobo.
2: Le scimmie
3: delle Val di Magna.
1: Le famose scimmie di montagna,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Val di Magnine.
3: Esatto.
1: Che meraviglia. Bello, bei ricordi.
3: Ma era bello perché in quegli anni ho imparato tante cose, il bushcraft, che adesso lo chiamano così, ma sopravvivere nei boschi con la pioggia, con tutto quello che capita. Eravamo una compagnia di pazzi scatenati e eravamo quasi sempre a piedi nudi, ma adesso sembra una battuta, ma era terribile, nel senso che eravamo dei disperati. Però bello,
1: che vacanza, bello. la famosa vacanza di cui dice. Allora, va bene, 393-444-0444, vogliamo le vostre vacanze, appunto. Dove vi portavano in vacanza i vostri genitori? Fatecelo sapere!

0: Right, it's about them time, il pezzo di Lizzo su Radio Number One. Sono le 8:14, stiamo parlando di vacanze, ma non le vacanze che andremo a fare, le vacanze che abbiamo fatto quando eravamo piccoli con i nostri genitori.
1: Le vacanze con i vostri genitori. Deportazione come nel caso di Sergio, allora, oppure libera scelta?
2: No, voglio fare una piccola precisazione. Ho vissuto da libro nella giungla quasi, ecco, in quel senso lì.
0: Anche un po' Castaway.
2: Sì, bravo, bravo. Io sapevo accendere il fuoco, le solite cose.
0: Anche un po' Orzo Way, diciamo, sì, per chi se lo ricorda.
2: Più Orzo che Way.
0: Che Way. Allora, vabbè, quanti ricordi, mamma mia. Però vi ricordate che bello andare in vacanza tipo un mese e mezzo.
1: Ma anche di più, diciamo. Certe volte che due o tre mesi.
2: Si chiamava villeggiatura, vedi? Per me no, era un'altra cosa. Però
0: c'era. Era l'isola dei famosi,
1: la sua era sopravvivenza.
2: Sì, sì,
0: porca miseria, mamma mia.
3: Vieri da ragazzino, da bambino, via in Calabria, da dei parenti dalla parte di mio papà, Scalea precisamente.
0: Ui, che bella!
3: Che bello, erano altri tempi.
0: Erano altri tempi.
4: Buongiorno, scombricolati. Sono la vostra Fabiana.
0: Ciao, vostra Fabiana.
4: Allora, io andavo in vacanza a Roncone. I miei genitori mi portavano sempre lì perché avevamo affittato questo appartamento tutto l'anno, che è una località in Trentino, ecco, a non so, una ventina di chilometri da Pinzolo. E ho fatto delle estati bellissime, anche perché poi quando andavo su con la nonna andavo su a giugno e tornavo alla fine di agosto, ecco, i primi di settembre per la scuola. Quindi ero una ragazzina, avevo, non lo so, 13-14 anni, quindi i primi morosini, le prime compagnie, ho dei ricordi stupendi. E con questi ragazzi che ormai hanno la loro età, sono già più che nonni, ci sentiamo ancora sui social. Bellissimo, non so veramente, ripeto, cosa darei per tornare indietro. Un bacio da Fabiana.
0: Ciao vostra Fabiana, grazie per aver condiviso con noi questo ricordo. Grazie anche ad un nostro ascoltatore, guarda che bello, ci ha mandato la foto di lui bambino con la mamma. Mamma, che bello. Le mamme con queste pettinature, anche la mia ce l'aveva tutta un po' cotonata, no? Queste foto con questi colori.
1: Ma anche i bambini con questi capellini. Cioè, erano proprio altri tempi, è vero.
2: Sta benissimo, è vero. Tra l'altro.
0: Attenzione, perché il nostro ascoltatore ci ha mandato la foto di lui con la mamma appunto in riva al mare, subito dopo a Riccione, perché andava in vacanza a Riccione, e subito dopo c'è lui cresciuto con uno spritz sempre a Riccione.
2: Giusto, giusto, giusto.

0: Rosei con Bruno Mars. Tutte le volte che leggo Rosei, ovviamente io non penso alla cantante.
1: No.
0: Io penso a cosa penso?
2: Al vinello, quello giusto.
0: Ah, un bel Rosei fresco, a pranzo, come ci starebbe bene. Ma anche a colazione.
3: Sì, sì, sì.
0: Sto scherzando.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
6: Bagno 30?
5: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
6: No!
5: Guarda che i menage a Trova non sono contenti.
6: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.

Veloce la situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia corre a tratti tra tangenziale est di Milano e Cormano, direzione Torino per traffico intenso. Sulla 8, la Milano-Varese code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Lavori sulla 21, la Torino-Brescia tra Castelvetro e Cremona, direzione Brescia con materiali anche dispersi all'uscita di Broni Stradella verso Torino. Sulla 1, la Milano-Bologna perdita di carico tra il collegamento con la 15 e Fidenza, direzione Milano con rallentamenti. Abbiamo poi da segnalare un incidente che è avvenuto lungo la 14, la Bologna-Ancona, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera, direzione Ancona. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sulla 1 diramazione Roma Nord, code per un incidente tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare in direzione Grande Raccordo. Un altro incidente segnalato invece tra Sette Bagni e sempre il Grande Raccordo Anulare, e sempre con direzione verso la Capitale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Ci piace la canzone estiva di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk, su Radio Number One, Funkerima. È il momento del focus di Pat Romano, da ascoltare con attenzione.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Giornata dalla nostra redazione. Prima notizia che verrebbe da dire molto pruriginosa, ma con anche un finale da un punto di vista giuridico che è tutto da raccontare. Allora, frasi sessiste, sex toy in ufficio e sculacciate. Licenziato per molestie un top manager della moda a Firenze. Per l'esattezza la sede era Scandicci, in provincia di Firenze. Per i giudici della sezione lavoro del tribunale si era creato un clima caratterizzato da mancanza di rispetto, degradante e umiliante. I comportamenti di questo alto dirigente sfociavano spesso in vere e proprie aggressioni fisiche e mortificazioni pubbliche. Vibratori e frasi sessiste sarebbero state presenza

0: costante nei corridoi dell'azienda, così come anche le pacche sul sedere e i continui inviti a non indossare il reggiseno o altri indumenti intimi sul posto di lavoro. Durante una riunione di lavoro avrebbe anche legato una dipendente ad una sedia con un elastico alla presenza di altri colleghi. Insomma, non benissimo. 18 gli episodi contestati tra il 2021 e il 2023 che hanno spinto la Maison a firmare il licenziamento in tronco. Il manager ha provato a contestare le accuse sia in sede disciplinare sia davanti alla magistratura. Ricorso però rigettato. Mondiale di calcio, staccano il biglietto per gli ottavi di finale anche Norvegia, Francia e Messico. Norvegesi che affondano la Costa d'Avorio 2-1 grazie al gol nel finale del solito Holland. Francesi che invece liquidano la Svezia 3-0 con la terza doppietta ai mondiali di Mbappé, mentre il Messico contro l'Ecuador vince 2-0 a segno anche il milanista Jimenez. Oggi alle 18 tocca l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 c'è Belgio-Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Torneo di Wimbledon, dopo Sinner approdano al secondo turno anche Sonego e Berrettini che battono in 4 set rispettivamente Cheverry e Wawrinka. L'oscurità ferma invece Cobolli in vantaggio 2-7-1 contro l'argentino Navone. Si riprende oggi, eliminato Arnaldi, bene le due azzurre Grant e Paolini che superano la britannica Bolter e l'americana Montgomery. Questo pomeriggio torna in campo Jannik Sinner per il secondo turno per affrontare il portoghese Borges. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: su Radio Number One. Che bella questa canzone, la mattinata dei ricordi, questa qua, sblocchiamo ricordi.
1: La vacanza, le vacanze che avete fatto con i vostri genitori, e dove? Dove siete stati, ragazzacci?
0: Nella maggior parte dei casi hanno coinciso anche con le prime storie d'amore, i primi baci, come ci racconta la nostra amica Piera.
2: Ma buongiorno amici scombricolati.
0: Ciao.
2: Beh, per rispondere alla vostra domanda, purtroppo non ho ricordi di estati passati con la mia famiglia, con i miei genitori, perché a me sono mancati che avevo solo 11 anni e per cui poi c'è tutta una storia dietro. Ma al di là di quello, invece, volevo dirvi a quanti anni ho dato il mio primo bacio. Ne avevo 17, lui si chiamava Antonio, era bello come il sole ed è stato un pomeriggio abbiamo passato una domenica pomeriggio a baciarci e poi finalmente siamo scesi dalla macchina e lui mi ha offerto un buon gelato.
0: Ecco, vedi, questo bello, è bravo.
2: ciao, buona giornata.
3: Per bravo, l'intervento Antonio. Di raffreddamento,
1: certo, perché a forza di baciarsi ormai erano surriscaldate le labbra.
0: Ah, che bello. A me il primo bacio non è piaciuto per niente. Cioè, lei ha passato tutto il pomeriggio a baciarsi con Antonio. Io invece, quando ho baciato Stefano, si chiamava il mio, la prima volta mi faceva così schifo con la lingua. A voi no?
3: Sì.
1: La
3: sì.
1: Lingua indagatrice.
3: Sì.
0: No, sì, quella lingua lì. È
3: fastidioso, sì.
0: Porca miseria, ho detto tutti che si va, ma tutta la vita con questa lingua qui dovrò passare.
4: Buongiorno, scombriccoli. Io, esattamente come Pat Romano, ho fatto la mia infanzia a Sestri Levante, in Liguria. Perché avevo i miei nonni e i miei zii e facevo i tre mesi estivi.
3: Sono fratelli.
4: Sempre lì.
0: Sì.
4: Bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo.
4: Dimenticavo, sono Massimo da Viadana.
1: Ciao Massimo, non ci siamo mai incrociati. Quanti anni hai, Massimo? Che magari alla mia età ci siamo incrociati.
3: Un giro.
1: Ma no, sarebbe bello, una bella rimpatriata a Sestri Levante.
0: Tutti a Sestri Levante, iha! Viene anche Giacomo da Fontanella, anche se andava con i suoi genitori in montagna in Val Brembana un mese a luglio e a Rimini due settimane a settembre.
1: Hai capito, montagna, mare, combinava tutto.
0: Ti fa mancare niente. Che bei ricordi. Tiziano Ferro e Giorgio in arrivo, superstar.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Star, la canzone che Tiziano Ferro e Giorgia ci hanno regalato insieme alle 8.40 su Radio Number One. Stiamo parlando di vacanze, quelle che facevamo quando eravamo piccoli ai tempi della scuola con i nostri genitori, e vi riportiamo più o meno nello stesso periodo per molti anche con le grandi canzoni di Radio Number One. Tra poco, 1977.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: No, sì!
10: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io?
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: pezzo dei Bee Gees del 1977, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Avrei una cosa da raccontarvi su questa canzone, ma soprattutto sul film a cui è legata. Ecco.
1: Vai.
2: Il

0: Night Fever, scritta prima ancora che il film Saturday Night Fever avesse il titolo definitivo. Secondo un racconto spesso riportato, il film si chiamava inizialmente semplicemente Saturday Night. Col successo del brano hanno deciso poi di aggiungere la parola Fever al titolo, trasformandolo in Saturday Night Fever. Che interessante questa cosa che vi ho detto, mamma mia, vero?
1: Il domandone alla Tony Manero.
0: Dicelo alla Tony Manero, come la direbbe Tony Manero?
1: Manero innanzitutto si metterebbe in mezzo alla pista sotto l'occhio di bue, la luce strobo, e direbbe: uè ragazzi, quando eravate giovincelli con la vostra famiglia, dove andavate in vacanza?
0: Ma perché è diventato milanese Tony Manero?
1: Sono Manero di Buccinasco, dai, Borgoni.
2: Ascolta, questo è Borgo Manero.
0: Io ragazzi, il bello che ridere, Tony Manero di Cinisello Balsamo, veramente notevole.
3: Bordi. Quando si facevano 3 mesi al mare, a Marina Romea in provincia di Ravenna, c'era un campeggio solo, eravamo lì 3 mesi, che bello, conoscevi tutti, lì c'è stato il mio primo amore, lì ho conosciuto la mamma di mia figlia, e per fortuna è rimasta la mamma di mia figlia, non mi sono sposato, e ogni tanto facciamo una scappata da quelle parti lì, perché adesso si va da tutt'altra parte. Però bei ricordi rimangono sempre nel cuore. Ho iniziato ad andare lì a 7 anni, sono venuto via da lì a 18 anni.
0: Ecco. Che ridere, che cattiveria. Veramente. Per fortuna è rimasta la mamma di mia figlia, non mi sono sposato.
4: Agostino dal Lago di Sio.
0: Ciao.
4: Ricordi di quando ero ragazzo, che andavo con i miei genitori in Toscana. 127 gialla caricata come non mai, in 4, ma devo dirti, ricordi bellissimi. E buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
1: 127 gialla. Miseria, pugno in un occhio.
0: Macchina carichissima, che ridere. Eravamo io, mia mamma e mio papà davanti, e io dietro, io e il Doberman, con la macchina piena di roba, le cose in mezzo. Cioè, che bello, che bei ricordi, che meraviglia, che meraviglia. Abbiamo anche il Tony Manero di Caronno per Tusella, eccolo lì, Pat Romano, Sergio Sironi, Emanuela Dorino.

0: Special su Radio Number One, dove stiamo parlando di vacanze, vacanze di quando eravamo ragazzini, vacanze di quando i nostri genitori ci prelevavano da scuola, ci portavano dritti da qualche parte e poi ci riportavano a casa, diciamo.
1: A volte venivano a prendermi, poi a volte mi lasciavano là.
0: A volte sì, esatto. Allora, tra poco scopriremo che vacanza ha fatto il nostro amico Balinetti. Io ho già un po' di paura. Che previsioni hai tu, che sei l'uomo delle previsioni?
2: Nefaste.
1: Nefaste.
0: Nefaste anch'io, tra poco.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Al 26 luglio, all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo

0: ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44. Zona Afori.
3: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
4: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene. 5 anni di tranquillità. Non aspettare. Passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobol Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
7: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: iniziamo così questa terza ed ultima ora della combricola di Radio Number One con canzone estiva. È una gran simpaticona Annalisa, ho visto un po' di interviste su voi con sto accento genovese e lì anche lei un po' così e sei proprio simpaticissima. Allora, stiamo parlando di vacanze.
1: Sì. Le vacanze in gioventù di un certo Augusto Balinetti.
2: Ma che bello, che ricordi straordinari. Io sono figlio di circensi.
1: Eccolo lì.
0: Ah, veramente?
2: Sì, papà era mago, mamma acrobata equestre.
0: Che bello, sì, caspita.
2: Sì, sì, sì. E luglio e agosto, tournée, comunque.
0: Ah, beh.
2: Venezia, Roma, Firenze, Bologna, Torino, Milano. Mamma passava dal cavallo alla vespa.
1: Sì, inteso come moto.
2: E mio padre dietro, tra la folla... faceva magie.
1: Certo.
2: Sparivano borse, orologi, eccetera, eccetera. Mio papà si chiamava Excelsior, mago Excelsior.
1: Come il cinema.
2: L'avevano dato in un cinema il nome. Certo. Mamma la chiamavano Ribotta, perché era come Ribot, ma un po' meglio.
1: Vabbè, sì, il nome è un po' borderline. Sì.
2: E poi, a settembre, tutti al fresco.
1: In che senso? Sì, perché calava San le temperature.
2: Vittore, opera, Regina Celi,
1: sì.
2: Marassi,
1: sì.
2: Le Vallette, Poggio Reale, lì era veramente
1: Ucciardone, niente.
2: No, poche volte.
1: Ok.
2: E lì era veramente bello perché mangiavo tutti i giorni. Che belle le vacanze.
0: Bei ricordi.
2: I miei genitori.
0: Ha girato il mondo. Sì. Italia conosce, certo. Grazie Balinetti, grazie. E sono sempre dei contributi, diciamo, che mettono allegria, no? Poi la nostra giornata. C'è una faccia. Vabbè, è difficile togliermi le parole.

0: Boys Jungle, Van Helmont con Emma Louise su Radio Number One, canzone che hanno dedicato probabilmente a me, diciamo alla mia testa in generale. Allora, chiudiamo la scatola dei ricordi che questa mattina abbiamo aperto nella prima parte della combriccola di Radio Number One e parliamo di qualcosa di allegro dopo
1: sì,
0: il balinetti.
1: Vai.
2: Qualcosa di allegro, sì, ma non allegrissimo, perché parliamo del caldo, caldo che sta condizionando un po' tutti in questi giorni. Allora, spoilerò già quello che diremo poi da Meteopat, ci saranno adesso alcuni giorni dove le temperature scenderanno, però attenzione perché poi torneranno comunque ancora folate di grande caldo. Allora, grande caldo, ma anche il grande dilemma su come utilizzare condizionatori e ventilatori, perché questi dispositivi, è vero, sono alleati contro le alte temperature, nelle notti di afa in particolare, però accenderli è vero che resta l'unico modo per riuscire a riposare senza svegliarsi in continuazione, ma se da una parte questi alleati abbassano la temperatura corporea, dall'altra possono creare problemi, ad esempio le vie respiratorie, perché molti dicono il colpo di calore, il colpo di freddo. Poi ci sono anche i virus che vengono veicolati e proprio anche questi, oppure problemi alla muscolatura. Bisogna stare attenti, gli esperti. Se hai una certa, ti posso dare dei problemi. E allora la domanda sorge spontanea. Io ad esempio mi sono ammalato proprio per il continuo sbalzo di temperature. Voi come state combattendo questo caldone, il caldone di questi giorni, di queste settimane, soprattutto la notte? Utilizzate ventilatori, condizionatori, spegnete tutto, lasciate passare l'aria dalle finestre anche se sembra di aprire il phon, cioè come vi comportate proprio per evitare anche di ammalarvi?
0: Tenendolo sempre acceso sto condizionatore spendi tipo 150 euro al mese in più.
2: Poi c'è il discorso della bolletta,
0: hanno
2: bravissima,
0: fatto sto calcolo.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Come lo combattete? Ditemi, perché sapete, io vivo alle Canarie e questo problema in questo momento non ce l'ho.
2: È un
0: problema che coinvolge anche la Spagna, assolutamente, che è nella stessa situazione italiana. Qui per il momento ancora non abbiamo questo tipo di problema. Fa caldo, è un caldo estivo normale, però non ce l'abbiamo. Cosa fate voi? Cosa fai Sergio tu?
1: Io semplicemente mi ventilatorizzo.
2: Quindi è un ventilatore, non è un condizionatore.
1: No, il condizionatore
2: e lo lascia acceso per parecchie ore al giorno, di notte?
1: È sempre acceso praticamente.
2: Anche di notte per dormire?
1: Sì, assolutamente.
2: Ok.
0: È bello quando gira e quando passa, no?
1: Sì,
0: che gira,
1: sì,
0: va
1: sì.
0: di là. Il momento in cui passa.
1: Dormo smutandato sopra le lenzuola e quindi arriva.
2: Che bello spettacolo.
1: Per il momento non mi ha bloccato nessuna articolazione. Per il momento.
0: Che bello.
2: Quindi anche lì comunque lo fai oscillare, non lo tieni fisso.
1: È come mettere la testa fuori dal
2: No, ma c'è chi lo tiene fisso magari sui piedi o comunque non in direzione del corpo.
0: Proprio sulla testa, ecco. E tu, Patrizio?
2: Allora, io alterno condizionatore e ventilatore, però ti dico la verità.
1: Ecco perché non dorme.
2: No, dopo che ho avuto qualche problema alle corde vocali, alla gola, eccetera, eccetera, le ultime nottate, pur calde, pur roventi, ho aperto soltanto la finestra. Infatti sudavo come un suino. Perché praticamente.
0: Uno smutandato e l'altro suda come un suino.
1: Immagini,
0: parliamo di cose allegre.
1: Lui ha letto circondato dal prezzemolo. Ma dai,
0: sì, miseria.
2: Trancava il limone in bocca e poi era a posto.
0: 393-444-0444. Non ho capito bene che immagine volete, dobbiate regalarci, però non lo so, fate del vostro meglio.
1: Fate voi.
0: Meglio dello smutandato del suino farete sicuramente.
3: Lo sai.

0: nonostante tutto, il vichingo padano ci ha contagiato. Allora, c'è un nostro ascoltatore che non ha capito bene, sentiamo.
1: Buongiorno desvitate, allora buongiorno. Io adesso ho appena acceso l'applicazione, non so di che cosa stavate parlando e sento che Patrumano chiede a Sergio Sironi: ma tu lo tieni fisso o lo fai oscillare? Va bene, va benissimo, buongiorno a tutti.
0: Tutto bene.
2: C'è della malizia recondita.
3: Una volta faccio anche l'elicottero.
2: No,
0: ventilatore.
2: Parlavamo di ventilatori ovviamente. Vi stiamo chiedendo, ma voi come state combattendo il caldone di questi giorni, soprattutto la notte, visto che molti esperti dicono attenzione a utilizzare con parsimonia condizionatori d'aria e ventilatori per la vostra salute, per le vostre vie respiratorie e per le vostre muscolature.
0: Ma non c'è nessuno che ha le pale.
2: Ma ancora le pale a casa mia le pale girano comunque.
3: Girano, certo.
2: O le pale inserite nella plafoniera.
0: Pale le puoi far girare più velocemente o certo, più lente, sì. Magari di notte ci una bella pala lenta.
2: La famosa pala lenta.
3: Soprattutto Canaria.
0: 393 444 0444.
4: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
6: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione, questo è lo spot per te.
7: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
8: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
9: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
10: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
9: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
10: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza.

0: Ponte Atlantico. Qualcuno dirà finalmente che andrà a indebolire l'anticiclone africano, innescando piogge e rovesci già in mattinata sulle Alpi, che poi saranno in intensificazione dal pomeriggio e in rapida estensione a gran parte della Val Padana. Dapprima quella centro-occidentale, entro sera verrà interessata anche quella veneta e friulana. Anzi, stiamo attenti perché è prevista un'allerta arancione sulla Lombardia, quindi possibili allagamenti. Attenzione anche alle grandinate. Quindi preservate tutto ciò che è all'aperto, auto e non soltanto. Grandinate che possono essere anche di medie dimensioni, quindi possono in qualche caso causare dei danni. E poi ci saranno forti colpi di vento. Tutto questo tra pomeriggio e sera. Ripeto, Lombardia allerta arancione. Il tempo tenderà poi a migliorare entro sera già al nord-ovest, dove subentreranno ampie schiarite. Le temperature, questo è importante, inizieranno a perdere alcuni gradi. Dai, da 36, 37, 38 si scenderà a 33, 34, 35. Suoniamo le campane a festa perché arrivo fino a domani. Domani poi il fronte perturbato si porterà al centro-sud, tornerà il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone, salvo qualche pioggerella ancora al mattino sulla Romagna, ma anche lì poi verrà spazzata via. Ma soprattutto, e questa è la notizia che riguarda domani, ci sarà il sole, il bel tempo e le temperature caleranno, diventeranno umane su gran parte d'Italia, e quindi parliamo di 30-32, massimo 33 gradi, basta i 38-39 dei giorni scorsi. È tutto, ragazzacci.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Suoni tattici nucleari su Radio Number One con la canzone nuova Sorry, scusa, lo siento. Alle 9.31 ritorna il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, tre notizie flash. Comprare online dai siti extra Unione Europea sarà più costoso da oggi, 1° luglio. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite, sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. Va bene, sarà anche così, intanto 3 euro in più a ogni pacco. Poi abbiamo anche questo ricatto alla futura suocera: dammi 50.000 euro, ricatto da parte di un 18enne, ha chiesto i soldi a questa futura suocera per non rivelare le sue informazioni personali, compresa una relazione sentimentale della donna intrapresa da diverso tempo. È successo in un comune del Veneto orientale, dove questo ragazzo appena maggiorenne è ora indagato per estorsione dopo che la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri. Chiudiamo con un atto di follia lungo la A1. Bologna sfreccia in monopattino in autostrada, il motivo: ho fretta, devo andare a Milano. È incredibile, e il caldo gioca brutti scherzi. Protagonista un 26enne che è stato visto e segnalato da diversi automobilisti durante i controlli successivi della polizia stradale. Sono stati anche trovati 20 grammi di hashish e marijuana, probabilmente andava a Milano a trovare Alfio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Mia, una bellissima canzone del 2008 di Lenny Kravitz,
1: Allora, c'è una barzelletta che dice: ci sono tre sessantenni, uno si chiama Sergio, l'altro Pate e uno Lenny. E c'è una dolce pulzella, una dolce donzella che si chiama Manuela, ok?
0: Pulzella, donzella,
1: quella che vuoi. Deve scegliere tra i tre quello da portare al ballo delle debuttanti. Chi sceglierà mai?
0: Chissà, chi sceglie
1: fra i tre?
0: Chissà,
2: ho acceso il ventilatore, scusate.
1: Porca miseria, dai, non sto già bene.
0: Ammazzano, ma... l'era glaciale. Chiappa
1: allora,
0: la
1: a tre velocità, lui ha scelto la quarta, quella che non esiste.
0: Esattamente. Allora, attenzione, come sopravvivete, cari ascoltatori? Comunque lei, sceglievo Lenny. Allora, dicevo, che come sopravvivete a questa caldazza di questi giorni, cari ascoltatori?
1: Hai fatto adombrare Sergio Sironi, che ha abbandonato la regia. Se n'è andato via.
0: Si riprenderà, tesoro, la vita è crudele.
1: Puoi
0: per
1: dire
0: tutti,
1: che scegli Sergio, per favore. Puoi dire che scegli Sergio.
0: Non lo dirò mai.
1: Ma dai, per favore, non si ferma. Si ferma, ecco, lo sapevo.
3: Sergio, lui decide.
0: Sergio. Allora.
1: Il meno peggio.
0: Dicevamo cosa fanno i nostri ascoltatori per sopravvivere alla Callara. Sentiamo.
4: Ciao, io passo la notte in autogrill, ecco. Flavio.
0: Flavio, giustamente.
1: Tutto climatizzato, va bene.
5: Ciao da Alex.
0: No, questo era quello che dicevamo prima. Allora, quello che combatte lui purtroppo è dentro il cocoricò, cioè il volume è talmente alto dentro la macchina che sembra la piramide del cocoricò. Però combatteva il caldo con il caldo, quindi si fa una doccia calda, si beve una tisana calda, poi si mette a letto sotto il piumone.
1: Certo, piumone, no, poi sulla come un suino, come il sottoscritto, gli metti il limone in bocca e lo metti sul giro.
0: Non l'ha detto, però si mette a letto e fa girare il ventilatore piano piano, alto, posizionato verso...
2: È un kebab.
0: Esattamente, e non lo so come faccio a sopravvivere, però pare che funzioni, perché lo fa sempre, quindi magari ha ragione.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Allora, io la notte, per esempio, tengo la finestra basculante, e queste due notti, le ultime due, che sono state terribili da noi, e ho acceso anche il condizionatore, lo lascio sui 27 gradi con la ventilazione minima, insomma, e giusto per... però sinceramente si dorme abbastanza bene anche con solo la finestra aperta. E durante il giorno è tutto spento con le finestre chiuse e solo la porta, solo la finestra della camera, che è perennemente aperta basculante.
0: Esatto.
6: Così combattiamo un po' il caldo. Ciao ragazzi, buona giornata. Barbara da Roncello.
1: Ciao Barbara.
0: Durante il giorno una basculatina anche in salotto.
1: Una basculata, sì.
2: No.
7: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Anche con l'alta marea.
1: Si chiama proprio così, Alta Marea, questa bella canzone di Coez con Fra Quintale. Vi porto in vacanza! Scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti a trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele. Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini. Ogni giorno un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: abbiamo scelto per voi, per le grandi canzoni di Radio Number One. Che anno era? 1993, quindi abbiamo razzolato, diciamo, nel periodo abbastanza recente con questa grande canzone, che tra l'altro, se non ricordo male, era anche la colonna sonora dello spot di Melrose Place, che era una serie televisiva che mi piaceva da pazzi. Beverly Hills e Melrose Place, era quel periodo lì, diciamo. Allora, torniamo a bomba sul caldone. Caldone di questi giorni, mamma mia, che caldo che fa, che calura. Quindi cosa stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori?
1: Sì, come state combattendo la caldazza e il caldone di questi giorni, soprattutto nelle ore notturne, dove, attenzione, lasciare accesi troppi dispositivi potrebbe anche nuocere alla salute, lo dicono gli esperti, non lo dico io.
0: E non solo, dice la nostra ascoltatrice.
2: Ciao, scombricolati. Beh, per sopravvivere allo scioppone del caldo, bisogna per forza accendere l'aria condizionata, lo scioppone che poi ti verrà quando arriva la bolletta. Ciao,
0: sento rassegnata già.
3: Basta, ma alla sera mangiare presto, bere un litro di birra, sudare, farsi una doccia e poi è tutto fresco. Vuoi fresco o sono ubriaco?
0: Ecco, con un bel litro di birra al bar, bere al bar.
4: Buongiorno! Mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo! E ricordate, non disperiamoci! No. Non può fare caldo per sempre! No. Ciao!
0: Genti matte, e dove trovarle? Nella combriccola di Radio Number One. Si ritrovano tutti qui, tutte le mattine, tra le 7 e le 10 su Radio Number One. Ne abbiamo per tutti i gusti. Che meraviglia, io vi amo. Chiudiamo con Harry Styles oggi, una canzone bellissima che si chiama American Girls.

0: Harry Styles, che vorresti essere come lui.
1: Beh, come lui, ha quattro capezzoli. Certo. Non è l'uomo dei quattro capezzoli. Sì,
0: sì, è l'uomo, okay. Così dice, perlomeno, non lo so, non ho mai avuto modo di vederlo a torso nudo. Però, ma cosa te ne fai di quattro capezzoli?
1: Cioè, nel senso, sai, okay, meglio abbondare che deficere.
0: Giustamente, meglio abbondare che deficere. Allora, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con la combricola di Radio Number One. Ci abbiamo un po' la ridarella,
1: sì,
0: in quest'ultima parte. Sì. Allora, grazie, Patromano.
1: Grazie a quella sagomaccia di Sergio Sironi.
2: E grazie a quella sagomaccia al barabere di Manuela Doriani.
0: Ma stai zitto, grammofono! A domani!
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
4: Amici, la vita è un equilibrio finché non arriva una sedia con una gamba più corta.

0: One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 10, ci sono le notizie.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli, che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. Ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18, ora italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
3: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben arrivati a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari, buongiorno.
9: Buongiorno, la parola del giorno è scisma, scisma.
10: Hai capito?
3: Scisma. Ah, sì. Vabbè, la parola, ma secondo me ce ne sono altre, sì, però scegliamo scisma.
9: Di sicuro, ma di sicuro.
3: Scisma. Nella mia top 10 ce ne sono altre. Allora, oggi abbiamo preparato tantissime notizie, come sempre facciamo ogni giorno per voi. Abbiamo poi lo spazio del gioco, no, lo diciamo perché almeno così le persone si possono preparare. Sì. E poi una bellissima intervista per parlare di un argomento assolutamente importante. Insomma, un sacco di cose, come al solito, dalle 10 alle 13.
9: Piatto ricco.
3: Mi ci ficco.
9: Brava, devi dire,
3: sì,
9: piatto,
3: sì, dai.
9: Ricco.
3: Partiamo subito con la nostra musica number one.
8: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Love Dad, questa è Olivia Rodrigo. 7 minuti dopo le 10, siete con Radio Number One, The Journalist, agli Spacca Notizie. Stiamo parlando naturalmente in questi giorni di caldo, ma anche tantissimo di vacanze. E allora, dentro le valigie, praticamente noi insomma ci mettiamo di tutto. Quest'anno però in particolare gli italiani mettono il prestito.
1: Ci mettono il prestito, si chiedono soldi per poter pagare le vacanze. Allora, i dati dicono che c'è, io aggiungo un fortunatamente un piccolo calo rispetto all'anno scorso. L'anno scorso erano stati chiesti 200 milioni di euro di prestiti in Italia, quest'anno 170 milioni di euro, che comunque sono ancora tantissimi. Sono dei finanziamenti pensati ad hoc per le vacanze, insomma le persone chiedono finanziamenti per tante cose, elettrodomestici, auto, per far studiare i figli, insomma per restaurare casa, per acquistare casa. Lo fanno anche per pagarsi le vacanze.
0: Allora, diciamo che gli italiani naturalmente rinunciano volendo a un sacco di cose, ma non alle vacanze, perché dice vabbè, io lavoro tutto l'anno, ho necessità di ritagliarmi, è chiaro, uno spazio per potermi rilassare, riposare o comunque andare in un posto che voglio vedere da tempo. Per cui diciamo che la media del prestito che si richiede per le vacanze è intorno ai 5.400 euro da restituire in 50 rate del valore di 132 euro. Diciamo che guardando la fascia d'età, le persone che hanno più di 46 anni normalmente chiedono i prestiti per altri motivi, no? Quindi magari per cose naturalmente meno, come dire, più importanti, che possono essere, che ne so, la macchina, la casa, eccetera. Mentre chi chiede il prestito per le vacanze, ecco, sono soprattutto i giovani che hanno un'età inferiore ai 38 anni e quasi per il 70% sono uomini.
1: Ma domanda, se tu devi ripagare questi 5.400 euro di media che hai detto in 50 rate mensili, 50 rate mensili sono 4 anni. Cosa vuol dire? Che ogni anno accumuli prestito su prestito, oppure lo fai una volta e poi per 3 anni non fai le vacanze?
0: Non lo so, dovremmo chiamare le persone no, perché sai, sapere, perché sai, magari si lascia lì i soldi, si fa una vacanza una volta, una vacanza un'altra volta e poi e magari poi basta.
1: Perché chiedere ogni anno prestiti su prestiti, poi non è che li ripaghi entro l'anno.
0: Li accumuli,
1: diventa un pochettino
0: ovvio.
1: Problematico.
0: Non lo
1: questo.
0: So, però sai, magari con una certa cifra ti fai un viaggione, no? Quindi poi dici vabbè, per un tot di tempo poi me ne sto tranquillo o tranquilla e magari la prossima vacanza me la rifaccio tra 5 anni, per dire. Non lo so, potrebbe essere così.

0: musica degli Imagine Dragons in diretta qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Stiamo parlando di vacanze, anche perché insomma poi adesso è difficile anche riuscire a trovare un posto dove si possa trovare il refrigerio, no? Anche perché insomma chi ha prenotato poi va e trova e si becca quello che c'è, perché insomma uno magari prenota un po' prima e quindi non sa che cosa trova. Ma soprattutto dentro le valigie degli italiani ci sono i prestiti, perché gli italiani non rinunciano ad andare in vacanza e si indebitano.
1: Allora, dal 2019 ad oggi la quota prestiti per le vacanze è salita del 42%. Infatti che negli anni scorsi ne abbiamo parlato spesso, nonostante quest'anno rispetto all'anno scorso ci sia un piccolo calo, è comunque una tendenza in crescita. In generale i prestiti per le vacanze rappresentano l'1% delle richieste totali di prestiti personali. Detto così sembra poco, ma poi andando a vedere i soldi che vengono richiesti e le persone coinvolte sono sempre di più, insomma, sono rilevanti.
0: Allora, sul dato che vi ho dato prima, cioè degli uomini che chiedono più prestiti rispetto alle donne, c'è da dire che c'è un dato che va a letto, perché lo stipendio medio che è dichiarato dai richiedenti prestiti è decisamente più alto per gli uomini, pari a 2.338 euro, il 36% in più rispetto alle donne. Quindi di conseguenza naturalmente chi poi accede a finanziamento ha più possibilità, in questo caso essendo uomo, si capisce perché. Anche perché spessissimo lavorano molto molto peggio delle donne, insomma, però guadagnano di più e quindi hanno più possibilità, diciamo, di chiedere prestiti, e questo non va assolutamente bene.
1: C'è poi un dato interessante che è collocato tra i 25 e i 30 anni, anche qui c'è una richiesta di finanziamenti per i viaggi. Gli esperti dicono che probabilmente si riferiscono ai viaggi di nozze, ok, un'età anche se abbastanza bassa come età, comunque 25-30 anni o simili, viaggi di laurea, queste cose qua. Quindi in quella fascia di 25-30 anni c'è una certa rilevanza di richiesta di prestiti, di finanziamento per il turismo, per le vacanze.
0: Vabbè, insomma, comunque tanti italiani saranno in giro. Poi vabbè, oddio, adesso anche col fatto che è tremendamente caldo ovunque, non so come cambierà, perché non so se avete letto, ma insomma cambieranno le nostre città, cambierà il nostro modo di vivere, cambierà il nostro modo di mangiare, di bere, cambierà l'agricoltura, secondo me anche le vacanze, perché chi ci andrà più in vacanza a luglio ed agosto quando si muore di caldo?
1: Bisogna andare al Polo Nord.
0: Secondo me prima, no,
1: in
0: si
1: Alaska.
0: Anticiperà. È in Alaska, sì, ma anche lì mi sa che un po' di caldo è arrivato.
1: Purtroppo.
0: C'è l'azza.

0: La voce di Lazza Cenere, tra l'altro, ha detto che non terrà concerti, insomma, per questo 2026, mentre invece sono molti carini i video che fa con il bambino sui social.
1: Sì, cioè. No, li ho visti, molto molto carino. Molto
0: carino. Sì. Allora, rimanete con noi, perché invece tra poco parliamo di una cosa che a me non si dovrebbe assolutamente vedere, ma che purtroppo è successa in autostrada.
1: Ma per ogni cosa che succede, anche sbagliata, c'è sempre la scusa pronta. Noi italiani siamo i numeri uno in questo,
0: sì.
1: No?
0: Sì, sì,
1: a tirar fuori la scusa.
0: Beh, questa è allucinante. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. È qui.

0: domenica.
1: Buona domenica, questa è la voce di Saif alle 10:27 minuti in diretta qui primo luglio, Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Tra l'altro preparatevi, non c'è scusa che tenga, lasciate il telefono libero perché tra poco giocheremo con voi.
2: Prima però andiamo in autostrada, possibilmente con un monopattino elettrico, come ha fatto questo ragazzo sulla 1, zona Bologna. Sorrido, perché lui sì, al momento, nel momento in cui è stato fermato dalla polizia, che gli ha detto: oh, guarda che non si può andare in autostrada con il monopattino elettrico, lui ha detto: vabbè, ho fretta, devo andare a Milano. Poi di fatto però nascondeva qualcos'altro, insomma, la sua frase. Fa sorridere,
1: insomma, sì,
2: però,
1: l'hanno trovato con un po' di hashish, marijuana, sì, certo. Beh, chiaro che tanto normale, insomma, non è che poteva essere, sì. Ma lui si è calato subito, diciamo, nella realtà milanese, dove tutti sfrecciano così con i monopattini. Peraltro una domanda: ma non ci dovevano essere i caschi? È obbligatorie le robe? Sì. No, perché io non ne vedo neanche mezzo in giro monopattinaro, come si chiamano quelli che vanno con monopattinaro senza tasca?
2: Allora io intravedo, comincio a vedere qualche casco in più, questo sì, ma non in quelli che noleggi, però ovviamente, ma in quelli privati, ma quelli sono la minima, qualche casco in più lo vedo, ma non tantissimi, onestamente.
1: Ragazzi, però sulle autostrade ormai vediamo delle cose incredibili. Naturalmente gli automobilisti, quelli seri, quelli prudenti, hanno visto un pazzo che sfrecciava col monopattino e giustamente hanno detto: ma questo oltre a fare del male agli altri, si schianta perché insomma sul male, no, cioè, il bello è che lui veramente andava così, capito? Ma come, io dico, ok, cioè hai preso delle droghe, quindi sei comunque alterato.
2: Le trasportava, ma
1: cioè,
2: secondo
1: capito,
2: me
1: le trasportava, ho capito, dico, ma come puoi pensare di andare in autostrada col monopattino? Io sono senza parole, guarda.
2: Ma poi soprattutto come puoi pensare di arrivare da Bologna a Milano? Voglio dire, non sono 5 chilometri che fai con monopattino elettrico. Quanto dura la batteria di un monopattino elettrico?
1: Ringraziamo come sempre le persone di buon senso che ci sono, che ce ne sono tantissime, che per fortuna hanno segnalato la presenza di questo ragazzo. Chissà se no come sarebbe andato a finire, secondo me non esattamente benissimo, dai.
2: Comunque la scusa è buona, ho fretta.
1: Devo andare a Milano, ho fretta, devo andare a spacciare. Non è che mi potete fermare, non è che potete darmi le multe. Cioè, io mi immagino anche la faccia degli agenti che a volte si trovano davanti a delle situazioni inverosimili, no? Surreali. E quindi, vabbè, ma ci sono abituati, naturalmente. Quindi, vabbè, è andata a finire così.

0: Great, Bob Sinclair, Kiza, vedete voi, 10 e 35 minuti, come siamo in anticipo? E allora sfruttiamolo questo anticipo, andiamo a giocare.
1: Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ragazzi, ma quando io vorrei, questo concerto è fantastico. Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento, se sarete velocissimi, come al solito vi regaleremo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 di luglio al Mantova Summer Festival.
1: Il numero lo conoscete, ve lo ricordo, 393-444-0444. Mandate un messaggio solo con WhatsApp scrivendo il vostro nome e la risposta a questa domanda: in quale anno si sono formati i Pet Shop Boys? 1975, 1981, 1990 o 2000? Beh, alcuni si possono scartare facilmente. Provateci, dai!
0: Dai, vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: No, sì,
4: brava.
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a Eolo.
20: E allora tutto diventa più... Ah,
18: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Jennifer on the Block, la voce è quella di Jennifer Lopez, alle 10:42 minuti qui a Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora andiamo a salutare la nostra vincitrice.
1: Eccoci, siamo con Elena. Ciao Elena, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Elena, ci chiami da Brescia, giusto?
2: Sì, giusto, giusto.
0: Senti, ma tu sei in macchina, in ufficio, dove sei?
2: Sono in ufficio, io vi ascolto sempre, sono sempre con la radio accesa.
0: Ah,
2: e una volta ogni tanto partecipo ai vostri,
0: ecco,
2: concorsi, solo che
0: ma
2: non
0: senti,
2: ho
0: ma
2: mai
0: lo devi dire, lo
2: di
0: devi
2: vincere.
0: Ma lo devi dire piano? Cioè, in ufficio lo possono sapere o no?
2: No, non posso.
0: Ah, ecco. Ah,
1: capito, quindi non
0: capito.
1: Si può neanche chiederti dove lavori. Cioè,
0: no.
1: Devi farci dei segnali di fumo.
0: Senti, ma almeno ci puoi dire se in ufficio fa caldo, siete attrezzati, si sta bene o si può fare qualcosa?
2: Si sta bene, dentro si sta bene, fuori un po'
0: fuori
2: meno.
0: Un disastro, certo, questo purtroppo è quello che accade. Senti, Elena, però, allora, intanto complimenti. Ti parti via questi due biglietti per vedere i miei mitici Pet Shop Boys. Senti, chi ti porti?
2: Mia figlia, sicuramente mia figlia.
1: Beh, che bella risposta.
2: Che aspetta, vi ascolta sempre.
1: Anche lei.
0: Si chiama?
2: Catalina.
0: Catalina, ma che bel nome,
2: sì.
0: Catalina.
1: Da dove viene questo nome? Catalina.
2: È un nome rumeno.
1: Un nome rumeno. Molto carino, molto carino.
0: Adesso non possiamo tenerla troppo, che sennò poi arriva qualcuno e dice: cos'è che fai al telefono? Capito? No, scherzo. Complimenti, Elena, grazie per aver giocato con noi. Buon divertimento.
2: Grazie, buona giornata.
0: A te, a presto.
2: Siete forti, grazie.
1: Grazie, tesoro. Ciao. Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: Light, pochi minuti alle 11 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco avremo un ospite con la quale andare a parlare di un tema del quale noi non vorremmo parlare, perché vorrebbe dire che i problemi sono tutti risolti. Ahimè, non è così.
1: E il problema è quello della capacità, possibilità più che altro di accedere ai concerti, festival, spettacoli, a tutti quegli eventi, diciamo, culturali e sportivi da parte di quelle persone che hanno delle disabilità, per cui dovrebbero avere un occhio di riguardo, delle corsie preferenziali, un percorso. Insomma, è un tema molto delicato e c'è anche un progetto di legge, insomma ne parleremo con Lisa Noia, che è consigliere regionale e che ha fatto della sua vita, voglio dire, proprio una battaglia continua per cercare di migliorare queste condizioni, no?
0: Rimanete lì, ne parliamo chiaramente tra poco, sentiamo un po' a che punto stanno le cose. Ci sono i coma cose, scusate.

0: E come case con cuoricini, allora rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi andremo a salutare la nostra ospite.
1: Lisa Noia con noi, consigliere regionale, tra poco dopo le news.
0: A The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
6: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il terremoto in Venezuela, La Guaira, estratto vivo dalle macerie un bambino di 3 anni a 6 giorni dal sisma. Il bilancio provvisorio ha intanto superato le 2000 vittime. Comprare online dai siti extra Unione Europea da oggi è più costoso. Entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea. Nuovo capitolo nella vicenda di Nessy Guerra, prelevata questa mattina al Cairo in Egitto e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Preoccupato l'avvocato della donna, temiamo sia un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere. Bologna sfreccia in monopattino in autostrada sulla 1. Ho fretta, devo andare a Milano. Questa è la giustificazione di un 26enne bloccato dalla polizia stradale. Sono anche spuntati oltre 20 grammi di hashish e marijuana. Ricatto alla futura suocera, dammi 50.000 euro o rivelo la tua relazione. Arrestato un 18enne. È successo in un comune del Veneto orientale dove un ragazzo appena maggiorenne è ora indagato per estorsione dopo che la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri. Caldo estremo, si allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani ne resteranno soltanto 2. In arrivo nelle prossime ore i temporali, anche forse delle grandinate con calo delle temperature. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Per Copernicus c'è stato il record del riscaldamento oceanico a giugno. Mondiali di calcio staccano il biglietto per gli ottavi di finale anche Norvegia, Francia e Messico. Norvegesi che affondano la Costa d'Avorio 2-1 grazie al gol del solito Holland nel finale. Francesi che invece liquidano la Svezia 3-0 con la terza doppietta di Mbappé, mentre il Messico contro l'Ecuador vince 2-0. Oggi alle 18 tocca l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Belgio-Senegal. Alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
13: Mamma, torniamo alle IG.
12: GV Club in Sicilia.
13: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Beautiful Freaks con Amic, 11 e 5 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare la nostra ospite.
1: Abbiamo con noi Lisa Noia, avvocata, politica italiana, nota per il suo impegno sui diritti delle persone con disabilità. Buongiorno, benvenuta su Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ben arrivata.
1: Abbiamo anticipato poco fa, insomma, questo tema molto molto delicato e particolare, ovvero la piena accessibilità alla vita culturale, sportiva, sociale del paese. Parliamo di concerti, festival, spettacoli da parte di tutte le persone con disabilità. Avete fondato questa associazione Live for All. Spieghiamo un po' i vostri obiettivi.
2: Sì, allora intanto buongiorno, grazie per questo spazio. Live for All è nato prima come un comitato spontaneo, ora siamo diventati una vera e propria associazione, ed è nata per denunciare una grande discriminazione che è nel nostro paese e che è proprio quella che riguarda le persone con disabilità che non riescono ad accedere alla vita culturale, ma in particolare agli eventi dal vivo. Nel nostro paese i concerti, i spettacoli, tutto quello che è appunto live, e quindi un momento bellissimo per tutti quanti, per le persone con disabilità invece è un momento molto difficile, dal momento della prenotazione dei biglietti fino a quando si fruisce dello spettacolo. Noi siamo molto indietro rispetto a tanti paesi e abbiamo continue denunce di persone con disabilità che non riescono a prenotare i biglietti, trovano molte barriere di cui poi magari parleremo, fino appunto a quando vanno al concerto e si trovano segregati in quelle che noi chiamiamo come dire riserve indiane, lontane dai loro amici, lontane dalle persone con cui vorrebbero
0: Lisa, però scusa, ti do del tu, non te l'ho neanche chiesto se possiamo darci del tu, ma insomma mi è venuto spontaneo. No, guarda, però sai che cosa? Possiamo spiegare, vabbè, in sintesi, ma insomma, davvero che cosa accade? Perché noi stavamo leggendo e devo dire che molte delle cose io non le sapevo, no? Per esempio, quando tu vai a prenotare, a cercare di prenotare dei biglietti, per esempio, per un concerto. Spieghiamo in modo tale che le persone che ci stanno ascoltando in questo momento sappiano realmente che cosa c'è che non va.
2: Allora, prendiamo un concerto, un grande concerto. Tutte le persone come fanno? Vanno sulle piattaforme famose, Ticketuane, tutte le altre, scelgono il posto in pianta e prenotano il biglietto, succede. La persona con disabilità non può fare questo, deve cominciare la caccia all'indirizzo mail, cioè capire a chi deve scrivere, quindi deve capire chi organizza il concerto, a che indirizzo dell'organizzatore deve scrivere, segnalare che vuole il biglietto, mandare la documentazione che dimostra la sua disabilità. Ogni promoter chiede documentazione diversa, spesso anche in modo non chiaro. Scrivere e poi aspettare. In genere aspetta a seconda più o meno tempo, a volte ha una risposta poco prima del giorno del concerto, quindi vuol dire che non può organizzarsi, se ha altri amici che vanno al concerto lei non sa se sarà o meno ammessa, non sa quanti biglietti sono disponibili. Quasi sempre viene risposto che il posto non c'è e non sa se non c'è perché i numeri sono, i biglietti sono stati esauriti, quanti ce n'erano, a che punto della lista d'attesa è. Molto spesso l'apertura diciamo, della disponibilità dei biglietti delle persone con disabilità avviene addirittura prima dell'inizio della prevendita, quindi tu scopri che dovevi mandare l'email improvvisamente. Quindi
1: mamma mia, è un quadro, è un'avventura vera.
2: No, è un'avventura
1: avere un biglietto
2: con disabilità, certo. Solo per mandare la mail e capire a chi può essere mezz'ora.
1: Certo. Ascolta Lisa, resta lì un attimo perché poi voi avete fatto, state insomma studiando questa proposta di legge, c'è qualcosa di concreto che volete raggiungere. Una canzone e poi torniamo da te.

0: The Journalist, siamo con Lisa Noia, consigliere regionale della regione Lombardia e tra le fondatrici del manifesto Life for All, e ha anche formulato, avanzato insomma diversi emendamenti, questa proposta di legge finalizzata a garantire la piena accessibilità agli eventi dal vivo alle persone con disabilità. Lisa, la prima domanda che mi viene da farti, visto che tu sei stata anche parlamentare, quindi insomma quella sede lì la conosci bene, ma perché la politica non sente così in maniera urgente questo problema?
1: Ma io penso che sia un po' perché non si rendono conto di quanto sia un'esperienza segregante per le persone con disabilità. In qualche modo si pensa, beh, ma con tutti i problemi che hanno, l'ultimo del gruppo sarà andare a un concerto. Invece è esattamente il contrario, perché poter usufruire della cultura serve a vivere meglio, e quindi le persone con disabilità che hanno una vita complicata hanno diritto a potersi sentire meglio, a fruire, diciamo, della bellezza, dell'arte, della cultura, della musica, come tutti gli altri. E poi un po' perché ovviamente questa cosa può andare a scontrarsi con degli interessi, perché creare dei live accessibili vuol dire investire, vuol dire magari spendere qualche soldo in più, vuol dire lavorare per avere degli spazi tipo palazzetti dello sport, spazi dedicati alla musica adeguati. Insomma, vuol dire riconoscere che le persone con disabilità non sono cittadini di serie B, ma sono cittadini come tutti gli altri, e quindi che, così come si investe sulla sicurezza, sulla ecosostenibilità, bisogna investire anche sull'accessibilità, e i grandi promoter questo sforzo lo devono fare, perché cioè, oggi obiettivamente non lo stanno facendo.
2: Ascolta Lisa, tu sei affetta dalla nascita da atrofia muscolare spinale SMA, sì. E quindi hai trasformato di fatto, no, la tua esperienza personale in una battaglia pubblica, politica, per l'inclusione e l'accessibilità, e ha detto bene Fabiana, in Parlamento, in Comune, a Milano e anche ora in Consiglio regionale. Dacci però una buona notizia, cioè ci sono dei settori che hanno fatto concreti passi avanti, anche nella tua esperienza personale, no? Penso fruitrice di concerti o altre situazioni, ci sono degli ambiti nei quali si fanno concreti, si sono già fatti concreti passi avanti oppure no?
1: Ma allora, sicuramente c'è molta più sensibilità di quanto ce ne fosse un tempo, nel senso che questo è un tema quantomeno di cui si discute. Sì. Ci sono anche, devo dire, un mondo di attivismo molto più forte,
2: sì,
1: e molto più, diciamo, guerriero. Quindi le istituzioni piano piano si stanno muovendo. Io per esempio, anche in una città, Milano, che grazie alle Olimpiadi ha fatto un grande sforzo, ad esempio sulle metropolitane. Noi oggi abbiamo tutte le linee delle metropolitane accessibili a Milano, pur con tutti i problemi di manutenzione, è grazie al fatto che per le Olimpiadi e le Paralimpiadi ci siamo dovuti attrezzare. Quindi un progresso c'è, il tema è che è troppo lento. Cioè, in altri paesi sono stati molto più rapidi. Questa è una questione, diciamo, su cui non si discute, è una questione di diritti fondamentali, l'ha detto la Corte Costituzionale, vorrei aggiungere, visto che sono un avvocato e quindi insomma l'aspetto giuridico mi interessa sempre. Noi procediamo, ma procediamo molto troppo lentamente.
2: Troppo lento.
1: E la vita delle persone non è eterna.
0: Non può aspettare, no? Certamente.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: Noi siamo un paese in cui ancora, il 50% delle scuole nel nostro paese non è totalmente accessibile. Quindi insomma dobbiamo sbrigarci.
2: Questo è un dato molto, molto preoccupante.
0: Ci sono ancora delle barriere architettoniche, devo dire, ma insomma è vero come dici tu, Milano, ma anche Milano ha delle cose ancora da migliorare. Sicuramente, insomma, come in altre città in Italia. Lisa, noi ti ringraziamo, continua ad essere così battagliera.
1: Grazie a voi.
0: Perché per questo è importante. Ed è giusto parlarne anche per far conoscere bene, perché molto spesso anche le persone non sanno esattamente, no, che cosa accade intorno a noi, questo lo dobbiamo dire, perché siamo abituati a guardare il nostro piccolo diciamo spazio dove viviamo e non ci accorgiamo, diciamo, dello spazio degli altri.
1: Abbiamo proprio bisogno che diventi una battaglia di tutti.
2: Presto Lisa, grazie ancora.
1: Grazie
0: a Lisa Noia, buona giornata a te Lisa, a presto.
3: The Journalist, gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro con Lucio Corsi. Allora rimanete con noi, perché tra poco qui a Radio Number One ci sono tutte le previsioni meteo. Non so, allora qui a Milano noi stiamo aspettando il downburst, te lo dico, speriamo che non arrivi, perché sennò
2: un po' tutti aspettano ma incrociando le dita, sperando che non arrivi nella propria città.
1: Arrivi, cioè l'acqua sì, però insomma anche senza tutto il contorno.
2: Mamma mia, speriamo.
1: Dai, rimanete con noi, tra poco tutte le info sul meteo.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che brava Giovanna, brava. Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che
5: buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, e poi c'è il focus e poi anche il traffico.
4: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che
6: e cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta.
3: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Radio Number One Meteo.

0: forti colpi di vento, specialmente sulla Lombardia orientale, Emilia e Triveneto, rovesci e temporali in estensione in serata in Romagna. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

Il nuovo singolo dei Jungle, The Wave, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, cerchiamo di raccontarvi quello che questo top manager in rapida ascesa negli ultimi anni alla

0: Asiaga, nella sede toscana di Scandicci, faceva le sue dipendenti. Allora, per sintetizzare la notizia, possiamo dire che naturalmente tutto è nato da un'ispezione dopo che erano arrivate delle segnalazioni da parte delle dipendenti in forma anonima, ma insomma questo manager ne ha fatte di cotte e di crude. Adesso noi cerchiamo di dirvi quello che succedeva in questo clima di terrore negli uffici, dove lui metteva alla prova praticamente le dipendenti, tutte rigorosamente, quelle donne naturalmente,
1: donne,
0: non
1: ovviamente
0: uomini.
1: Allora, pensate a un simpatico personaggio che arriva con una campanellina in reparto, dice din din din ragazze, è l'ora del sesso. Cioè, già questa roba qua, voglio dire, è una roba fuori di testa. E poi via, via di body shaming, sei ingrassata, allora tu, allora sì, questa è la fila di chi ha le tette, questa è la fila di chi non le ha, e questo solamente per dire, no, l'approccio a livello verbale. Ma poi le faceva di tutti i colori, voglio dire, un comportamento
0: sì,
1: davvero mamma mia, che è stato
0: licenziato. È arrivato a legare una dipendente ad un assedio con un elastico, quindi sì, mortificazioni pubbliche davanti agli altri colleghi, vibratori mostrati alle lavoratrici, le frasi sessiste sul décolleté, come dicevi, spostati, quella è la fila di chi ha le poppe e tu non le hai, le sculacciate, continui inviti a non indossare il reggiseno o altri indumenti intimi sul posto di lavoro. Una dipendente che era stata ripresa

0: è peraltro quella relativa alla dipendente ebrea, perché veramente insomma.
1: No, ma poi voglio dire, allora succede questa cosa qua, una qualsiasi azienda cosa fa? Licenzia, no? E anche Balenciaga ha licenziato questo soggetto. Lui ha tentato insomma di contestare a livello legale, certo, queste accuse davanti alla magistratura, ma alla fine ovviamente i giudici hanno detto no, il licenziamento è ampiamente legittimo.
0: Ma guarda, l'unica cosa che possiamo augurare a questo top manager di trovare un'azienda in cui facciano due file, dove mettono da una parte i top manager con il cervello e dall'altra quella in cui non hanno il cervello, e lì forse riuscirebbe probabilmente ad avanzare di graduatoria. Può sempre provare, perché sì, sicuramente insomma ce ne sono, voglio dire.
1: Ma tu pensi che lui vada in quella qui, di quelli con il cervello o di quelli senza il cervello? Perché sai, perché poi magari lui
0: ma lui probabilmente prova ad andare nella fila di quelli con il cervello, ma poi lo spostano di default proprio, non c'è storia. C'è Laura Pausini.

0: The Fate of Philia, Taylor Swift. Dunque, c'è un po' di riserbo, però dovrebbe sposarsi con Travis Kills dopodomani, quindi il 3 di luglio. Non c'è certezza, perché ci sono un po' di, come dire, segreti attorno a questo matrimonio, che comunque, questo invece si sa per certo, verrà celebrato al Madison Square Garden di New York.
1: Posticino riservato.
0: Beh, ma lei avrà invitato, cioè,
1: la qualunque,
0: un miliardo di persone, sì, quindi serve un posto grande.
1: Ma si pagherà il biglietto? No, saranno inviti.
0: Non lo so. Beh, immagino sì, quelli invitati, e poi arriveranno tutti i fan da tutto il mondo, e quindi lì è un'altra storia, di tutte e due peraltro, però lei ne ha di più.
1: Allora, ti ricordi quando durante la pandemia e dopo la pandemia si parlava di quei eterni collegamenti di persone in mutande, poco vestite, no? Si leggeva di tutto. Allora, c'è un'altra puntata, solo che la pandemia è finita un po'.
0: Sì. Peraltro lui non è in mutande, no, ma diciamo non è dove dovrebbe essere. Ma questo, ragazzi, è anche il rischio dello smart working.
1: Certo.
0: Tu ti puoi collegare da qualunque posto.
1: Io dico subito che lo perdono, fra poco però spiegami i dettagli. Io sì, lo perdono.
0: Dai, vi raccontiamo tutto tra pochissimo, come sempre subito dopo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 € e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri,
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Chidasis Magic, una canzone che ha fatto discutere, perché sapete che le canzoni dei Police sono spesso autobiografiche, e questa canzone Sting, sai a chi l'ha dedicata?
1: A chi?
0: Allora, lui era ai tempi sposato con la sua prima moglie e ad un certo punto si innamora della sua migliore amica.
1: Attenzione.
0: Che si chiama Trudy, che poi è la sua attuale moglie ormai da 700 anni, no? Trudy Styler, hanno costruito insieme una bellissima famiglia, con figli. E all'inizio è stato un amore molto tormentato, perché ovviamente lei era amica della prima moglie di Sting, non era corrisposto, poi alla fine però la passione ha vinto, lui ha mollato la prima moglie e si è messo con Trudy.
1: Ho capito, ma la canzone
0: e ha raccontato tutto, diciamo, in questa canzone, capito?
1: Ma Sting, che fa sempre tutte le cose giuste, un po' quasi
0: è quasi ma chi l'ha detto che Sting fa le cose giuste?
1: No, ma sai, il sesso tantrico, tre ore, bellissimo, cioè più invecchia più diventa bello, insomma c'è.
0: Però hanno detto che è antipatico.
1: Ah, ecco, finalmente.
0: Vabbè, hanno detto insomma, che non è esattamente non è un simpaticone,
1: piccolo,
0: quindi vabbè, dei difetti ce l'ha, dai.
1: Allora, andiamo questo comune di Acquaviva, dove si tiene questa seduta comunale. Bisogna votare per delle leggi importanti. Ah. Sai che nei consigli comunali non è che ci siano tantissime persone, no? E la maggioranza a volte è davvero risicata, no? Sono in 7, 8, 10, quindi l'assenza, la presenza di un consigliere può fare la differenza. E questo consigliere comunale decide bene di collegarsi per votare sulle leggi, quindi partecipare al consiglio comunale, da un posto un po' particolare. Io lo perdono perché voglio dire.
0: Allora, guarda, lui si collega con le giostre sullo sfondo, perché era a Gardaland.
1: Bravissimo.
0: Quindi vota con le giostre sullo sfondo. Ora, premesso che è a Gardaland, però devo dire, la cosa tristissima è vedere la sala lì del consiglio comunale completamente deserta. Ma io dico, dove sono tutti gli assessori? Dove cacchio sono? Cioè, perché è vuota quella? No, perché io mi arrabbio, perché scusami, dove sono questi assessori?
1: Comunque,
0: cioè,
1: allora,
0: in che giorno è stata scattata la foto?
1: No,
0: scusami.
1: Non lo so.
0: Pasqua?
1: Io leggo solamente, riporto, i componenti della maggioranza erano 11, il numero legale era a 9, i presenti erano solo 8, e quindi questo si chiama Pietro Dantini, doveva assolutamente esserci lui. Comunque è rimasto lì, collegato per tantissime ore da Gardaland.
0: Sulle montagne russe.
1: No, lui sul retro è bello, perché sul retro si vedevano le cose, no?
0: Sì,
1: e lui ha anche votato per un paio, per un paio di 6 ore di lavori. 6 ore! Ma ti rendi conto, 6 ore in diretta da Gardaland.
0: Certo, vabbè. No, ragazzi, comunque vabbè, lo so, a te fa ridere, però
1: a me
0: io
1: fa ridere,
0: la trovo molto meno divertente. Non lo so,
1: lui...
0: ci voglio ragionare, dai.
1: Vabbè, ha fatto il suo mestiere, dai,
0: poverino. Certo, dalle giostre, ma ha fatto il suo mestiere. Va bene, c'è dito nella

0: Businessman, dito nella piaga, pochi minuti alle 12, tra poco in arrivo alla redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parliamo dei treni in Italia questa volta.
1: Argomento molto delicato, ritardi, percentuali di ritardo, insomma ci sono dati abbastanza interessanti, vediamo. Salvini si è difeso, ha dato dei numeri sui quali torniamo tra pochissimo.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Comprare online dai siti extra Unione Europea da oggi è più costoso. Entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea. I lefebriani consacrano in Svizzera 4 nuovi vescovi, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Bologna sfreccia in monopattino in autostrada sulla 1. Ho fretta, devo andare a Milano. Questa è la giustificazione di un 26enne bloccato dalla polizia stradale. Sono anche spuntati oltre 20 grammi di hashish e marijuana. Caldo estremo, si allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani ne resteranno soltanto 2. In arrivo nelle prossime ore i temporali, anche forse delle grandinate, con calo delle temperature. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Per Copernicus c'è stato il record del riscaldamento oceanico a giugno. Mondiali di calcio, staccano il biglietto per gli ottavi di finale anche Norvegia, Francia e Messico. Norvegesi che affondano la Costa d'Avorio 2-1 grazie al gol del solito Holland nel finale. Francesi che invece liquidano la Svezia 3-0 con la terza doppietta di Mbappé, mentre il Messico contro l'Ecuador vince 2-0. Oggi alle 18 tocca l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Belgio-Senegal. Alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Concludiamo con il tennis, ricordando che oggi scende in campo a Wimbledon Jannik Sinner per il secondo turno del torneo contro il portoghese Borges. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Venerdì 10 luglio al Mantova Summit.

radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

Viajando per il mondo, Karol G con Manu Chao, 8 minuti dopo le 12, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Beh, insomma, viaggiare per il mondo si può fare in tanti modi, con la barca, con la nave, sì, con i treni, perché adesso sai che i treni ti collegano un po' ovunque, e sì, con gli aerei, ma insomma diciamo che questa estate è un'estate particolarmente calda anche per i treni, che hanno subito un po', diciamo, come dire,

0: elettrici, insomma, di tutto un po'.
1: Allora, ieri il ministro Salvini è uscito con un'intervista al Messaggero, che oggi viene ripresa un po' da tutte le testate, difendendosi, dicendo che ci sono 264 miliardi di euro di cantieri aperti, che in questo momento evidentemente stanno creando anche qualche ritardo in più rispetto a quelli che ci sono di solito, però poi ha dato dei numeri che vogliamo condividere con voi sulla percentuale di puntualità dei vari treni. Ad esempio, però io qui ho i miei dubbi, ha dato questa percentuale del 74% di puntualità, va bene, dal 74 al 77% per i treni di alta velocità. Ma secondo te, e anche secondo voi, il 70% dell'alta velocità di puntualità è un bel dato o è un cattivo dato? Perché tu paghi tanto.
0: Ma allora, se va inserito, se tu lo inserisci, diciamo, nei lavori, allora bisogna dire questo, che in realtà i lavori, diciamo, sulla rete ferroviaria erano già stati annunciati e quindi previsti. Tra l'altro, alcuni sono dei lavori che riguardano, diciamo, poi vediamo, insomma, che se sarà effettivamente così. Il passante di alta velocità di Firenze, la Brescia-Verona, la Napoli-Bari, l'alta velocità in Sicilia, che dovrebbe, io uso il condizionale, collegare Palermo, Catania e Messina.
1: Magari.
0: Perché in un eventuale ponte, naturalmente tu dici: ok, io passo, no, da lì vado sul ponte e arrivo in Sicilia. Ma una volta che sono arrivato in Sicilia, come mi sposto? A parte la macchina? Ci sono tantissimi problemi infrastrutturali, un po' quelli che riguardano diverse regioni del sud Italia, tipo la Calabria.
1: Comunque lui ha dato, dato questi dati: 70% alta velocità, 88, quindi quasi 90% per i treni regionali di puntualità, e quindi in totale un 82% di puntualità. Non so se ha ragione lui, nel senso, fanno sempre notizia solamente i ritardi, ma c'è una percentuale alta di puntualità oppure no? Non lo so.
0: Ma ultimamente abbiamo sentito tantissime notizie però di passeggeri che sono rimasti bloccati, tra l'altro al caldo, senza aria condizionata, con ritardi in media di 2-3 ore. Comunque insomma, stiamo usando i soldi del PNRR, quindi ha detto che adesso tutto si sta risolvendo e quindi praticamente questi problemi sono sulla via di risoluzione. Sarà vero? Punto di domanda? Aspettiamo.

0: Music, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questa intervista rilasciata dal ministro Salvini a proposito di tantissimi ritardi che si sono accumulati per diverse ragioni in questa estate rovente, insomma, tra le proteste dei passeggeri. I dati che ha dato Salvini, insomma, sono un po' differenti, diciamo, no? Nel senso che parla di una stragrande maggioranza dei treni che in realtà sono arrivati puntuali. È chiaro che poi noi nelle notizie ovviamente leggiamo dei casi singoli dei treni che ovviamente sono a lunga percorrenza e quindi coinvolgono, diciamo, tantissimi passeggeri, no?
1: Però io torno, cioè, ho capito la maggior parte, però dire che ad esempio nell'alta velocità lui dice puntuale 77%, ok, dire che due, quasi tre treni su 10 dell'alta velocità sono in ritardo, secondo me non è un dato così positivo. Cioè, ho dato un'occhiata, sai quanti treni ad alta velocità al giorno circolano in Italia? 300. Quindi 3x3, 9, quindi vuol dire che 80-90 sono in ritardo. Detto così suona davvero in maniera un po' diversa, cioè non è un dato così positivo che un biglietto cioè che un treno ad alta velocità sia in ritardo.
0: Poi
1: per tre
0: siccome
1: volte
0: ci sono i rimborsi a seconda delle ore o dei minuti accumulati, non chiedete bonus ma chiedete somme di denaro, così magari no, perché insomma, voglio dire, non è che costano poco i biglietti freccia rossa.
1: Appunto, no, ma
0: costano
1: infatti,
0: soldi.
1: Cioè, io mi aspetterei una puntualità intorno al 95%, una cosa del genere, 97%, cioè pochi treni dovrebbero essere in ritardo, non i quasi il 30%.
0: Diciamo che insomma si è parlato di questi lavori che erano già stati programmati,
1: okay.
0: E quindi lui dice in tutte, diciamo, quelle tratte in cui i lavori erano già previsti bisogna mettere in conto che comunque dei ritardi ci sono, perché magari i treni vanno più piano. Poi riguardo i guasti, ecco lì francamente non saprei, perché in realtà molti dei treni che hanno accumulato ritardo con i passeggeri imbufaliti perché sono rimasti e tenuti sul treno ore senza poter bere, senza poter andare in bagno, con l'aria che non funzionava, cioè una cosa incredibile.
1: Col caldo della settimana scorsa essere sul treno che si ferma,
0: scusa, col caldo che c'è adesso e che farà, visto che insomma gli esperti hanno detto che luglio e agosto praticamente le temperature rimarranno intorno ai 38-40 gradi. Che dici, ci ascoltiamo Lady Gaga?

0: Abracadabra. Va bene, dai, vediamo insomma come si risolverà. Insomma, alla fine dell'estate tireremo una riga e sì, vedremo come sarà andata questa estate con i trasporti. Perché poi noi abbiamo parlato di treni, ma in realtà ovviamente c'è anche il problema degli aerei. Però lì è stato detto che è un po' legato anche al problema climatico, di rifornimento, insomma, tutti i disagi, certo, che in realtà, ma non poi così tanti, sinceramente, in aereo, no?
1: Ognuno però ha il proprio termometro del ritardo, no? Tu, ad esempio, cioè, io oltre il quarto d'ora mi arrabbio, sotto il quarto d'ora tollero. Non so
0: ma
1: se
0: no,
1: poi
0: sul treno oltre il quarto d'ora è abbastanza.
1: Sotto il quarto d'ora, ma vedi, ma perché noi italiani sotto il quarto d'ora per noi è in orario.
0: Ma se tu hai preso per un giapponese, no, treni di lunga percorrenza, cioè un quarto d'ora è abbastanza nella norma. Secondo, io mi comincio ad arrabbiare quando comincio ad essere oltre la mezz'ora.
1: Beh, infatti oltre la mezz'ora, ad esempio, per i Freccia Rossa lunga percorrenza c'è il rimborso, mi sembra, del 25%.
0: Sì. Insomma. Però, vabbè, un quarto d'ora, dai, ci sta, il quarto d'ora.
1: Se tu lo chiedi a un giapponese, un quarto d'ora di ritardo, per lui è tanto, ad esempio, per noi è chiaro.
0: Però vediamo, dai, insomma, ha detto che è in via di risoluzione questo problema, che le cose dovrebbero migliorare e, ripeto, vedremo come andrà alla fine dell'estate.
1: Va bene, dai. Allora, di che cosa parliamo tra poco? Di siccità oppure molliamo questo caldo e andiamo negli Stati Uniti a parlare di Trump? Non lo so, abbiamo più possibilità.
0: Ma io Trump...
1: Molliamo Trump?
0: Sì, molliamo, sì, okay, basta. Lasciamolo più. Guarda, io parlerei di Carlos Alcaraz, che è in vacanza... magari lo becco. In vacanza a Procida, non ti dico, è andato a Marina di Corricella,
1: che è questo
0: borgo di pescatori, e lui praticamente in un posto è andato a mangiare pesce e ha fatto selfie ovunque, potete immaginare.
1: Mentre Sinner è là che fa il duro lavoro del tennis,
0: lui è lì che mangia il pesce in barca. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice

0: Il nuovo singolo di Madame con Marrakesh. Volevo capire la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, il 4 di luglio, una data, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ma insomma molte persone stanno aspettando il 4 di luglio perché scattano i saldi.
1: Ah, non per l'Independence Day, ma per...
0: I saldi.
1: Beh, i saldi è sempre un momento, insomma, positivo, insomma, per fare acquisti. Io non mi sono mai sentito particolarmente fregato durante i saldi. No. Però le associazioni di consumatori mettono sempre in allarme le persone, insomma, a cercare di dare un'occhiata ai prezzi, cercare di capire, insomma, se il prezzo è davvero ribassato del 50, del 40, del 30, del 20, dipende, insomma, nei vari negozi, oppure se sono un po' delle furbate dei commercianti. Bisogna stare un po' attenti, no?
0: Sì, sì, beh, insomma, gli avvisi, diciamo, le raccomandazioni sono sempre quelle, no?
1: Sì.
0: Ricordarsi i prezzi.
1: Però.
0: Magari sei uno ha tenuto d'occhio, magari un capo, e quindi si ricorda. A me, per esempio, è capitato di andare in un posto dove andavo spesso a comprare delle cose che mi piacevano, e quindi mi ricordavo perfettamente il prezzo, il costo, diciamo, di quelle, di quelle maglie. Ci sono ritornata con gli sconti, diciamo, una volta e c'era lo stesso prezzo.
1: quindi avevano rialzato per finta il prezzo originale.
0: Lì sono rimasta un po' male, perché ho detto, ma come? No.
1: Bisogna cercare di puntare magari poche cose, capire più o meno quanto costano e poi vedere se c'è la vera occasione, insomma. Non so se siano più potenti a livello commerciale i saldi invernali appena dopo il Natale oppure questi. Non so, non saprei,
0: però diciamo che, insomma, i saldi estivi sicuramente vanno sempre moltissimo. Allora, ci sono dei

0: carattere stagionale ed essere suscettibili di notevole deprezzamento. Se, per esempio, non sono venduti entro un certo periodo di tempo, e sull'indicazione del prezzo c'è l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, quindi quello che c'era prima, con lo sconto, e l'attuale prezzo finale. Quindi insomma bisogna stare comunque attenti, dai, ma poi alla fine se uno va in giro e vede una cosa che ti piace, vede una cosa che gli piace, cosa fa? Cioè, secondo me non ti chiedi quanto costava, dici vabbè, quanto costa, vabbè, che se ne... non lo so quanto costava prima, la voglio, la compro.
1: Se la fa andare bene, dai, esatto. Se la fa andare bene, dai, qualche buona occasione ci sarà. Io ho già puntato due o tre cosine, vediamo se riesco a portarmela a casa. Sì, le
0: va
1: solite
0: bene,
1: scarpe,
0: poi vi farai sapere.
1: Sì, ti mando l'elenco.
0: Va bene. Mandami l'elenco. Ci sono Pink e Lily Allen.

0: Where is my husband? La voce è quella di Ray. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è, come sempre, una grande canzone.
1: E poi uno spazzettino per il tennis. Lo apriamo? Direi di sì.
0: Apriamolo. Questo spazio, anche perché calcisticamente, insomma, non c'è storia. Voglio dire, la France Village. E quindi vediamo, dai, anche se poi stasera ci saranno altre partite importanti. No, dai, parliamo di tennis. E mentre Alcaraz è a Procida, gli altri, certo, si stanno preparando. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica!
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One. Perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito. Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Grande canzone, come sempre protagonista qui su Radio Number One. Allora, a proposito di protagonisti, parliamo di tennis adesso, mentre Alcaraz, che come sapete è ancora fermo per la storia del polso, così è in vacanza a Procida, in questo piccolo villaggio Corricella di pescatori, è lì che si rilassa, fa scalo, insomma si ferma, proda lì, arriva con la sua barca, non so se con lo yacht.
1: Beh, penso di sì, no?
0: E sai che non lo so, non c'è scritto, l'avrebbero detto.
1: Cavoli, io lo davo per scontato, anzi stavo anche cercando delle fotografie del suo famoso yacht.
0: Però non c'è scritto dello yacht, quindi praticamente però è lì, poi si aggirerà chiaramente nella zona, ha mangiato appunto il pesce in questo ristorante. Beh, e ovviamente è stato preso d'assalto dai residenti e dai turisti, quindi ogni 3 secondi un selfie, una foto. Ma lui è disponibile.
1: Lui ha questo problema al polso, insomma, speriamo che lo risolva, perché cominciano a essere tanti mesi che è lontano, lontano dai campi. Gli altri sono a Wimbledon e stanno giocando.
0: Ma Sinner secondo me vorrebbe essere a Procida anche lui.
1: Ma tu dici? Ma no,
0: sì.
1: A Wimbledon ci sta bene, però secondo me Sinner non è che soffre a stare. Oddio, l'altro giorno ha sofferto parecchio.
0: Insomma, abbastanza.
1: 5-6.
0: Si è rotto un'unghia, la scarpa è insanguinata, è caduto, si è fatto male al ginocchio.
1: Oggi torna in campo con i portoghesi, mi sembra sei Borges. E Berrettini ha vinto una bellissima partita con Wawrinka, grande nome, no? Grande nome, era l'ultimo match a Wimbledon, e poi ha fatto un gesto molto molto carino, molto molto particolare, hai visto, con l'asciugamano lo ha rincorso in pratica, no? Ha voluto dargli questo omaggio, regalargli l'ultimo asciugamano usato a Wimbledon, l'ha proprio rincorso davanti alle telecamere negli spogliatoi di Wimbledon, lo ha abbracciato, è stato un gesto carino, affettuoso, molto molto apprezzato.
0: Va bene, dai, vedremo insomma come proseguirà questo percorso dei nostri tennisti italiani. Noi teniamo sempre a mente, facciamo tesoro naturalmente come al solito del grande insegnamento di Alcaraz, che lo yacht ti aiuta chiaramente a vedere la vita in maniera diversa. E che tutti dovrebbero provare.
1: Anzi, ci rivolgiamo
0: almeno una volta.
1: Ci rivolgiamo direttamente a Sinner. Caro Sinner, oggi pomeriggio quando entrerà in campo alle 14:30, ricordati che chi ha uno yacht ha una marcia in più.
0: Secondo me Sinner lo sa, sono molti altri che non lo sanno, ma Sinner lo sa, dai, cioè se ne aspira, ma
1: e no, comprati lo yacht, Sinner,
0: capito? Ma tu dici che non ce l'ha, sai che secondo me ce l'ha?

0: Queen a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo One Match e quindi vi diamo appuntamento a domani?
1: Io direi di sì. Giovedì, non ti va?
0: Ah, sì, dai.
1: Ci troviamo.
0: Alle 10.
1: Ci vediamo lì.
0: A domani.
1: ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Radio Number One è dove vivi.

0: notizie, ma poi c'è One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Lo strappo annunciato si è consumato. Ad Econ in Svizzera i lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
3: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
5: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre Amer Hamouda di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
3: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emiro Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
7: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lozionasti e da
8: Andrea
7: quello scorretto, quello alto. Sì, sei scorretto, molto scorretto oggi, guarda, io pubblicherei questa cosa della tua scorrettezza su tutti i siti, su Facebook, su Instagram e anche su, che ne so, qual è la tua fonte principale, da dove attingi?
9: Ma ci sono tante fonti, devo per forza citarne una?
7: Una, per la prima che ti viene, non lo so. Sky TG24. Lansa, sì, Sky TG24, quello sì, che vuoi. Senti, caro Andrea, io direi che possiamo iniziare il match. Tu che ne pensi?
9: Sono pronto, però prima ribadiamo il concetto che quello scorretto è lo zio Nastri, perché tutti lo conoscono come certo. Lo scorretto, il furetto scorretto.
7: Certo, come no. Partiamoci, One Match!
6: One Match! E tu, da che parte stai?

0: una disfatta per quanto mi riguarda. Oggi abbiamo scelto per cominciare appunto luglio un match davvero insidioso. Tutti noi vogliamo rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo, però come ci informiamo? Come? Le modalità sono cambiate nel corso del tempo, però per alcuni certe abitudini invece, nonostante l'avanzare della tecnologia, sono rimaste intatte. C'è chi sblocca il telefono ogni secondo, o quasi, apre i siti delle testate giornalistiche da lì e basta quello per informarsi, oppure apre le notizie che spuntano sui social quando scrolli il tuo wall. Oppure c'è chi si fida solo e soltanto del buon vecchio telegiornale, tassativamente, non so, alle 13, però
1: e alle
0: meglio,
1: 20.
0: Sì, anche se alle 13 meglio ascoltare la radio. No, in generale meglio ascoltare la radio, però insomma alle 13 c'è One Match. O alle 20 appunto si guarda il TG per rimanere aggiornati sul mondo circostante.
1: Quindi la domanda oggi è molto semplice: voi, per sapere quali sono le ultime notizie, ascoltate, guardate in televisione il telegiornale, quello delle 13 o quello delle 20 o entrambi, oppure siete lì sul telefonino o sul computer che guardate siti internet, i vari social, per sapere sul pezzo cosa è successo adesso, immediatamente, subito? Vediamo un po' da che parte ci schieriamo, anche se è una mezza idea, visto che tu parti sempre, sei furbo tu, me la son fatta.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Dica.
0: Dico che non facciamo gli ipocriti, perché siamo tutti col telefono in mano, allora si approfondisce da lì. Poi da giornalista, ma anche tu lo sei, quindi sicuramente c'è anche un po' di deformazione professionale, è importante in quei casi non fermarsi ai titoli. Si entra nelle notizie e si approfondisce. E credetemi, anche ben più completo come modalità, no? Come fruizione del servizietto del telegiornale. E poi non è che devi aspettare un orario preciso, le 13, le 15, le 20, le 23, cioè ti informi quando vuoi, in forma attiva, quindi te le vai a cercare tu, o anche in forma passiva, perché
1: certo,
0: scrollando
1: i social ti martellano, capito? Escono i pop-up, guarda che c'è, cioè, successo un acquazzone dall'altra parte del mondo.
0: È importante
1: è
0: importante, zio, saperlo in tempo reale.
1: Certo, guarda, fondamentale. Infatti guarda, ti rispondo per le rime così.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, è vero?
0: Sentiamo.
1: Voi state lì sul telefonino ogni 3 minuti a guardare le notizie? Volete questo dalla vostra vita? Quell'ansia che poi, posso dirvi già adesso, se aprite il telefonino trovate morti, squartati, terremoti, solite quattro cazzate.
0: Perché al TG no, invece.
1: E invece al TG almeno te le puppi una volta al giorno, tanto lo sai, e c'è sta questa, è il petrolio, è la guerra. E c'hai una specie di riassuntone, dici vabbè, questo è. E non c'è bisogno di stare sempre incollati. Oh, poi il TG, prima di parlare, proprio perché è tutto quanto un riassuntone, ha verificato. Invece tutte le volte che tu vai sui social, poi sì, sono tutte bufale. La maggior parte sono notizie che sono chissà come arrivate lì, poi vengono disdette, vengono insomma,
0: che cosa? Riviste
1: ma, corrette, no. Ok. Poi non, quando guardi i telefonini c'è un algoritmo che ti dice cosa vogliono che tu guardi, e quindi guardi le cose che magari invece poi la sera ti guardi quelle 4-5 notizie, quelle che
0: invece lì non vengono selezionate in un modo tale da farti
1: danno più o meno una cosa per importanza, e ce ne sono tanti altri di punti che discuteremo. Quindi voi da che parte state?
0: Sì, l'algoritmo comunque va coltivato. Da che parte state allora?
1: Aspetta, scusa Andrea,
0: scusa.
1: Cosa vuoi? Ha detto che l'algoritmo vuole delle patatine, puoi portare perché bisogna coltivarli.
0: Lasciamo perdere. Allora, il numero per i vostri messaggi, voi da che parte state? Questo è One Match, 393 444 0444.

0: Single Ladies, Beyoncé su Radio Number One. Mentre arrivano i vostri messaggi, facciamo anche fatica, allora, diciamo questa cosa che non la diciamo mai, quindi la spieghiamo. Arrivano un sacco di messaggi, noi cerchiamo di ascoltarne e di leggerne il più possibile, ma prendiamo un campione perché sono talmente tanti che noi possiamo ascoltare e leggerli tutti, quindi dovete prendere per buona poi quella che è la risultante, perché è una specie di piccola indagine.
1: Un'altra premessa è che naturalmente, come spesso accade nei nostri match, anche a me capita di guardare il TG delle 20 per dire mentre sto cenando.
0: Ha perso, signori, no, lo sta ammettendo.
1: No, nel senso che non accettiamo quei messaggi che dicono, beh, faccio entrambe le cose.
0: Sì,
1: tutti
0: dovete scegliere, scegliete. Però One Match è bello per quello, insomma, non è...
1: Sì, bisogna schierarsi.
0: Non si vince niente, non vi tolgono il piatto davanti quando state mangiando, quindi perché non schierarvi? Schieriamoci, allora.
1: L'importante è vedere e leggere, informarsi attraverso i propri canali social o proprio accedendo ai siti delle testate principali giornalistiche, perché tu puoi farlo quando vuoi e questa è la cosa che...
0: Però allora io sono scettico, sono uno che ha poca fiducia, quindi
1: perché?
0: Mi piace il TG perché ci mettono la faccia, cioè vedi le persone che ti danno la notizia. Sui social invece c'è sempre qualcuno che se ne va, mette la notizia, poi ci sono troppi commenti e dicono il contrario, non si capisce mai, no?
1: No, ma anche lì in realtà, a parte che devi selezionare le fonti, quindi...
0: Ma che vuoi selezionare? Tizio, Caio e Sempronio?
1: No,
0: che
1: vuoi selezionare? Le testate più riconosciute, quelle più affidabili, quindi tu segui quei profili perché sai che ti danno un'informazione corretta. E ti dico la verità, anche lì ci sono persone che mettono il volto, la propria faccia, perché si può raccontare una notizia anche in video, pubblicano dei reel, quindi in realtà anche lì è una specie di servizio, però
0: o te tu formato. Dici, io sono mica convinto che sei sempre dietro qualcuno, l'alter ego, c'è la faccina e poi fa le cose con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza
1: cosa
0: artificiale
1: segui?
0: Cambia le cose
1: perché invece nei TG non si utilizza.
0: C'è la, come si chiama, la Cesara, a me piace la Cesara, io quando vedo la Cesara può dirmi quello che vuole e dico sì signora, ha ragione.
1: Dai, che tutti...
0: la Cesara mi mette una proprio la tranquillità, quella bella signora.
1: Ho capito, beh, grande Cesara, buon amici, però in ogni caso io credo che in realtà tutti quanti facciamo mente locale, quando facciamo colazione un'occhiata al telefonino la diamo tutti, rimaniamo aggiornati, è già un ottimo modo per votare, per venire dalla mia parte.
0: Ma voi da che parte state? 393 4

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One. Questo è One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Apriamo un round così è volante.
1: Ma vuoi farlo? Vuoi una sveltina?
0: Sì,
1: facciamo
0: una sveltina.
1: Facciamo un round estemporaneo così.
2: Ciao, io sono dalla parte di Andrea perché quando arrivo a casa la sera che sono stanca non ho voglia di guardare il telegiornale e sentire le cose brutte che succedono. Arrivo a casa, preparo la cena, ceniamo insieme e parliamo del più e del meno, di quello che è successo nella giornata, ci guardiamo un programma, un film leggeri, generalmente leggeri, appunto perché la sera abbiamo voglia di rilassarci. Poi durante la giornata io leggo le testate giornalistiche che mi piacciono, che generalmente sono quelle del territorio, punto. Oh. Quindi Andrea ha il mio voto.
0: Grazie,
2: allora, grazie a tutti, Barbara.
1: Cara Barbara, cari sbabbari, se tu vuoi sapere anche le notizie locali, la sera invece del telegiornale, TG5, G1, cioè, ci sono anche il TG di Brescia, Bergamo, Cremona, Torino, ci sono proprio le testate locali, però alle 8 di sera in televisione. Ma così ti fanno il riassuntone, perché no? Invece di perdere tempo durante. Perché tu, te lo dico io, ti intristisci durante la giornata. Poi è chiaro che la sera non vuoi riassuntone, invece durante la giornata fai altro, vai in giro, ubriacati, mangiati un gelato, limona con la tua fidanzata, non lo so! E poi la sera, no?
0: No, perché la Barbarella ha toccato un tema fondamentale.
1: Sentiamo.
0: Che è quello dell'informazione, che dobbiamo scegliercela noi. Ovviamente deve essere affidabile al 100%, però se lei preferisce determinate notizie, preferisce a quanto pare fruirne attraverso lo smartphone.
1: Vabbè, vediamo un po' da che parte state voi. Tra poco continua One Match.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
6: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
7: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
6: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
7: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Il match di oggi molto chiaro, per informarvi

0: ucciso del telegiornale per poi andare a scoprire quello che tutti sanno già.
1: Ma perché ho altro da fare? Io ho un sacco di cose da fare, devo aspettare quell'ora lì, così poi il resto posso farlo quando voglio.

0: to you another Ultra 54 su Radio Number One.
1: Bravo, guarda.
0: Bravo perché sto vincendo.
1: Perché effettivamente stai recuperando e risalendo la china rispetto ragazzi, al mese scorso. È partito così.
0: Infatti, per me cominciare luglio col piede giusto sarebbe fondamentale. Intanto, tanti messaggi, infatti, sono arrivati e possiamo andare ad ascoltarne qualcuno.
1: Allora, è stato difficile estrarne. Allora, questo, per esempio, è interessante.
2: Allora, io le notizie non è che ho una scelta particolare, però io, per esempio, mi rivolgo a Nova Lecchio, dove mi arrivano i messaggi WhatsApp di aggiornamento delle notizie, che è piuttosto attendibile.
1: Piuttosto.
2: Telegiornale, se mi capita, lo guardo. Filtro. Cioè.
1: Filtra, cioè lei guarda e può capitare, che ne sai.
0: Ma arrivano notifiche come se fosse WhatsApp con le notizie, direi che è un ottimo modo e quindi grazie per avermi supportato.
1: No, ti ha messo il voto, però io rimango scettico, poi tutto il giorno notifiche, lasciate, però vivete poi.
0: Leggi
1: social
0: questo.
1: Tutta la vita penso di non aver mai visto un TG di mia volontà, come si chiama sto amico? Con il, cioè il pupazzetto, non si firma. C'è il pupazzetto sulla immagine profilo.
0: Invece, no, comunque, vabbè, nel senso, stavo applaudendo non per il fatto che sia giusto non guardare telegiornale.
1: Per il pupazzetto sul profilo.
0: No, per il fatto che comunque ci sono tanti altri metodi che secondo me sono molto più efficaci. Comunque andiamo avanti.
1: Dai, un altro messaggio.
3: Anche noi scegliamo perché ci siamo resi conto che ormai la TV è molto pilotata. Che sia privata, che non sia privata,
1: tutto pilotato.
3: È molto pilotata, quindi abbiamo iniziato a cercare.

0: Chiocciole Noi, anche perché ci sono delle notizie veramente da far sentire e non si sentono, e a questo punto viva Instagram, perché tante cose non vengono proprio dette ed è vergognoso.
1: È vergognoso, non ci dicono delle cose che invece si devono sapere. Gli extraterrestri sono già qui, hai capito o no?
2: Sì, ma adesso non andiamo ad affrontare tematiche.
1: No, mi piaceva molto il. No, lei ha affrontato un aspetto, perché alcuni TG non dicono magari delle notizie che sono, come dire, periferiche, è vero, all'informazione, e invece alla maggior parte delle persone interessano.
2: Sì, diciamo che il TG è concentrato in, non so, un quarto d'ora, mezz'ora, devono fare una accurata selezione, perché poi il lavoro del giornalista è quello, mentre sui social puoi trovare di tutto e di più, però puoi centellinare lo stesso l'informazione, è un pochino più segmentata, ma puoi trovare delle cose che possono veramente interessarti, e hai anche dei podcast magari per analizzare ancora più a fondo una notizia.
1: Ma ragazzi,
2: hai
1: ma
2: dei
1: avete
2: pezzi di analisi, quindi molto meglio dai, l'informazione online.
1: Ma è proprio quello, no? Cioè, vi accanite su sta cosa dell'informazione. Ma sì, tanto alla fine sono sempre. Tanto per cambiare. La storia è sempre la stessa. Va bene, continuate a votare.
2: Al 393 444 0444. Questa è Radio Number One, signori.

0: Amy Winehouse, You Know I'm Good su Radio Number One. Che
1: I'm
0: pezzo,
1: not
0: ragazzi.
1: Good.
0: Hai detto I'm good.
1: I'm
0: nel
1: not
0: senso
1: good.
0: Che per me è good. Io quando sento Amy Winehouse mi sciolgo.
2: No.
0: Vediamo noi invece, caro Andrea Brum Brum Ferrari, perché?
1: Perché salutiamo per la prima volta, per quanto riguarda il mese di luglio, la nostra One Match Band che ha elaborato una fantastica canzoncina. Io direi di ascoltarla insieme perché può dare qualche sviluppo per il match di oggi.
0: Vediamo, ascoltiamo.

0: Sembra inequivocabile.
1: È equivocabile cosa? Ha parlato solo di me, ma scusa, di te non se ne parla però. Punto, vabbè, senti, tra poco parliamo anche di te.
0: Prima... Facciamo partire un ritmo un po' brasilero.
1: Okay, sì, prima ce ne andiamo un po' in Brasile.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One e adesso si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti. Ingresso per Gardaland, manda adesso un WhatsApp al numero 3934440444 con la risposta esatta ed il tuo nome. Ma la domanda qual è, Andrea?
0: Beh, Gardaland interessante. Allora, nel corso del 2025, quindi l'anno scorso, Gardaland ha festeggiato un anniversario molto molto importante. Si parla dell'anniversario della fondazione.
2: Non dare troppe mani, tu stai dando come passo giorno, non dare mani, fare la domanda, fai quello certo. Un po' serio, vai.
0: Quanti anni ha festeggiato? Le opzioni sono 25 anni, 40 anni, 50 anni o 60 anni. Da quanto esiste Gardaland?
2: Mandate subito il vostro messaggio, vediamo un po' chi vince.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, social.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: Warren con Passenger su Radio Number One, e questo è One Match. Abbiamo una ragazza velocissima,
1: brava,
0: che sicuramente
1: brava.
0: Legge, si informa, legge le notizie dallo smartphone.
1: Tanto la presenta. Questo subito mette le mani avanti. Ciao Giada, pronto?
2: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
1: Allora, cara Giadina, perché abbiamo visto, hai mandato già i tuoi dati, brava, sei giovanissima e tra l'altro ci dicevi che ti sei anche appena diplomata.
2: Esatto.
1: Brava, che questa ragazza è proprio un modello.
0: In che cosa ti sei diplomata? Raccontiamo.
2: Allora, in ottica.
1: Ma cioè, nel senso, in che ottica ti sei diplomata? Vabbè, senti, dobbiamo certificare la tua vittoria, sì. Quindi dobbiamo rifare la domanda e tu devi dare la risposta giusta. Prego, Andrea.
0: Sì, ti sei aggiudicata due biglietti per
1: Gardaland.
0: Aspetta, Gardaland.
1: Prima deve rispondere, poi ma forse,
0: ho capito,
1: in ottica di vittoria.
0: Credo che sia stata... Insomma, che abbia risposto esattamente, altrimenti non l'avremmo al telefono. Comunque, sì, facciamo questa controprova. Nel 2025 Gardaland ha festeggiato un anniversario molto importante. Quale? Le opzioni erano 25 anni, 40 anni, 50 anni e 60 anni. Giada, tu hai risposto velocissimamente che cosa?
2: 50 anni.
0: Esatto,
1: ma perché... brava, ma c'ha occhio la ragazza.
0: Il parco che lo zio Nasti conosce come le proprie tasche, anche io un po' meno dello zio, però lo conosco bene, è stato fondato infatti a luglio del 1975, quasi l'età dello zio.
1: Te fai cazzo, sempre lui deve sempre aggiungere, scusalo Giada, perché non, da ragazzo così, questo si fa sempre.
0: Da dove ci scrivi, Giada?
2: Allora, da Fontanella, in provincia di Bergamo.
0: Ok, e qua, sai già con chi andrai al parco?
2: Penso con mia sorella.
0: E lei è la diplomata.
1: Ma basta, non ci fa. Ma Giada, va bene così. Grazie per aver partecipato e per aver vinto. E rimani su Radio Number One, d'accordo?
2: Grazie a voi.
1: Grazie
2: ciao.
1: A te, un abbraccio. Ciao Giada. Tu la devi finire di farti i fatti degli altri sempre. Non ce la fate.
0: Deformazione professionale.
1: Sempre.

0: I Maneskin con Begin. C'è un vincitore, tagliamo la testa al toro. Quello è lui, il toro.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: è il toro Andrea Brum Brum Ferrari. Era da anni, erano anni e anni e anni che non vinceva. Oh, oggi ha vinto.
2: Finalmente ho vinto quando conta, alla fine, il primo del mese. Grazie perché
0: c'entra,
2: grazie per chi si informa attraverso il proprio smartphone tutto il giorno, scrolla i social, vede le notizie. Alla fine cosa serve? Poi rivedere le stesse cose nel telegiornale della sera.
0: Lasciate stare, invece seguite quello che vi dice lo zio Nasti, guardatevi un telegiornale la sera che basta e avanza, mentre cucinate, mentre limonate, mentre date da mangiare al gatto.
2: Non
0: dai, che
2: aspettate le 20 per sapere una notizia che ormai sembrerebbe preistoria.
0: Sono tutte uguali. Noi torniamo domani, vero? Sì.
2: Sì, assolutamente, dalle 13, nuovo appuntamento straordinario con One Match. E adesso, vabbè, grazie lo zio.
0: Grazie anche Andrea Brum Brum Ferrari. E adesso chi c'è?
2: Sì, Stefano Federici, il pomeriggio number one fino alle 17.
0: Ci sentiamo domani, bye.
3: Ciao. One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Sei luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo il pomeriggio Number One, terzo appuntamento della settimana. Sono le 14 e un minuto in questo istante, ci sono le news.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Lutto nel mondo della musica, è morto a 75 anni Victor Willis, frontman del popolare gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Comprare online dai siti extra Unione Europea da oggi è più costoso. Entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea. I lefebriani consacrano in Svizzera 4 nuovi vescovi, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Milioni di litri di benzina evadendo l'imposta, maxi sequestro a Milano. Le indagini hanno individuato un articolato sistema di frode realizzato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi nel milanese. Avrebbe messo sul mercato oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina con evasione d'imposta. Caldo estremo, si allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani ne resteranno soltanto 2. In arrivo nelle prossime ore i temporali, anche forse delle grandinate, con calo delle temperature, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Per Copernicus c'è stato il record del riscaldamento oceanico a giugno. Infine lo sport, staccano il biglietto per gli ottavi di finale dei mondiali di calcio anche Norvegia, Francia e Messico. Norvegesi che affondano 2-1 la Costa d'Avorio, francesi che invece liquidano la Svezia 3-0 con la terza doppietta al mondiale di Mbappé, mentre il Messico supera 2-0 l'Ecuador. Oggi alle 18 tocca l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 c'è Belgio-Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Torneo di Wimbledon, dopo Sinner approdano al secondo turno anche Sonego e Berrettini, che battono in 4-7 rispettivamente Cheverry e Wawrinka. L'oscurità ha fermato invece ieri Cobolli in vantaggio 2-7-1 contro l'argentino Navone. Si riprende oggi. Eliminato Arnaldi, bene le due azzurre Grant e Paolini, che superano la britannica Bolter e l'americana Montgomery. Questo pomeriggio torna in campo Jannik Sinner per affrontare il portoghese Borges. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Mamma, torniamo negli CGV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: Signori, si comincia.

0: Terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. In corso l'appello, se ci siete dite oh, andiamo in Sicilia bedda.
1: Buon pomeriggio Stefano, oggi cau cauro si muore come ieri, come passando a ieri e come domani sicuramente. Buon pomeriggio a tutti, un abbraccio, ciao.
0: Ciao Maria, grazie, un abbraccio a te. Gli amici di Palermo e provincia, ha detto con la traduzione simultanea che in Sicilia si muore, si moriva ieri, si moriva l'altro ieri, si muore pure oggi pomeriggio, e allora siamo vicini ai siciliani accaldati.
2: Ciao Stefano, il mister è presente per il PN1, un abbraccio, ciao Stefano, buona radio, ti ascolto.
0: Grande mister, dalla Sicilia al Piemonte.
3: Buongiorno Stefano, Luca Zero Titoli presente.
0: Oh. Anche in Lombardia.
4: Gasopome, gasopome. Tec.
0: Tradotto, ci sono pure io, ci sto pure io.
5: Ciao number one, wow, ciao. Ci sono Caterina da Ivrea, ciao, ciao,
0: ciao. Cate, ciao.
6: Oh, eccoci qua sempre su number one.
0: Bravo.
6: Radio number one.
0: Ottima scelta.
6: Sempre grazie di tutto, Luigi di Sondrio. Anche qua grandissimo temporale.
0: Aia, aia, aia. Salutiamo te carissimo amico mio di Sondri.
7: Ehi, Davide.
0: Ecco.
7: Sono il cuccatore latino. Qua con la Daniela. Ho cuccata ieri sera. È un po' stagionata ma insomma ci sa, ci sa fare. Prendo quello che passa il convento anch'io. Il vento c'è anche qui. Rodolfo.
0: Ciao Rodolfo, il cuccatore, vabbè. La situazione secondo voi potrebbe migliorare o peggiorare? Ditemelo voi.
8: Ciao Stefano, Massimo Piccione, cioè dicevo.
0: Ho paura.
8: Rimane sempre con un quesito senza risposta.
0: No,
8: come fa in Turchia a esserci una signora
0: ancora
8: che ha il corpo normale di una signora e la testa e la faccia da piccione?
0: Non lo so, è inutile che continui a chiederlo a me. Non ho una risposta sul perché questa signora assomiglia a un piccione. Ci sono dei signori che assomigliano a degli

0: Da lì ci spostiamo, andiamo a Belgioioso.
1: Da te, buongiorno.
0: Tesoro,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Qua ti dico la verità. Fa caldo tutti i giorni.
0: Fa caldo.
1: Anche se ha piovuto l'altro ieri da noi, però
0: non ha rinfrescato.
1: Guarda, no, ti dico, fa caldo lo stesso. Faceva veramente caldo tutti i giorni, un giorno peggio dell'altro. Un abbraccio grande da Riab, da Belgioioso.
0: Ciao Riab, un abbraccione da qui. Spero di essere la tua bibita fresca per rinfrescare corpo e mente.
2: Ciao Stefano, anche dal borgo medievale di Barzizza, Lori presente.
0: Ciao Lori.
2: Faccio un saluto speciale a mia figlia Simone e ai suoi amici che si trovano a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove ieri c'è stata una tromba all'aria in spiaggia.
0: Aia.
2: Per fortuna nessun ferito.
0: Per fortuna.
2: Ecco, ti stanno ascoltando con l'app.
0: E allora salutiamo tutte le persone che conoscono la nostra Lori da Barzizza e sono in Puglia. Aspettiamo magari un vocale se stanno ascoltando con l'app. Il numero non cambia, è il 393-444-0444. Secondo voi, amici e amiche del PN1, chi tra uomini e donne nel mondo inquina di più?

0: sicurezza mentale. Jungle, The Wave, qui su Radio Number One, tra ascoltatori accaldati e ascoltatori allagati, visti temporali in zona, continua questo terzo PN1 della settimana.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Martino, caro.
1: Di Connaredo, direzione Como oggi. Qua sta piovendo, sull'autostrada A9 sta piovendo. Direzione Varese, il cielo è nero.
0: È nero, l'altra era blu.
1: Comunque, ci sono anch'io.
0: Grande, saluto anche Kate da Ivrea, mi segnala la pioggia in quel di Ivrea, siamo vicini a Torino. Sono le 2:19 e parliamo di chi inquina di più tra uomini e donne, perché alcune recenti ricerche hanno evidenziato una differenza nelle emissioni di CO2 tra uomini e donne, con i primi maschietti in media che risultano più impattanti. C'è stato questo studio condotto in Francia su circa 15.000 persone che ha stimato che gli uomini producano fino al 26% in più di emissioni legate soprattutto a trasporti e alimentazione. Quando l'uomo c'ha fame si sposta, prende la macchina e inquina di più, a differenza della donna. Questo è quello che è emerso. Quindi non si tratta di differenze marginali, ma di comportamenti quotidiani misurabili, e ci sono state queste rilevazioni. Insomma, secondo gli studiosi, i settori più rilevanti sono quelli legati a uso dell'auto, viaggi e consumo di carne, che incidono in modo significativo sull'impronta ambientale complessiva. Se il mondo è inquinato, ragazze, prendetevela con noi maschietti, perché noi inquiniamo molto più di voi, soprattutto quando ci spostiamo perché abbiamo fame. Quando la fame chiama, l'uomo risponde. Ci

0: sposate.
1: Ciao, sono Laura da Legnano.
0: Ciao Lau.
1: Anche qui piove parecchio, fortunatamente per ora niente grandi, ne speriamo non peggiori. Comunque sono presente, seduta in macchina aspettando che spiava un attimino per riuscire ad entrare in ufficio senza fare la doccia.
0: Beh, speriamo.
1: Ciao a tutti.
0: Anche perché l'ombrellino quando manca giustamente c'è il temporale in agguato, eh? Oh, c'è il serpento? Vuol dire che tra pochissimo si va in Egitto, che bello! Prendiamo l'aereo, andiamo al sole ai 42 gradi di Sharm el Sheikh, tra pochissimo con il ritorno della Sfinge. State qui.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il

0: andiamo a Sharm.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, oggi mi rivolgo ai collezionisti, perché negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche... ditemelo voi.
3: Sì. Troppo facile così, dottoressa Sfinge o dottor Sfinge, visto che non ho ancora capito se lei è un uomo o una donna. Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche puntini, puntini, puntini. È questo l'enigma di oggi.
2: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche...
3: Pensate, no? Non so, magari qualche collezionista potrebbe avere già la risposta che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare. Quindi parliamo di oggetti da collezione, perché negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche... non lo so! Non lo so.

so, non lo so, ragazzi, non lo so. 393-444-0444. Per ora gli unici a saperlo sono Abdullah e la Sfinge. E sono quasi a 4000 km di distanza dal sottoscritto. C'è Dio di

0: Du Mont, I Got You è il titolo di questa canzone del 2014. Siete su Radio Number One. La Sfinge ha parlato. Torniamo immediatamente a Sharm El Sheikh. Dottoressa o dottore,
1: negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
0: che cosa? Sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
2: Ciao Stefano, ma che la Sfinge sia un uomo o una donna ho dei dubbi. Dalla voce si direbbe più un trans.
0: Non lo so, non ho ancora
2: che approfondito. Beve troppo anche, beve di più.
0: Siamo
2: comunque posto. Da collezionista che sono anch'io, sono stato in passato, io dico i francobolli.
0: Non sono quelli, amico mio, ritenta.
3: Ciao Stefano, Antonio da Mantova.
0: Ciao Antonio.
3: Possono essere le schede telefoniche, le vecchie schede telefoniche? Ciao!
0: Non solo quelle, Antonio!
4: Ciao Stefano! L'enigma della Sfinge?
0: Piera, dimmi!
4: Il gioco più divertente che c'è!
0: Grazie!
4: E allora io oggi dico occhiali da sole!
0: Non sono quelli, non sono quelli! Avrei voluto tanto premiarti, ma purtroppo non è la risposta corretta!
5: Per la Sfinge gli oggetti da collezione sono tanti!
0: Quali?
5: Ma io dico le carte di Magic e Yu-Gi-Oh!
0: Le carte?
5: Mio figlio ne ha più di 60.000.
0: Come 60.000?
5: Una roba pazzesca.
0: Ci stanno in camera.
5: Ciao, Tania da Mantova.
0: Ciao tesoro, un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Mantova.
6: Ciao ragazzi, i profilattici.
0: No,
6: i profilattici. Poi anche esso, una cosa
0: non
6: diversa,
0: penso
6: da tante
0: proprio.
6: Cose.
0: No, da collezione.
6: Riccardo D'Alecco.
0: Che cosa collezioni? Ma per lasciarli lì che senso ha, scusa?
7: Ciao, Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
7: Sono per caso i calendari che tengono tanti meccanici nelle officine e poi quando si cambiano si tengono via per collezione.

0: Transilvania all'Australia con Tame Impala e Dracula. Siete su Radio Number One, è in corso nel terzo PN1 di questa settimana l'enigma della Sfinge, ma prima di cedere la linea nuovamente a Charmaine Scicco vorrei salutare gli amici di Bali con la L.
1: Ciao Ste, un saluto da Bali, da ragazzi dall'Australia in trasferta, d'aperta a Bali. Un abbraccione a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Un abbraccione a voi pancazzisti di Bali.
2: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche...
0: Che cosa? Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche... c'è una top ten, la Sfinge vorrebbe sentirsi dire...
3: Orologi, Michael dalla provincia di Torino.
0: Ha detto gli orologi o i necrologi?
4: Cazzo, sono fuga da Como. Potrebbero essere le conchiglie?
0: No.
5: Ciao, può essere il francobollo?
0: No.
6: Potrebbero essere i fumetti?
0: No.
7: Ciao Stefano, possono essere gli orologi?
0: No.
8: Ciao, io dico i bicchieri da birra?
0: No.
9: I francobolli?
0: No.
10: Ciao, secondo me possono essere... le carte di Pokémon?
0: Sono
10: Elena da Torino.
0: Non sono nemmeno quelle, sono al terzo posto le carte Pokémon, ma la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare altro.
11: Le figurine di Pokémon.
0: No.
11: Franco e Sara dalla Valle Camonica.
0: Non sono quelle, amici miei dalla Valle Camonica.
12: Le mutande, Stefano, mi vengono in mente quelle di Michael Jackson, valutate non so quanto.
0: Le mutande.
12: Va bene, ciao. Chissà se usate o pulite, ma ciao.
0: Io di certo non controllo,
13: Ciao Stefano. Ma che la Sfinge sia un uomo o una donna, ho dei dubbi. Dalla voce si direbbe più un trans.
0: No, l'hai detto
13: che
0: prima.
13: Che beve troppo anche, per di più. Comunque, da collezionista che sono anch'io, sono stato in passato, io dico i francobolli.
0: Non sono quelli. 3-9.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: ore delle 14:45, sentita qui su Radio Number One, dove è in pieno svolgimento l'enigma della Sfinge. Allora torniamo a collegarci con l'Egitto, linea verde con Charmin Shake. Sfinge,
1: negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
0: la Sfinge vorrebbe sentirsi dire qualcosa da voi.
2: Io direi gli orologi.
0: Non sono gli orologi, Luigi.
3: Ciao Number One, ciao Sfinge. Potrebbero essere le monete?
0: No.
4: Per me le lattine e le bottiglie?
0: No.
5: Ma ciao super radiologo.
0: Ciao,
5: potrebbero
0: caro.
5: Essere le lattine della Coca-Cola o delle birre, quelle lì particolari?
0: Non sono quelle, non
5: con
0: sono
5: tanti quelle. Disegnini, ciò che c'è, chi le colleziona.
0: È vero, però non ciao. È quello che la Sfinge.
6: Allora, secondo me le figurine dei calciatori, gli album Panini. Ciao ragazzi, Marco da Varese.
0: Ciao Marco.
7: Ciao Stefano Damiano presente.
0: Ciao,
7: possono
0: caro.
7: Essere le lattine di Coca-Cola?
0: No.
8: Cristian da Torino, le calamite?
0: No.
9: I quadri? Quelli che faccio io qualche volta.
0: Aspetto una allora, tesoro.
10: Ciao, potrebbero essere le pipe?
0: No.
11: Provo con le monete?
0: No.
12: Ciao Stefano, Mimo da Bergamo. Ciao, sta Mimo. Venendo giù il mondo d'acqua.
0: Non allagare.
12: Meno male, si rinfresca un po'.
0: Vai.
12: Io sono colzionista, ma di piatti del buon ricordo.
0: I piatti
12: dove
0: del
12: vai
0: buon
12: a mangiare i piatti? Che specialità che fanno? Si chiama piatti del buon ricordo.
0: Ma non è quello.
12: Sanno quindi?
0: Non è sì. quello.
12: Ciao.
0: Ciao Mimmo, buon lavoro.
13: Ciao, sono Angelo da Bergamo e secondo me la cosa più ricercata dai collezionisti di tutto il mondo è la buona manodopera bergamasca, perché ormai nessuno ne ha più. Ciao, un saluto dalla Valle Brembana.
0: Ma sei chiuso in un tombino? C'è un eco pazzesco. La situazione secondo voi?
14: Secondo me,
0: ecco.
14: Tonello, le persone nel mondo collezionano le carriole.
0: Ma cosa?
14: Perché la carriola è importante, con quella fai un po' tutto. Rodolfo.
0: Ma secondo te collezionano le carriole?
15: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Le carriole.

0: lezione più ricercati al mondo. Ci sono anche,
1: secondo me, possono essere i tappi delle bottiglie di spumante o di comunque delle bollicine.
0: No.
2: Sono Stella.
0: Ciao Stella.
2: Da Cavlera, in provincia di Bergamo e del paese Vertova.
0: Dici tutto con questa voce canterina.
2: Insieme alla mia nonna. Bra. E secondo me l'enigma della Sfinge è le monete antiche.
0: No, non sono le monete antiche, Stella. Salutaci tantissimo la tua nonna, grazie. Bellissimo sapervi all'ascolto.
3: Possono essere le Funko Pop.
0: Le Funko Pop, no.
4: Ciao, sono Ciao. Laura da Bardolino. Ma non saranno mica le figurine dello sport?
0: No.
4: Tipo calciatori, giocatori di baseball, Joe DiMaggio, roba così?
0: Non sono quelle.
5: Ciao, l'enigma della Sfinge, monete o banconote? Tiziano dalla Valseriana.
0: Monete o banconote? Purtroppo Tiziano dalla Valseriana non è la risposta corretta. C'è Mick, Beautiful Freaks su Number One. Yes.

0: Rebecca con la sua nuova canzone intitolata Beautiful Freaks su Radio Number One. Stiamo per chiudere il sipario, la nostra prima ora insieme c'è l'enigma della Sfinge.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
2: ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, sono le calamite,
0: no,
2: quelle delle città. Ciao
3: per me sono le bustine di zucchero,
0: no.
3: Ciao Alexia dalla provincia di Reggio Emilia,
0: non sono le bustine di zucchero.
4: Su Radio Number One c'è il PNO.
5: Tutta la musica che cerchi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
9: Radio Number One, le 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge, con l'Enigma, quindi ci ricollegheremo con Charmin Scicco, ma prima le news.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Vasto incendio ad Anversa in Belgio, distrutto un condominio di 10 piani con oltre 200 residenti, almeno 5 morti e diversi feriti gravi. Le fiamme non sono ancora sotto controllo. Il caso della 27enne italiana arrestata al Cairo con la figlia per una condanna per adulterio è stata rilasciata dopo l'intervento dell'ambasciatore palese e del ministro Tajani. Nessy Guerra e sua figlia sono tornate a casa. Resta aperto il duro contenzioso con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Nuovo scisma dei Lefebvriani ad Econ in Svizzera. La fraternità di San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato papale, provocando una nuova scomunica automatica dopo 38 anni dalla precedente, operata da Giovanni Paolo II. Leone XIV ha tentato fino all'ultimo di fermare la cerimonia. Le temperature stanno calando dopo l'ondata di caldo. Le città in bollino rosso scendono da 25 a 21 e domani resteranno solo Catania e Reggio Calabria. Intanto arrivano temporali e piogge con allerta arancione in Lombardia e gialla su gran parte del nord-est e del centro-nord, oltre che Puglia, Calabria e Sicilia. Mondiali di calcio, si giocano 3 sedicesimi di finale. L'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti contro la Bosnia. È tutto da Nicola De Muro.
13: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer

disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: ora si torna in Egitto dalla Malefica.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
2: buongiorno.
0: Buongiorno,
2: io non so come funziona per gli altri, ma io ho una gran collezione di figuracce. Ciao.
0: Bella questa, complimenti. Speriamo finisca la serie.
3: Sono per caso gli accendini, quelli che non si usano più, che sono vuoti?
0: Non sono gli accendini.
3: O gli zippo, come faccio io ad esempio?
0: Non sono gli accendini. Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Riprovo con i fumetti.
0: Non sono i fumetti. Margherita. Non sono i fumetti, Margherita.
5: Sono i francobolli, germano da Varese.
0: Non sono neanche quelli.
6: Da Varese. Potrebbero essere orologi d'epoca, orologi vintage. Ciao, ciao a tutti.
0: Non sono gli orologi vintage.
7: Se sono inclusi come categoria, quindi anche i libri. Libri barra fumetti.
0: Non sono quelli, né libri né fumetti.
8: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me in questa collezione o sono le palline da baseball firmate e autografate.
0: No.
8: Oppure sono le bustine di zucchero, perché
0: no,
8: sono sempre molto variegate, in qualsiasi posto vai.
0: No, no, no, no, non sono.
9: Secondo me l'oggetto in questione potrebbe essere la penna, visto che nel futuro prossimo stanno per scomparire, purtroppo.
0: Non sono le penne, le classiche biro, no, no, no, no, no, non sono quelle. Allora, diciamo che c'è una classifica, una top 10 degli oggetti da collezione più ricercati, e al primo posto, l'avete detto, i francobolli, che coinvolgono circa 48 milioni di appassionati a livello globale. Al secondo posto, l'avete detto, le monete, un mercato che è in forte crescita, sui 45 milioni di collezionisti. Però al terzo posto, le carte collezionabili. Al quarto posto, i fumetti, l'avete detto. Al quinto, gli orologi di lusso e vintage. Al sesto, le borse di lusso griffate. Al settimo, i libri rari e prime edizioni. All'ottavo posto, quello che vorrebbe sentirsi raccontare da voi la Sfinge. Al nono posto, modellini e action figure. Al decimo posto, le auto d'epoca. E insomma, questa è la top 10. Quindi 393-444-0444 per partecipare alle battute finali dell'enigma di oggi. Qual è l'enigma? Questo.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche...
0: ci sono anche quelle cose lì che solitamente gli appassionati di... E non solo, hanno una collezione di, magari sugli scaffali, quella cameretta che non...

0: from Bahamas su Radio Number One. Beh, i nostri programmatori anche oggi pomeriggio ci hanno sorpreso con canzoni una più bella dell'altra. Sono le 15:13, rigorosamente in diretta, l'enigma della Sfinge.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche...
0: Ho dato un indizio che secondo me è l'indizio con la I di indizio maiuscola. Ho detto, ci sono delle persone amanti della musica che fa unz, unz, unz, unz, che collezionano quelli.
2: Secondo me sono i fiammiferi o gli accendini, Francesco da Alessandria.
0: Non collezionano i fiammiferi, no.
3: Soprammobile.
0: No, non collezionano i soprammobili, no.
4: Ma buongiorno Stefano, Max da Cassina.
0: Ciao tesoro.
4: Prima di tutto buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Allora, secondo me sono i pupazzetti, tipo i puffi, quelli piccolini di plastica che si collezionavano tanti anni fa. Secondo me sono quelli. Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
0: Quando senti unz, unz, unz, ti viene in mente il pupazzetto? No, la musica, quindi?
5: Possono essere i vinili? Ciao, sempre Lori Barzizza.
0: Signore e signori, a Barzizza va la prima posizione, la medaglia d'oro, perché alle 14:43 lei è stata la prima a comunicarci i vinili.
6: Potrebbero essere i vinili?
0: Bravo.
6: Ciao.
0: Bravo, bravo, bravo.
7: Buongiorno, potrebbe essere i dischi? Antonietta da Guastalla.
0: Sono quelli. Possono essere i vinili, Franci da Brescia, sì.
8: Sarà dischi in vinile? Ale da Bergamo, ciao.
0: Sì, sono quelli. Vivi da Parma, sono i vinili. Brava Vivi, un abbraccio a te e agli amici di Parma, dei nostri.
9: Ciao, pensavo ai CD o ai vinile, Barbara Ivrea.
0: La musica, c'è chi colleziona i compact disc, che adesso sono stati sostituiti dalle chiavette, insomma. E il vinile, era quella la parola, i vinili.
7: Ma adesso è facile, Stefania da Pioltello, i vinili.
0: Giusto.
10: Dischi, vinile, musica, come vuoi, ma musica, dischi. Musica.
0: Vinili. Ottavi in classifica, dischi in vinile.
11: Ciao, sono sempre me, Tiziano della Valceriana.
0: Ciao Tizi.
11: I dischi in vinile.
0: Bravo Tizi.
12: Caspita, i vinili, i mitici vinili. Ciao ragazzi, sempre Marco da Varese. Ciao.
0: Grande. Un abbraccio a tutti quelli che hanno detto dischi in vinile. Siete veramente bravi e soprattutto avete approfittato per la stragrande maggioranza dell'indizio che vi ho dato con unz, unz, unz. Era la top 10. Torneremo con il tutti contro tutte, secondo appuntamento tra un quarto d'ora, 20 minuti circa, e accenderemo la

Francobolli coinvolgono circa 48 milioni di appassionati a livello globale, cioè 48 milioni che collezionano francobolli. Pensate quanta collezione c'è di francobolli. Al secondo posto, dicevamo prima, le monete, con un mercato che è in forte crescita, stimato sui 45 milioni di collezionisti che collezionano monete. E al terzo posto le carte collezionabili, esempio Pokémon, Magic e altre. Poi al quarto i fumetti, al quinto gli orologi di lusso, al sesto le borse, al settimo i libri, quelli rari soprattutto, all'ottavo i dischi in vinile, quello che la Sfinge voleva sentirsi dire da voi e gliel'avete detto, al nono action figure modelline, al decimo auto d'epoca e naturalmente automobili che magari hanno fatto una storia da qualche parte. Questa è la top 10 degli oggetti da collezione più ricercati. Io devo dire grazie a tutti voi perché ogni giorno aumentate sempre più, fate costantemente andare in tilt il nostro WhatsApp perché deve supportare una mole di SMS che arrivano tutti insieme, pazzesca. C'è Olivia Rodrigo.

0: 1 di mercoledì 1 luglio 2026, amici e amiche del pomeriggio number one, quanto affidate la vostra guida ai navigatori? Perché ve lo chiedo? Perché negli Stati Uniti, a Seattle, una donna di 70 anni seguiva il navigatore e ha detto tranquillo, tranquillo al marito, seguiamo quello che dice il navigatore, si sono ritrovati a percorrere i binari della metropolitana. Notizia che va approfondita, lo faremo tra pochissimo qui su Radio Number One.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
0: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
0: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

praelevati della metropolitana leggera di Seattle e lei era al volante del suo SUV. Questa automobilista, questa signora, insomma, non più giovanissima, è riuscita ad accedere alla sede ferroviaria all'altezza del Mount Baker Station con l'aiuto del suo navigatore, bloccandosi poi tra i binari a circa 9 metri di altezza dal suolo. Mamma mia! Agli agenti accorsi sul posto in soccorso di questa signora, la donna ha dichiarato di aver seguito ciecamente le indicazioni del GPS e questo episodio ha bloccato la linea 1 per circa 2 ore per consentire la rimozione

0: sicurezza del veicolo. Però c'è da dire anche una cosa, che nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, l'autista risulta sobria, è stata portata in ospedale solo per accertamenti e non è stata, fortuna per lei, denunciata né multata dalle autorità. Io vi ho chiesto che rapporto avete con i navigatori, no? Perché prima eravamo nel pre di questa notizia. Il problema, scrive Mauro a Sondrio, non sono i navigatori ma le persone che non li sanno utilizzare e impostare correttamente, che spengono il cervello solo, cioè, dopo aver inserito i dati all'interno del navigatore. Però c'è un episodio molto curioso, ce lo racconta lei, Riab.
1: Ciao te, sono sempre io, Riab.
0: Ciao,
1: allora,
0: tesoro,
1: ti racconto la mia avventura seguendo un navigatore.
0: Sì.
1: A parte che io ormai lo uso tutti i giorni per lavorare, però questa te la devo raccontare. Allora, praticamente una volta ho messo per andare a Milano e niente, io seguivo un navigatore perché non sono molto pratica andare in macchina a Milano, solitamente prendo i mezzi. Niente, il fatto sta che seguo il navigatore e il navigatore dove mi porta? Mi porta in centro a Milano, in piazza Duomo, con sopra i binari del tram,
0: no,
1: io impanicata, non sapevo cosa fare, giuro, mi sono messa a piangere, c'erano i militari, i ragazzi che erano lì che lavoravano, mi hanno vista proprio che piangevo, ma piangevo potente perché non sapevo cosa fare, come uscire, mi sono dimenticata come si guida, come si mette una prima e niente, sono saliti questi fantastici militari, mi hanno guidato loro, io sono scesa, piangevo e loro mi hanno offerto un gelato.
0: Bravi,
1: quindi
0: bravi, bravi.
1: È stata un'avventura fantastica proprio con le lacrime.
0: Grazie naturalmente per questa tua testimonianza, Riab. Saluti

0: sono le 15:38 e adesso, signori, non si scherza.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: L'ho detto che non si scherza, perché adesso Radio Number One ti regala esperienze e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo 2 biglietti per entrare a Gardaland gratis. Devi mandare un messaggio al 393-444-0444 con la risposta a questa domanda facilissima, signori. Scatenatevi. Come si chiama la celebre mascotte di Gardaland? Basilico, paprika, rosmarino o prezzemolo? Ripeto, come si chiama la celebre mascotte di Gardaland? Basilico, paprika, rosmarino o prezzemolo?

0: Che canzone meravigliosa, signore e signori, Taylor Swift ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, pensate che ho chiamato due potenziali vincitrici al telefono, non ha risposto nessuna, quindi piccolo break, ma state in linea perché se non ha risposto la prima, se non ha risposto la seconda, tra pochissimo scoprirete a chi andranno i due biglietti per Gardaland.
1: Pomeriggio number one.
2: No, sì.
3: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: i pezzi andavano molto lenti in discoteca, tra i tanti lenti anche Just an Illusion, Imagination, la grande canzone delle 15:45. Scopriamo insieme chi è il terzo classificato, visto che la prima con due telefonate non ha risposto, la seconda con una telefonata non ha risposto. Il terzo in classifica che ha risposto in modo corretto è Matteo, un ragazzo giovanissimo dalla provincia di Brescia. Siamo ad Artogne, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Matteo, benvenuto su Radio Number One, complimenti. Grazie. Per la velocità, andrai a Gardaland perché ti regalo, grazie a Radio Number One e apprezzemolo, due biglietti che ti condurranno all'interno di questo meraviglioso parco divertimenti gratis, grazie a noi naturalmente. Come stai?
1: Bene, molto bene, voi?
0: Benissimo. Sta piovendo in questo momento in Val Camonica oppure no?
1: Sta diluviando,
0: quindi pensiamo all'estate, pensiamo a Gardaland e al giorno in cui andrai con qualcuno che giustamente ti accompagnerà. Chi è?
1: Con la mia famiglia, con la mia moglie e la mia bimba.
0: Ok, grazie naturalmente a te, salutiamo anche la family e salutaci prezzemolo se lo incontri, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ciao caro, è stato un piacere conoscerti.
1: Anche per me.
0: Buona estate.
1: Ciao.

0: canzone di qualche tempo fa di Darin, siete su Radio Number One e tra pochissimo, signore e signori, dove torneremo se non lì a Sharm El Sheikh, dove tutto è iniziato, perché ci sarà Abdullah in compagnia della Sfinge e il terzo Tutti Contro Tutte, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.

0: incontri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: È arrivata l'ora della merenda, sono le 4 precise, puntuali, come gli svizzeri. Tra pochissimo torneremo in Egitto con la Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le news.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
7: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Ci sono almeno 5 morti e diversi feriti a causa di un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare. Una densa colonna di fumo si era propagata dall'ottavo piano. In un video si vedono diverse persone calarsi velocemente dal balcone. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Econ in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Leone aveva detto: vi prego con il cuore, tornate indietro, lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Gradualmente si allenta la morsa del caldo in Italia, le città da bollino rosso oggi scendono a 21, domani saranno solo 2. Allerta temporali arancione oggi in Lombardia, gialla in 13 altre regioni, tra cui Veneto e Trentino Alto Adige. Raffiche di vento ravvisate fino dal primo pomeriggio. Per precauzione il Comune di Milano ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per l'intera giornata. Tra le province più colpite dal downburst, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Sondrio. Mondiali di calcio, si giocano altre partite dei sedicesimi di finale alle 18 Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio, Senegal e nella notte italiana Stati Uniti, Bosnia. Tennis a Wimbledon, è successo per Flavio Cobolli contro Mariano Navone al termine di un match infinito. Il tennista romano nel secondo turno se la vedrà con Duckworth. In campo ora Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Primo set estremamente equilibrato, vinto al tiebreak dal numero uno al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Alle 2 alle 5 c'è il pomeriggio number one. All'interno delle nostre tre ore insieme, tre giochi che si chiamano Tutti contro Tutte. Questo è il terzo, signori. È la parola nascosta nel sarcofago. Giocate.
1: Sono tornata. Sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti a cercare di sconfiggere nel più breve tempo possibile la Sfinge, grazie ad Abdullah. Ecco il primo fax che arriva da Sharm el Sheikh. Scopriamo quante sono le lettere che compongono la parola nascosta nel sarcofago. Sono 9, 6 consonanti e 3 vocali. Ripeto, 9 lettere la compongono, 6 consonanti e 3 vocali. Si è aperto leggermente il sarcofago. Il primo indizio che arriva da Sharm è questo: lo può essere una persona. Che cosa potrebbe mai essere una persona? Una parola nascosta da scoprire. 6 consonanti e 3 vocali. Provate a incasellarle. In bocca al lupo.

0: alle 4:10 qui su Radio Number One. Stiamo tornando in Egitto, signore e signori, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, 6 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una persona. Sentiamo i vostri ragionamenti.
1: Arrogante Luigi D'Albino.
0: Arrogante non è la parola nascosta di oggi. Intanto vi dico una cosa, che qualcuno l'ha azzeccata, ma l'ha detta al maschile, quindi potrebbe anche correggere al femminile il tutto.
2: Fia, questa chi la so,
0: Vai.
2: Pupipera, la so. Allora il papatas. Ciao, Iggy.
0: Io non ho capito, andiamo avanti.
3: Parola nascosta può essere cocciuta.
0: No.
3: Capo di ponte.
0: Cocciuta capo di ponte, no, non è quello.
4: Ciao, sono Alessandra da Valdilana in provincia di Biella. Per me la parola è semplice.
0: Non è semplice. Anche Enrico da Genova ci scrive: la parola è semplice. No, una persona può essere semplice, sì, ma non è la parola nascosta. Brillante suggerisce Guerrino. No, no, non è nemmeno non è nemmeno brillante, caro Guerrino. È arrivato il secondo fax. Questa persona a volte tende a isolarsi. Ripeto, questa persona a volte tende a isolarsi. È il secondo aiuto. Il primo era questo: lo può essere una persona. 393 444 0444. Una persona che a volte tende a isolarsi è...

0: nel caldo, nella calura dell'Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere, la compongono 6 consonanti e 3 vocali. Lo può essere una persona, e questa persona a volte tende a isolarsi. Sentiamo quelli che sono i vostri suggerimenti.
1: Ciao, Rinaldo di Endine Gaiano, potrebbe essere affettuoso?
0: No, ciao, ciao. Non è affettuoso.
2: Scontenta?
0: No.
2: Davide da Limone Piemonte?
0: Non è scontenta, Davide.
3: Ciao Ste.
0: Ciao.
3: Sono Nadia da Caravaggio. La
0: Benvenuta.
3: Parola nascosta è stressante?
0: No, non è stressante. Poi ci hai riprovato 30 secondi dopo, quindi andiamo ad ascoltare il secondo messaggio.
3: 9, 3, 4. Rettifico, stressata?
0: No.
3: Nadia da Caravaggio?
0: Non è nemmeno stressata, Nadia.
4: Ciao, può essere solitaria? Rosy,
0: no.
4: Nicole, Brescia.
0: Non è solitaria.
5: Asociale, Cinzia da Brescia.
0: Nemmeno asociale.
6: La sociale?
0: No.
6: Tania da Mantova?
0: Nemmeno quella.
7: Depressa. Mary da Sozzara.
0: Va bene, Mary, crediamoci. 393-444-0444. Arriva il terzo fax. Signore e signori, definisce una persona dal carattere chiuso la parola nascosta di oggi. Quindi pensateci, è una parola che definisce una persona dal carattere chiuso.

0: a isolarsi, quindi è una persona... Definisce anche una persona dal carattere chiuso, la parola nascosta di oggi.
1: Ciao Stefano, per me è introversa.
0: No.
2: Introversa, Vania da Settimo Milanese.
0: No, Eleonora.
3: Ciao Stefano, ciao. Non ho sentito la premessa, si è detto le lettere. Può essere introversa?
0: Non è quella, tesoro.
4: Ermetica, Stefania Passolpino.
0: Non è nemmeno ermetica.
5: La parola è timida.
0: No.
6: Ciao Monica da Mantova, la parola nascosta è introverso.
0: No.
7: Sempre Edito Guidicciolo, taciturno.
0: No.
8: Riservata.
0: No.
7: Riservata?
0: Non è quella. Signore e signori, andiamo. Abbiamo detto che definisce una persona dal carattere chiuso, quindi cosa potrebbe essere?
9: Ciao, sono Chiara da Volta Mantovana. La parola può essere scontroso.
0: Diciamo che al femminile, quindi scontrosa, ci può stare, dai. Sei stata la prima alle 4.08, quindi sei premiata comunque.
10: Ciao Stefano, secondo me è scontrosa.
0: Bravo.
10: Ciao Giuliano.
0: Bravo Giuli, bravissimo.
11: La parola potrebbe essere scontrosa. Ciao,
0: quella,
11: Marco dalla provincia di Brescia.
0: Non in tantissimi hanno risposto questo. Diciamo che momentaneamente abbiamo trovato questi tre messaggi tra i mille arrivati in un minuto. Tra pochissimo invece l'appuntamento sarà con il traffico, quindi se lo vorrete vi accompagnerò personalmente su strade e autostrade italiane.

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Radio Number One Viabilità.
10: 4:25, uno sguardo al traffico. Ci sono in corso dei temporali sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e la A22 Modena-Brennero e temporali anche sulla 4 Torino-Milano tra Torino-Corso Giulio Cesare e Borgodale. Vento forte invece sulla 32 Torino-Bardonecchia, siamo tra Rivoli, Rosta e Bardonecchia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio vengono segnalate code invece tra Gemona, Osoppo e Udine Nord, siamo in direzione Trieste a causa di un incidente. Sull'A21 Torino-Brescia c'è un altro incidente che causa code all'altezza dello svincolo di Caorso in direzione Brescia. Code anche sulla 4 Torino-Milano tra il nodo di Pero e Pero-Molino Dorino per traffico intenso. Ci sono invece lavori in corso sulla strada provinciale 101 traversa Valle di Cembra in Trentino con riduzione di carreggiata per lavori tra Ponte dell'Amicizia e strada provinciale 71 Fersina-Avisio.

0: Sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Quando il

presto che finiscono gli amori per colpa della canzone estiva di Annalisa che tutti stanno canticchiando adesso su Radio Number One. Siete nel PN1, vi faccio questa domanda: vi è mai capitato di mangiare qualcosa che non era quel che pensavate fosse? Un po' articolata da capire, eh? Perché in Svizzera un nonno ingordo di yogurt ne ha mangiato mezzo barattolo, ma poi si è accorto che in realtà non era yogurt. Che cos'era? Beh, parliamo di questa avventura, chiamiamola bizzarra, che è capitata a questo anziano nonno, il suo nome è Bobby, e ha mangiato oltre mezzo vasetto di vernice bianca, che a volte è anche descritta come verde menta, pensando fosse yogurt. Per fortuna questo signore è rimasto illeso e con lo stomaco intatto, non so come abbia fatto, probabilmente c'ha uno stomaco di ferro, trovando la vernice persino più buona dello yogurt, e continuava a mangiarne pensando fosse yogurt, dicendo delizioso questo nuovo gusto di yogurt, in realtà era vernice bianca che si è mangiato.

0: Su Radio Number One abbiamo parlato di questo nonno svizzero, un nonno ingordo di yogurt che se ne è mangiato mezzo barattolo, ma non era yogurt, si è poi accorto che era vernice bianca, il suo stomaco è intatto.
1: Ciao Stefano, ma sto signore che cosa si era bevuto prima di mangiare lo yogurt?
0: Non lo so.
1: Ciao, buona giornata.
0: Potremmo chiederlo.
2: Bevete di meno, appunto. Bevete di meno la sera.
0: Bella domanda alla quale però non so rispondere, dovremmo contattare questo nonno svizzero chiamato nonno.

campo Belgio Senegal, ore 2 del mattino. Per quelli che proprio non riescono a dormire, ci sarà un'altra partita bellissima, gli Stati Uniti contro la Bosnia Erzegovina, che a noi italiani ha fatto male. Vinca il migliore, non riesco a capire chi possa vincere il mondiale, forse la Francia per fisicità

0: calcio giocato, secondo voi chi vincerà il mondiale?
1: Ciao Stefano, speriamo lo vinca la Norvegia, così il mio amico vince 10.000 euro. Ha puntato l'inizio del mondiale alto su sta Norvegia, e se vince il mondiale vince 10.000 euro. Io spero che vinca la Norvegia, così andiamo a mangiare e bere a gratis. Ciao!
0: Ti credo, amico mio, sarà stata una super quota, tipo 50, 60, 70, 80, no, la Norvegia, perché non era sicuramente tra le pretendenti alla vittoria finale. Io credo che la Francia potrebbe arrivare in finale, un po' meno l'Argentina, perché comunque sono tutti un pochino più datati, no, rispetto a 4 anni fa. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

14 mondi di Giovanni, il cantante Neffa con Prima di andare via. Questa è la grande canzone delle 16:45 con qualche istante di ritardo, canzone che tra l'altro uscì nel mese di maggio del 2003 e fu un grande successo estivo. Signore e signori, grazie come sempre ai nostri programmatori che ci regalano grande musica, grandi canzoni. 23 estati dopo il successo di Neffa dalla Norvegia, Bausa su Number One Magneto.

0: Si chiama Passenger ed è la nuova canzone firmata Alex Warren, canzone contenuta anche all'interno della Play One. Si avvicina il weekend e vi aspetto anche il sabato sera qui su Radio Number One dalle 18 alle 21 con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alex Warren chiude questo terzo appuntamento con il PN1. Torno domani, se lo vorrete, qui su Radio Number One a partire dalle 2. Da Stefano Federici è tutto. Linea alle donne al volante. A domani.
1: Su Radio Number Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
3: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Donne al volante qui a Radio Number One in arrivo.
2: Ci siamo un minuto dopo le 17.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Ci sono almeno 5 morti e diversi feriti a causa di un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare. Una densa colonna di fumo si era propagata dall'ottavo piano. In un video si vedono diverse persone calarsi velocemente dal balcone. Il primo pensiero va alle vittime, le parole di De Wever, primo ministro belga. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stanno eseguendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 60 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Procura Europea, Ufficio di Milano. Le indagini hanno individuato un articolato sistema di frode realizzato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi nel milanese. Avrebbe immesso sul mercato oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina in evasione d'imposta. Mondiali di calcio, si giocano altre partite dei sedicesimi di finale. Alle 18 Inghilterra in campo contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 di notte ora italiana gli Stati Uniti affrontano la Bosnia ed Erzegovina. Tennis, Wimbledon in campo ora Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Il numero uno al mondo ha vinto i primi due set con qualche difficoltà entrambi al tiebreak. In precedenza successo per Flavio Cobolli contro Mariano Navone al termine di un match infinito, era stato interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Il tennista romano nel secondo turno se la vedrà con Duckworth. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
0: Radio ufficiale, radio number one.
10: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
11: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Piove qui dentro in questo studio, brilla sempre il sole, c'è sempre il sole, insomma si sta benissimo e quindi questi raggi arrivino a voi, già fa caldo, già cioè fa non caldo, è il caso.
2: Esatto.
1: Insomma,
2: ma perché siamo noi il vostro sole?
1: Meno male che la finestra è aperta, esce tutto,
2: esce,
1: proprio.
2: Vabbè.
1: Ci siamo, donne al volante. Io sono Lili.
3: Io sono Agnese.
1: Sempre noi due, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 17:20, per raccontarvi un po' di cose, ma soprattutto per farvi sentire tanta bella musica.
2: E allora andiamo subito con Madame e Marrakesh.

0: con una racchetta in mano, però.
1: Assolutamente. Sì.
0: Stiamo seguendo la partita di Jannik Sinner, secondo turno per lui a Wimbledon contro il portoghese Borges. E partita difficile anche oggi. Sinner sta vincendo per 7-6, 7-6, 5-4. Non è ancora terminata. C'è il vantaggio appunto di Sinner. Vediamo se riesce a chiudere questa partita veramente tanto, tanto sofferta. Però noi a questo punto vorremmo parlare del dress code di Wimbledon. Perché devono vestirsi i tennisti di bianco da sempre?
1: C'è una risposta semplice: perché così non si vede il sudore.
0: Ok.
1: E tu, bello immacolato di bianco come un vero angioletto, dimostri che nonostante tu stia giocando con 40 gradi sotto al sole, tu non stai sudando. Ed è una tradizione che arriva direttamente dall'epoca vittoriana, quando il torneo è stato, ci fu la prima edizione, insomma. Poi lì si sapeva, potevano giocare a tennis
0: solo i ricchi.
1: Chi se lo poteva permettere, si poteva permettere dei vestiti total white.
0: Esatto, ma quale bianco è accettato? Perché attenzione,
1: certo,
0: c'è bianco e bianco, no? E non comprende il bianco sporco non lo puoi usare, l'avorio e il color panna.
1: Esatto.
0: Perché se è panna non è bianco.
1: Neanche avorio è bianco,
0: esatto,
1: è avorio,
0: esatto.
1: Punto.
0: Che cosa succede se una o una tennista non veste di bianco a Wimbledon? Attenzione,
1: ai ai ai.
0: Quando si viola appunto il dress code, l'arbitro può intervenire nei confronti appunto di un giocatore e chiedergli di cambiarsi. Tra l'altro c'è la possibilità di avere un minimo di colore, ma proprio un po' di colorino, ma deve essere di un millimetro.
1: Sì, 10 millimetri in totale, quindi
0: sì,
1: un centimetro in totale, può,
0: esatto,
1: essere
0: un centimetro.
1: Una piccola rifinitura, può essere il logo della maglietta, per esempio. Ma attenzione, se l'arbitro appunto nota che tu, tennista, hai una rifinitura di un altro colore, c'è un funzionario che prende le misure con il metro a nastro, con il centimetro, insomma.
0: Dai che è andata.
1: Oh,
0: dai che è andata.
1: Benissimo.
0: Bravo Sinner. Quindi 7-6, 7-6, 6-4, finalmente ha chiuso questa partita, meno male. E anche lui ieri aveva, infatti lui si è chiesto: strano che mi abbiate lasciato giocare con il sangue sulla scarpa da tennis, perché non vale soltanto per i vestiti, vale anche per il cappellino, la fascia, per i capelli, per le scarpe, vale veramente per tutto. Solo le tenniste possono avere un'unica eccezione, perché le donne, si sa, possono avere dei problemi in quei giorni lì.
1: Esatto, diciamo che i pantaloni bianchi non sono mai ben visti, ma neanche dalle donne stesse.
0: Esatto. E quindi magari qualche volta possono mettere anche dei calzoncini un po' più scuri.
1: Ecco
0: un po' più scuri.
1: Però le stringhe, mi raccomando, bianche.
0: Bianche,
1: anche le
0: stringhe.

0: sua potential su Radio Number One, donne con la racchetta, perché parliamo di Wimbledon, perché si dovrebbe pronunciare così.
1: Wimbledon. Sì, bisogna invertire le lettere.
0: Esatto, la L è invertita, quindi in inglese è perfect, proprio nel British.
1: Wimbledon. Noi continueremo a dire Wimbledon, che è molto più semplice.
0: Anche molto all'italiana, Wimbledon, va bene.
1: Stavamo parlando del dress code, insomma, di come ci si deve vestire, la storia del bianco, perché appunto a Wimbledon ci si deve vestire di bianco. Vale anche questa regola sugli spalti, cioè per gli spettatori? No. Però deve avere un abbigliamento consono, molto
0: sobrio,
1: come dire,
0: e sofisticato.
1: Sobrio e chic.
0: Certo.
1: Sono inglesi d'altronde. E poi ci sono stati dei tennisti che comunque si sono ribellati a questa cosa. Andrea Gassi, ad esempio, non ha voluto andare a Wimbledon dall'88 al 90, proprio perché gli imponevano di non mettere i colori. Sai che poi lui era molto bizzarro, lui si disegnava proprio le divise.
0: È vero, aveva delle magliette imbarazzanti, ma molto
1: era
0: colorate.
1: Coloratissimo. Sì, e anche Federer, che poi insomma ha vinto 8 volte Wimbledon, ha scatenato il caos nel 2013 quando ha indossato un paio di scarpe con la suola arancione e non era tutto bianco, e gli hanno fatto un po' di storie.
0: Finimondo per
1: lui, li ha mandati un po' a quel paese.
0: Ha fatto bene,
1: e alla fine
0: direi.
1: Hanno detto vabbè, va, questa volta.

0: Marshmallow, Kane Brown con Miles on it. Donne al volante, il viaggio continua. Tra poco con
1: un po' di traffico,
0: po'
1: perché
0: di traffico.
1: Ce n'è sempre. Però il viaggio continua, continua.
0: Quello non manca mai, eh.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Radio Number One.
8: Viabilità.
9: Tutti un buon viaggio. La situazione traffico in questo momento.
10: Traffico ma anche maltempo, quindi attenzione, perché sulla 1 la Milano-Bologna il traffico è rallentato per temporali tra Terre di Canossa Campeggine e Modena Nord in direzione di Bologna. Restiamo sulle tangenziali, su quella di Bologna tra Castelmaggiore e Bologna, quartiere Lame, in direzione della 1 si segnala un incidente che sta causando rallentamenti. Code anche sulla tangenziale di Milano, sia sul raccordo est tra Gobba e Cam che sul raccordo ovest, in diversi tratti per traffico intenso. Sulla 6, la Torino-Savona, c'è un incidente allo svincolo di Ceva, c'è grandine tra l'altro segnalata nella zona di Millesimo, quindi fate attenzione. Andiamo anche sulla 7, la Milano-Genova, dove ci sono code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Ci sono problemi sulla 10, il traffico è rallentato per un incidente allo svincolo di Andorra in direzione di Ventimiglia e questo stesso incidente sta causando 5 km di coda tra Albenga e Andorra. Traffico rallentato poi per chiudere anche tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova.
9: Attenzione e prudenza alla guida, fate buon viaggio.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: benvenuti a Radio Number One, Giovanotti e Alfa. Quanto ci piace questa canzone. Donne al volante che parlano di come si deve vestire uno che odia l'estate. Ce lo stavamo chiedendo anche noi, cara Agnese. No, ci stavamo chiedendo, ma noi com'è che ci vestiamo quando ieri eravamo vestite di nero, tutte e due, tra l'altro manco ci fossimo messe d'accordo, ma era un po' così, una giornata un po' così. In realtà non è che eravamo tristi, anzi.
1: No. Esatto, però se noti, anche oggi siamo vestite in qualche modo simili, perché siamo tutte e due azzurrine, bianche e floreali.
0: Vero, sì.
1: Mi sa che ormai viviamo in simbiosi.
0: Esatto. Non ci telefoniamo nemmeno la mattina.
1: Appunto, la cosa bella è questa.
0: Esatto, però noi che sì, amiamo l'estate, perché l'estate insomma è inutile,
1: sì,
0: insomma,
1: bello,
0: l'estate è bellissima,
1: okay.
0: Quando è così calda anche un po' meno, e ci vestiamo larghe, comode.
1: Larghe, cioè, comode e leggere.
0: E leggere. Sì. Non hai più voglia di cose che ti strizzano, ti
1: no,
0: costringono.
1: No. Però c'è anche da dire una cosa, che io quando ho dovuto rimettere nell'armadio la mia giacca di pelle, il mio chiodo, un po' ho pianto, perché
0: sì,
1: era proprio la mia giacca di pelle. E tutta la mia sfilza di magliette nere, e ho quasi solo magliette nere, non le posso più mettere perché sennò fa troppo caldo.
0: No, fa troppo caldo.
1: È un po' davvero mi rattrista questa cosa.
0: Ma voi? ma voi, durante l'estate, quando fa così caldo, adesso dovrebbero arrivare questi benedetti temporali, abbiamo già visto che sta piovendo in alcune zone, quindi dovrebbe rinfrescare un po'.
1: Sai perché sono contenta?
0: Sì.
1: Perché posso tirar fuori gli anfibi.
0: Anche adesso.
1: Vabbè, piove, scusami, se no mi bagni i piedi.
0: Ma gli anfibi addirittura.
1: Anfibi, ma con le borchie, certo.
0: Non sarà un po' troppo?

0: Dracula per tutti quelli che insomma non amano il caldo e amano vestirsi di nero. Questa canzone è per voi, peraltro ci scrivete dalla Valle Camonica, 13 gradi, non potete capire.
1: No, grazie Marco.
0: Non possiamo capire.
1: No. C'è anche Anna dall'Oltre Po' Pavese che dice qui sta finalmente piovendo, insomma l'aria si è rinfrescata e anche lei dice mi resto leggero, tutto quello che c'è, calzoncini, cose corte.
0: Ma sì.
1: E
0: ma
1: quando
0: sì.
1: Fa caldo, fa caldo. Ma è arrivato quel momento, sì, il vostro momento fuori telefoni, si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Proprio così, se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 luglio, martedì, al Mantova Summer Festival. Per farlo bisogna rispondere alla domanda della Lilly.
1: Ta-da! E allora, a proposito dei Pet Shop Boys, loro si chiamano così perché alcuni amici dei fondatori lavoravano in un negozio di elettronica, ferramenta, materassi oppure animali. Qual è la risposta esatta?
0: Manda adesso una WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta e anche il tuo nome.
3: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: squarciagola, I Don't Want to Miss a Thing, canzone degli Aerosmith, tra l'altro colonna sonora di Armageddon del 1998, dove recitava anche Liv Tyler, la figlia di Steven Tyler. Che canzone meravigliosa! Ma quanto è stato veloce e bravo Massimo! Ciao!
1: Ciao!
2: E allora ti porti a casa, perché sei stato velocissimo e hai risposto correttamente, due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys del prossimo 7 luglio, quindi martedì, al Mantova Summer Festival. Qual era la domanda?
0: La domanda difficilissima. I Pet Shop Boys si chiamano così perché alcuni amici dei fondatori lavoravano in un negozio di elettronica, ferramenta, materassi o animali?
1: Animali,
0: naturalmente. Senti Massimo, due chiacchiere con te le facciamo volentieri. Che cosa fai nella vita di bello?
1: Allora, se lavoro in una ditta dove facciamo mobili per ufficio.
0: Ah, okay. Hai capito.
2: Sempre utile.
0: Sì. Sempre. E con chi ci andrai a questo concerto?
1: Ma penso che andrò con mia figlia.
0: Bello.
2: Quanti anni ha tua figlia?
1: 21.
0: Ah. Quindi vedi, la generazione che fa conoscere la musica, insomma, degli anni 80, eccetera, eccetera, dei Pet Shop Boys, a tua figlia ci sta.
2: Bravo.
0: Guarda, è perfetta come cosa, bravissima. Quando siete lì, Massimo, mi raccomando, noi lo raccomandiamo sempre, fatti una bella foto con tua figlia, fatti un selfie, ci tagghi Radio Number One e almeno possiamo vedere, insomma, la vostra faccia, perché ci piace sapere chi sono i nostri ascoltatori.
2: Esatto, se si divertono, si divertiranno.
0: Oh. Buon divertimento. Massimo.
1: Ok, grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti. Ciao.
3: Radio Number One.

0: sempre appiccicati al telefono quando ci ascoltate.
1: Esatto, noi vorremmo abbracciare tutti quelli che hanno giocato, veramente tanti, quelli che hanno risposto anche esattamente, ma i biglietti erano due. Però attenzione, attenzione, perché oggi è anche il 1° luglio, quindi per tutto il mese ci saranno un sacco di cose, insomma, per tutta l'estate, anzi non soltanto questo mese, ma per tutta l'estate Radio Number One vi regala biglietti, vi regalerà un sacco di cose, perché ci sono concerti, ci sono nomi importanti da andare a sentire. E poi non solo, c'è
0: non
1: veramente
0: solo,
1: di tutto.
0: Anche
1: possiamo
0: altre
1: svelare,
0: attività.
1: Possiamo svelare tutto, tutto, tutto, tutto, tutto.
0: Attività divertenti, dai, possiamo dire così. Perché
1: okay,
0: no?
1: Quindi seguite sempre la vostra radio del cuore, Radio Number One, e si sa mai cosa ti può capitare da un momento all'altro. State lì.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano a causa di un guasto tecnico. In corso in Qatar i colloqui USA-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. Affrontati tutti i temi, dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica il diritto di applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop dell'occupazione israeliana. Ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disarmare Hezbollah. In calo le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. E già da oggi arrivano i temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia. È tutto da Nicola De Muro.
7: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Mick con Beautiful Fake qui a Radio Number One con le donne al volante. Attenzione, vi diamo aggiornamenti di traffico sulla 1. C'è un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna e c'è un incidente anche sulla 21, la Torino-Brescia, un incidente allo svincolo di Caorso in direzione di Brescia, quindi fate attenzione. Allora, vogliamo parlare a proposito di viaggi, di vacanzieri, di gente che vuole partire, facendo anche però dei debiti.
1: Esatto, un bel mutuo, un bel finanziamento, perché
0: finanziamento,
1: una
0: sì.
1: parte dei vacanzieri italiani è disposta proprio ad indebitarsi per girare il mondo e magari anche, perché no, pagarsi il viaggio di nozze. Tra tutte le spese del matrimonio, quella del viaggio di nozze comunque grava sul conto, sul bilancio familiare.
0: Esatto,
1: ecco.
0: C'è un'analisi di facile.it che mette in evidenza quanto effettivamente hanno chiesto gli italiani per andare in vacanza. Una parte dei vacanzieri italiani, non tutti ovviamente, è disposta ad indebitarsi proprio per girare il mondo oppure per andare in viaggio di nozze, anche se adesso il viaggio di nozze te lo pagano gli invitati
1: con la busta,
0: gli metti l'IBAN
1: esatto,
0: gli
1: esatto.
0: metti direttamente l'IBAN. Però gli italiani che chiedono 5.400 euro in prestito, questa è un po' la media, che è diminuita rispetto allo scorso anno, però bisogna dire che i dati analizzati hanno preso in considerazione il fatto che dal 2019 questi prestiti sono saliti del 42%, che non è poco, non
1: assolutamente,
0: è poco.
1: Assolutamente. E sono più i giovani a chiedere soldi per le vacanze. Ci si domanda il perché? Beh, la risposta è semplice:
0: perché guadagnano meno, perché
1: guadagnano
0: hanno
1: meno soldi. Esatto.
0: Sì.
1: Insomma, c'è tutto una serie di ragioni. Però il viaggiatore che chiede un prestito per le vacanze tendenzialmente non è uno che bada troppo al risparmio. Si chiede il prestito proprio per andare dall'altra parte del mondo e potersi godere il viaggio comprando o comunque facendo tante esperienze per tentare, insomma, di viverle tutte, di godersi appieno, insomma, questo viaggio che magari fai una volta sola nella vita.
0: Sì, è vero. Poi sai, comunque ci sono state 400.000 richieste di prestito personale, richiesto appunto alle banche, e non è poco effettivamente. È un po' il compra adesso e paghi dopo. Che non è soltanto una tendenza italiana, attenzione, perché negli Stati Uniti è sempre più diffuso il modello appunto del travel now, pay later, cioè viaggi adesso e paghi dopo, praticamente, e che consente di dilazionare il costo delle vacanze nel tempo, quindi
1: sì.
0: Tu praticamente arrivi all'estate prossima e appena finito di pagare il finanziamento dell'estate prima e ricomincio a pagare di nuovo. Insomma, bello, bello, è un po' come avere un mutuo perenne.
1: Sì, praticamente. Sì. Poi sì. È anche molto bello viaggiare, spendere la qualunque e poi dopo ti presentano il conto e tu dici ciao.
0: Però sai che, allora guarda, qualche anno fa, posso dirti questa cosa, qualche anno fa avrei detto mai nella vita,
1: okay, sì.
0: Mai questa cosa nella vita, indebitarsi per andare in vacanza. Oggi ti dico, fanno bene quelli che lo fanno perché vogliono godere appieno di un momento di relax e di serenità. Fanno bene, se la sentono, fanno bene.
1: Se possono, soprattutto.
0: La vita è una.
1: Godetevela.

0: Elena su Radio Number One. Spiaggia, quanto ci costi? Perché una parte dei vacanzieri italiani è disposta ad indebitarsi per girare il mondo. Di questo stavamo parlando noi donne al volante qui su Radio Number One.
1: Sì, c'è Manuel che ci scrive: per me è assurdo chiedere in prestito 5.000 euro che poi li ripago con gli interessi per andare via in vacanza. Tutt'al più un anno non vado via in vacanza, metto via i soldi in anticipo, l'anno dopo li spendo, così li ho prestati a me stesso senza pagare gli interessi, perché gli interessi non sono pochi, eh?
0: Anzi,
1: se ti fai prestare 5.000, la media è 5.400 euro che si fanno prestare appunto i ragazzi che chiedono il prestito per andare in vacanza, perché la media di chi chiede questi prestiti in particolare è 30 anni,
0: esatto,
1: più o meno,
0: tra i 25 e i 30.
1: 25-30, esatto. Beh, gli interessi sono salati, attenzione. Io ho detto, no, mi ha fatto ridere Paolo perché dice: Lilli, era meglio, secondo me la pensavi meglio prima, nel senso che prima ho detto, una volta avrei dato addosso, insomma, a chi chiede soldi per andare in vacanza. Io non lo farei mai, perché non mi sono comprata delle cose per un sacco di tempo perché non li avevo, perché non avevo soldi. Però capisco anche chi sente la necessità di fare questa cosa.
0: Certo.
1: Cioè, non mi sento più di dare addosso, ecco, da questo punto di vista. No, quindi sono sarà l'età, non lo so, sono più tollerante. Fate un po' quel che vi
0: sei
1: pare.
0: Sei saggia.
1: Sì, saggia non lo so. Io non mi indebiterei mai per fare una vacanza.
0: Però chi lo fa puoi anche capire perché lo fa.
1: Esatto.
0: Perché compra il telefono rate, la macchina rate.
1: No, non fa, no, la casa, macchina, la macchina e la casa sì.
0: Per forza.
1: Il telefono a rate no, dai.

0: moltiplicare i soldi.
1: Ma perché no?
0: Sarebbe bello, eh? Oppure come il gatto e la volpe.
1: Ma esatto, nasconderli sotto i vasi e poi vedremo cosa succede.
0: Che meraviglia, se crescessero sugli alberi i soldi. Vabbè, comunque gli italiani che chiedono prestiti per andare in vacanza e pagano anche tanti interessi. Tra l'altro siete veramente spaccati su questo, eh? C'è gente che dice sono anni che non vado in vacanza perché non me lo posso permettere. C'è gente che dice beh, piuttosto che indebitarsi per una moto o per una bici,
1: mi indebito
0: per le vacanze. Esatto. Poi c'è chi cerca di tirare anche l'acqua al proprio mulino.
2: Allora non andate a Taggia, venite in Imperia che così vi offro da bere. Dai, okay.
0: Va bene. Allora veniamo a spendere i soldi ad Imperia. Ma io andrei anche a Taggia, ad Armaritaggia. Tra l'altro sei proprio lì, sul confine, vai a Ventimiglia, vai a Mentone, vai a Nizza,
1: Costa Azzurra,
0: fai tutta la Costa Azzurra.
1: Prosegui, arrivi in Catalunia, ma perché no?
0: Ma infatti.
1: Ma sì, dai, facciamolo.
0: Ma facciamo questo prestito.
1: Andiamo.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
2: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
1: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
2: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra. Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Radio Number One.
6: Viabilità.
7: 18 e 24, la situazione del traffico in questo momento con tutti gli aggiornamenti. Sentiamo.
8: Partiamo dalla 1 Milano-Bologna. C'è un incidente in direzione Bologna. Ci sono code tra Parma e Terre di Canossa Campigine. Code a tratti anche tra Modena Sud e Parma in direzione Milano per temporale. C'è un veicolo fermo segnalato all'uscita di Modena Nord. Sulla 1 Bologna-Firenze c'è un temporale anche tra Parma e Sasso Marconi. Ci sono gravi disagi sulla A13, la Bologna-Padova, a causa del maltempo. Il tratto tra l'allacciamento con la A14 e Rovigo Sud Villa Marzana è chiuso per vento forte e si segnala anche pioggia sullo stesso tratto. Sono in atto scorte per veicoli tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla A14 Bologna-Ancona è segnalato sia fumo che vento forte tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Passiamo alla 10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code per traffico intenso tra Genova Voltri e la A7 in direzione di Genova. In direzione di Ventimiglia, tra Albenga e Andora, si segnalano code a tratti per 4 km a causa di un incidente. È segnalata anche pioggia tra Spotorno e Orcofellino. Sulla A7 Milano-Genova c'è un incidente tra la A12 e la A10 in direzione di Genova ed è segnalata pioggia tra Genova Bolzaneto e la A10. Sulla A21 è segnalato un incidente a Caorso in direzione di Brescia. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, c'è una chiusura tra uscita via Nomentana e uscita via Tiburtina Portonaccio in direzione di Viale Castrense. A causa di un incidente il traffico è rallentato.
7: Rispettare i limiti quindi è sempre molto importante, soprattutto con il maltempo. Guidate con prudenza, buon viaggio!
9: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: si sono sdraiati appunto per un momento di relax dopo la camminata, però quando hanno visto arrivare l'elicottero appunto del soccorso alpino, loro non hanno fatto beef e non si sono neanche spostati, e quindi l'elicottero ovviamente non è potuto atterrare, anzi ha fatto perdere, loro hanno fatto perdere diverso tempo per far sì che appunto il soccorso andasse a buon fine.
1: Infatti è arrivato questo appello sui social del soccorso alpino e speleologico appunto del Veneto: massima attenzione perché le piazzole destinate agli elicotteri non vanno occupate. A parte che non riesco a capacitarmi del fatto, stai vedendo l'elisoccorso che sta arrivando e non ti sposti,
0: appunto,
1: visto che sei lì nel cerchio, quello disegnato
0: con l'H enorme,
1: esatto, dove non ti puoi mettere. Ma come siamo messi? Cioè, vabbè, e quindi hanno dovuto fare questo appello anche sui social per dire: guardate che questa cosa non si può fare. E allora non facciamola, dai.
0: Dai, sembra l'ovvio, ma dobbiamo ripetere ancora una volta le stesse identiche cose. È incredibile.
1: Guarda, io non so nemmeno cosa dire. Non diciamo niente, va.

0: Lady Gaga, Dutch su Radio Number One. Elicottero del 118 non può atterrare sulla piazzola di soccorso perché è occupata da turisti che prendono il sole e non si spostano neanche quando vedono arrivare il mezzo di soccorso.
1: Sono arrivati moltissimi messaggi, tra cui quello di Fabio.
0: Sì, saranno gli stessi turisti che fanno i finanziamenti per le vacanze. No,
1: la gente non sta bene.
0: Allora, sì. Che la gente non sta bene, lo sappiamo.
1: Vabbè, sì, lo sappiamo. Insomma, sarà anche questo caldo, ma io noto che questa tendenza va avanti da un po'.
0: Da un po',
1: sì, anche quando faceva freddo.
0: Sì, anche quando è inverno. Esatto.
1: Va bene, però visto che abbiamo parlato di elisoccorso, di soccorso alpino e non solo, allora ricordiamo che anche in estate c'è bisogno di sangue. In estate le scorte calano, c'è bisogno di nuovi donatori, quindi doniamo comunque il sangue perché è una cosa importantissima. E insomma lo dicono negli ospedali, ce lo dicono un po' dappertutto, e allora facciamolo.
0: Facciamolo, dai.
1: Dai, facciamolo.

0: Tate McRae qui su Radio Number One. Ridiamo perché sì, tra poco
1: no, non ci pensate neanche a cambiare radio, ma proprio zero, perché sta per arrivare una bomba, una vera bomba di quelle che fanno bene, soprattutto al nostro umore, una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: No, sì!
10: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Highway to Hell, era il loro sesto album, l'ultimo tra l'altro con il cantante Bon Scott, che scomparve proprio il 19 febbraio del 1980. Questa è l'ora quando torni dal lavoro, magari stai tornando dal lavoro, in cui ti viene magari l'abbiocchino, e questo pezzo serviva proprio da
1: per caricare, sì. caricare.
0: Donne al volante, Radio La Meruana, grandi canzoni. Tra l'altro vi ricordo ogni sera alle 22 l'appuntamento con i Number One Classics, dove ascoltiamo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, non ve lo perdete. E parliamo invece di quelli che avrebbero avuto bisogno di un pezzo degli AC/DC per tirarsi un po' su, perché un presidente di commissione, proprio durante gli esami di maturità, ha avuto un momento di blackout,
1: di mancamento, esatto, sì. Proprio per il caldo, lo sappiamo, fa caldissimo nelle scuole, in pochissime scuole in Italia c'è l'aria condizionata, e questo presidente di commissione ha, dopo una mattinata di interrogazione ai maturandi, siamo a Mestre, è svenuto, si è sentito male e è caduto pure a terra ferendosi alla testa, quindi comunque sì. Una passeggiata, ecco,
0: non buono.
1: La migliore interrogazione del mondo.
0: Hanno sospeso gli esami. Mi stavo chiedendo, ma in questo caso gli studenti saranno stati felici o no? Secondo me no. No, perché ti sei preparato, sei lì, stai cercando di fare quello che devi fare, rimandare un ulteriore stress.
1: Esatto, te la stai per togliere, perché poi alla fine tu arrivi all'orale e pensi questa e poi basta.
0: Mannaggia, devo tornare un altro giorno. Mannaggia, che carogne che siamo.

0: al volante che vi danno aggiornamenti che riguardano il traffico. Andiamo sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, perché ci sono due incidenti: uno all'incrocio di Nibionno in direzione di Monza e l'altro sempre all'incrocio di Nibionno ma in direzione di Lecco del passo dello Spluga. Tutti e due gli incidenti stanno creando dei disagi e delle code, non solo, perché anche sulla tangenziale est di Milano c'è un altro sinistro allo svincolo di Lambrate in direzione della 1.
1: Beh, attenzione, ci sono altri aggiornamenti che riguardano ad esempio la A4, la Milano-Brescia. C'è un incidente all'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, e anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, ancora un chilometro di coda per un incidente tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. Poi ci sono altri momenti di disagio proprio sulle autostrade, perché anche sulla 1 ci sono code per un incidente tra la A15 e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. È tutto?
0: È tutto per ora.
1: È tutto, stavamo controllando dai monitor, sì, perché ogni momento qui si aggiorna tutto e vabbè, è così. Rimanete con noi però, perché a proposito di auto, comunque, dal 7 luglio ci sono delle novità per le auto nuove e quindi insomma vedremo di che cosa si tratta tra poco.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Ci sono le donne al volante qui a Radio Number One. Buona serata, buon primo luglio.
10: Sono le 19.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Radio Number One Notizie.
14: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, assicura il ministro delle Infrastrutture Salvini. E rimane da definire anche il nodo delle risorse. Sabato in gran parte delle regioni italiane scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, così una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. L'organizzazione vede i negozi di prossimità in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, ad esempio, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. Oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha rassicurato sull'indipendenza della Fed e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. Infine mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, inclusa Milano che cede lo 0,15%. Da Nicola De Muro è tutto.
15: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
16: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni qui a Radio Number One, con le donne al volante, con Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui, pronte per raccontarvi quello che è successo ad esempio nel primo tempo nella partita Inghilterra-Congo, e attenzione, Inghilterra sotto di un gol. Quindi è finito il primo tempo, Inghilterra 0, Congo 1.
2: I leopardi
1: come vengono chiamati.
2: Quelli della Repubblica Democratica del Congo, appunto, subito in vantaggio nel primo tempo. Vedremo nel secondo tempo che cosa succederà.
1: Esatto, tra l'altro la partita finirà quando noi finiremo il programma.
2: Sì, quindi
1: potremmo anche dargli il risultato finale. Bene. E allora vogliamo invece parlare di novità, perché nei prossimi giorni entrano in vigore alcune novità previste dal regolamento europeo per migliorare la sicurezza stradale, e in particolare dal 7 luglio gli stop lampeggianti diventano obbligatori sulle auto nuove, intendiamoci.
2: Esatto, quindi a partire dal 7 luglio chi comprerà un'auto nuova potrebbe notare una differenza un po' insolita durante una frenata d'emergenza. Le luci rosse degli stop, quelle posteriori, non resteranno più accese in modo fisso, ma inizieranno a lampeggiare molto rapidamente. È una novità appunto introdotta da un regolamento europeo che cerca di ridurre il numero dei tamponamenti, che ad oggi restano una delle circostanze più comuni in cui si verifica un incidente stradale.
1: Purtroppo sì, perché c'è distrazione spesso e volentieri, oppure
2: c'è una frenata brusca,
1: non
2: c'è la distanza di sicurezza e bam, dentro.
1: Ecco perché è importante mantenere le distanze di sicurezza.
2: Sì.
1: Noi ogni tanto lo ricordiamo, e sicuramente qualcuno ci manderà quel paese, però è così, dovrebbe essere così. Però come funzionano? Molto semplice, appunto, soprattutto funzioneranno questi lampeggianti, appunto, che sono le frecce in sostanza, gli lampeggianti funzioneranno quando c'è una frenata appunto brusca,
2: improvvisa,
1: quindi questo per avvertire che non è una frenata così, una frenatina da poco, ma è proprio una frenata di emergenza, quindi attenzione, è un'attenzione in più per chi sta dietro.
2: Peraltro, su alcuni modelli, una volta che l'auto si arresta completamente ed inizia a lampeggiare tutto, possono anche attivarsi automaticamente le quattro frecce, quindi per dare un ulteriore messaggio alla macchina o comunque ai veicoli che seguono.
1: Tra l'altro, oltre a questa novità, ci sono anche altre cose, ad esempio la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti. Alcune auto già hanno questo sistema.
2: Sì.
1: Sistemi più evoluti di mantenimento della corsia, ad esempio un colpo di sonno e ti rimette in carreggiata, il monitoraggio della stanchezza del conducente, ci sarà anche quello, il limitatore intelligente della velocità, il registratore dei dati in caso di incidente, una sorta di scatola nera. Utile anche questa.
2: Molto.
1: E poi la predisposizione per l'alcolock, cioè quello che quando hai bevuto troppo l'auto è intelligente più di te, se ne accorge e quindi
2: non ti fa partire.
1: Esatto.
2: Molti di questi strumenti ci sono già, ma dal 7 luglio appunto saranno obbligatori.
1: Esatto, sulle auto nuove. Chi non ha l'auto nuova
2: va bene lo stesso,
1: tranquilli, non dovete fare nulla.

0: bellissimo The Wave Jungle qui su Radio Number One. Dal 7 luglio gli stop lampeggianti diventano obbligatori, quindi cosa vuol dire? Che se un veicolo, una macchina frena improvvisamente, all'improvviso appunto, le luci rosse degli stop posteriori non resteranno più accese in modo fisso come succede per tutte le auto, ma inizieranno a lampeggiare rapidamente per far sì che l'auto o comunque il veicolo dietro di te capisca che ci sia stata un'emergenza.
1: Esatto, questo riguarda soltanto tutte le nuove immatricolazioni effettuate dal 7 luglio appunto 2026. Tra l'altro sto ridendo per il messaggio di Luigi di Gallarate, dice: chi non ha la macchina nuova si può schiantare liberamente dove vuole cantando trallallero trallallà.
0: Bellissimo.
1: Non è esattamente così Luigi, però ci hai fatto sorridere.
2: Buonasera ragazze, ma la mia macchina che è ibrida ha un sistema frenante un po' particolare, nel senso che quando io rilascio l'acceleratore già frena di suo, praticamente frena ricaricando la batteria e si accendono gli stop, per cui questo è già un sistema nuovo di segnalazione della frenata. Ciao, buona serata ragazzi, un beso.
0: Normale.
1: La voglio anch'io.
0: Sì, vero, anch'io.
1: È comoda.
0: Dici che marca e modello, che adesso facciamo un pensiero, ci facciamo un pensierino.
1: Esatto, esatto. Poi paghiamo a rate.
0: Sì,
1: chiaro,
0: ovvio, perché...
1: chiaro. Ci sono gli Imagine Dragon con Nice to Meet You.

0: band più apprezzate di questi ultimi anni, Imagine Dragon con Nice to Meet You, qui a Radio Number One. Cosa c'è tra poco?
1: Beh, scopriremo che tempo farà, se farà caldo, se farà freddo, se pioverà, non pioverà, lo chiederemo a Trebi Meteo.
0: Oh, ma pensa, che novità!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: ancora! Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Meteo. Parliamo di meteo e soprattutto i temporali di oggi sono sufficienti ad abbassare le temperature? A chi possiamo chiederlo se non a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico.
10: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
11: Allora, cosa è successo oggi e che cosa succederà nella giornata di domani?
10: Sì, è giunto in queste ore questo minimo di bassa pressione che ha determinato dei temporali anche di forte intensità in alcune zone. Ovviamente, come dicevamo ieri, alcune aree hanno visto qualcosa, altre poco, anche Milano non era, diciamo, tra le zone più soggette a aver forti fenomeni, e direi anche per fortuna, va, ho visto altre immagini dal Piemonte, dalla medio-bassa Lombardia verso l'Emilia, anche con grandine di alcuni centimetri, e, però insomma la rinfrescata c'è stata, qualche grado l'abbiamo perso insomma rispetto a questa mattina e soprattutto agli ultimi giorni, e quindi insomma si sta tutto sommato bene. Temporali che ancora insistono sul nord-est, le temperature sono in picchiata, sul Veneto attualmente ci sono 18-19 gradi con piogge e rovesci sparsi, quindi appunto nelle aree temporalesche la temperatura è calata bene. Domani sarà una bella giornata di sole, quindi ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, condizioni di bel tempo, temperature le massime tra i 29 e i 32 gradi domani, quindi comunque ci sarà sempre il sole e il caldo, però non vivremo più quel caldo intenso, soffocante delle ultime giornate. Anche per il weekend tante persone che si muoveranno verso il mare o la montagna, ci saranno condizioni di bel tempo, il caldo sempre intenso, però ripeto, non saranno più i valori estremi delle ultime giornate.
11: È meno male, devo dire.
9: Sì, ci sta, il meno male ci sta.
11: Sì, sì, sì, assolutamente. Grazie Nico Schedetto, scaricate l'app di Trebi Meteo per restare sempre aggiornati. Buona serata a te.
10: Ciao, buona serata a voi.
11: Ciao.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
15: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
16: Rimani domani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dell'estate dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Noi donne al volante abbiamo un bel test da fare, da fare con il salvagente. Allora facciamolo.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Buona serata con il mensile Il Salvagente. Ogni mercoledì ormai è un classico ritrovarci qui e lo facciamo come sempre con Riccardo Quintili, il direttore. Buonasera Riccardo.
3: Bentrovate, bentrovato a chi ci ascolta.
2: Questa sera siamo al fresco, si parla della rivincita delle bionde. Per bionde non siamo né io né Agnese, ma sono le birre, che meraviglia.
3: Ma no, io il titolo l'avevo fatto per voi.
0: Grazie.
3: Ovviamente parliamo di bionde, parliamo di birre e parliamo dei consumi, diciamo, molto attuali in questo periodo. Noi ne abbiamo portate in laboratorio 18, abbiamo cercato da una parte i PFAS, dall'altra i pesticidi, quindi i contaminanti che normalmente abbiamo trovato anche in passato negli alcolici, ma anche nelle acque minerali che abbiamo testato, e poi abbiamo chiesto a dei degustatori professionisti di darci un po'

0: acqua minerale, non parliamo del vino, del prosecco.
1: Ecco, peraltro, a proposito di vino, questa bevanda alcolica è leggermente superiore rispetto alla birra come consumo per noi italiani. Noi italiani beviamo in media 36 litri di birra a testa all'anno. Direi un buon dato, non come i tedeschi, ma un buon dato.
0: Sì, anche perché in questo dato di Trilussiano c'è chi come me ne beve un pochino di più di 36 litri.
1: Chi e chi meno, giusto? Beh, bisogna compensare, qualcuno deve pur farlo, insomma.
0: Esatto. Devo dire, un livello di pulizia che non ci aspettavamo. Poi in realtà ci hanno spiegato anche gli esperti la differenza col vino: la birra fondamentalmente è fatta da acqua e poi ovviamente con qualche materia prima, il vino è fatto da uva, quindi poi ritroviamo concentrato nel bicchiere quello che c'era nell'uva, quindi la differenza anche tra i pesticidi così come le PFAS è dovuta proprio a questo. Però va detto, diciamo, che le aziende sono molto attente anche all'acqua che utilizzano, a quanto pare.
2: Senti Riccardo, so che ci sono dei trucchetti per mantenere o raffreddare in fretta la birra, perché tu arrivi a casa, hai una sete tremenda, ma la birra calda non si può proprio prendere. Quindi come si raffredda in fretta una birra?
0: Allora, gli esperti ci hanno spiegato innanzitutto che la birra non andrebbe bevuta ghiacciata come facciamo tutti, come faccio anch'io, se si vuole apprezzare un po' il gusto della birra. In ogni caso, a prescindere dai gusti, ci sono dei trucchi per rinfrescarla molto più rapidamente. Il primo e forse il più facile è quello di avvolgere la lattina o la bottiglia con un po' di carta assorbente, quella da cucina, anche un tovagliolo di carta da cucina, bagnarla e metterla in freezer. Massimo mezz'ora, la birra così è veramente fredda.
1: Ottimo consiglio, grazie. Questa sera sicuramente, insomma, proveremo a vedere se funziona, ma lo sappiamo già che sarà così. La rivincita delle bionde, questo è il test del mese, il titolo dell'articolo che trovate sul Salvagente. Grazie Riccardo Quintili.
0: Grazie a voi.
3: Il Salvagente. Radio number one.

0: number one, abbiamo parlato di bionde. Bionde perfette.
1: Bionde, beh, tu sei più rossiccia che bionda.
0: Sì, fa niente, eh. Sono bionda dentro.
1: Ok. Avresti voluto. Certo. Parlavamo di bionde, no, in realtà no, il colore dei capelli non c'entra nulla. Parlavamo di birre, appunto, con Riccardo Quintilli, il direttore del mensile Il Salvagente. Sono arrivati molti messaggi anche a proposito di come rinfrescare velocemente la birra, perché effettivamente una cosa su cui siamo tutti d'accordo è che la birra calda non si può bere.
0: Non si può assolutamente bere.
1: Anzi, sì, mi è venuta una voglia di pizza e birra stasera.
0: Ma sai che? Ma sai che magari dopo la puntata ci fermiamo un attimo?
1: Vabbè,
0: dai.
1: Senti, pizza birra a me già fa pensare alle vacanze.
0: Bello. E allora quest'estate vola in Sardegna con i grandi viaggi. Partenze da Milano, Verona e Roma, con trasferimenti inclusi, per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club Santa Clara e IGV Club Santa Giusta.
1: Spiagge bianche, cerca di immaginarle. Acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La voce potentissima di Grace Leake con i suoi Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, era il 1987. Tra l'altro questa canzone venne utilizzata per una colonna sonora, quella di un film romantico, Mannequin, uscito nel 1987 appunto. Quindi grande successo, loro arrivavano dalla California, un gruppo rock insomma che ha avuto enorme successo. Prima erano Jefferson Airplane e poi sono diventati gli Starship, però li conosciamo benissimo. Grandi canzoni, solo grandi canzoni qui a Radio Number One. E con le donne al volante noi invece vogliamo parlare di longevità e di DNA anche, perché evidentemente c'entra qualcosa.
1: Esattamente, perché tre sorelle brasiliane sono diventate trecentenarie. Che cosa vuol dire? Che le loro età sommate hanno raggiunto i 316 anni e 302 giorni, quindi hanno quasi 317 anni. Loro sono Levita, Zoraide e Zulina, sono queste tre sorelle brasiliane che hanno 109, 104 e 103 anni. E sono tutte e tre vive, ovviamente.
0: Zulina è la più giovane.
1: Zulina è la più giovane, sì.
0: Quanti anni hai tu? No, solo 103,
1: no, figurati. Sì, figurati, 109, cosa
0: che meraviglia. E quindi a queste tre signore noi cosa possiamo dire? Ma tu cosa fai stasera?
2: Stare con

0: dal 2005, manca peraltro poco all'uscita del nuovo album di Madonna, Confessions on the Dance Floor Parte 2. Non vediamo l'ora di sentire, di scoprire quali altre canzoni ha inserito in questo album.
1: Manca veramente poco e manca poco all'Inghilterra, se non cambiano le cose. Insomma, è sotto di un gol nel primo tempo, nel secondo Keane con una doppietta ha ribaltato tutto quanto, quindi Inghilterra 2, Congo 1.
0: È così. Cosa dobbiamo dire? Noi un pochino tifavamo per il Congo perché ci piacciono gli underdogs, però vabbè, vedremo insomma cosa succederà.
1: Vabbè, vedremo, mannaggia Kin. Vabbè, però insomma ci sta. E allora, noi ce ne andiamo. Sì, è arrivato il momento di andarcene.
0: Ma lasciamo la parola ai due dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che ci terranno compagnia anche durante il nostro viaggio di ritorno.
1: E noi, come sempre, ci risentiamo questa sera con Lily alle 22 per il Number One Classics, non ve lo perdete. Noi ci sentiamo, torniamo domani.
0: Esatto, insieme torniamo domani alle 17.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, sentiamo da Nicola De Muro.
12: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
11: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
13: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
11: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri, al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in tre pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in due set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
14: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
15: Happy Hour Number One
14: su Radio Number One. Happy Hour.
8: Ma diciamo delle cose serie, no?
16: Donne!
8: No, no, donne non lo diciamo, donne non cominciamo perché se sono. Vabbè, buonasera signor Gabbro.
17: Buonasera a lei Luchino, buonasera a tutti, benvenuti nell'Happy Hour.
8: Ma pensi un po' lei che guardi, oggi diamo subito la notizia che il gas oggi chiude in calo, quindi se avete avuto una giornata storta potete usare il gas. Come dire, dice che...
17: Pensavo oggi diamo i numeri.
8: No.
18: Pago da bere a tutti.
8: Ma paga da bere a tutti per quale motivo? Va bene, cominciamo già bene. Va bene, buona serata. Voi sapete che ci abbiamo due ore, anzi ci avete due ore se volete poi consumare due ore con noi. Qui dove si alza il livello, qui non là su giù, qui alziamo il livello. E giusto per farvi capire che consumerete due ore, come dire, di alto livello, gente di un altro livello. Salutiamo le donne volanti
17: che volano a casa anche in questo primo giorno di luglio.
8: Ah, è vero, oggi è il primo di luglio, vedi che lei è attenta a queste cose. Mi era sfuggito.
17: Detto che diamo i numeri.
8: Io lo sapevo ieri, mi sono già dimenticato che era il primo oggi. Va bene, attenzione, perché siccome qui si alza il livello, attenzione, prima cosa che facciamo lo diciamo.
17: È quella, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
8: Allora, metti in caso che voi ci avete un amico che si chiama Aronne o un'amica che si chiama Aronne.
17: Non è la fermata della metro di Milano.
8: No. Aronne, io dicevo Aronne, che cazzo. No, niente, Aronne, praticamente li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, perché è sempre bello ricevere gli auguri dell'onomastico.
18: Lei è un cretino.
8: Ma no, ma è così. Niente, cominciamo già con i complimenti, iniziamo già così. Ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale del reggae.
17: Il ton?
8: No, il reggaeton, lasciamo lì il reggaeton. Il reggae in onore di Bob Marley, che è ovviamente tutti sappiamo chi è il Bob Marley. È lui, il Bob. Bene, che dire, che non è quello che è sulla neve, è un'altra cosa. Va bene, allora.

0: sonora del film, Diavolo Veste Prada.
1: Prada.
0: Two.
1: Number two, two number two. One.
0: Che ladies and gentlemen. Pensi che un giorno Sienna era in ansia e ha detto: mi raccomando, fai un bel spiro. Che...
1: Ma lei il mese di luglio ha qualche.
0: Se fa caldo.
1: Ha la luna nel suo segno, forse.
0: Sì, sì, sì, anche le due. Va bene, allora, siccome qui voi avete capito come siamo messi, perché il locale, insomma, lascia un po' il tempo che trova.
2: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Appunto quello, dicevo.
1: Buonasera, Berti, buon luglio.
0: Buon luglio, Berti, dai che facciamo.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Qualsiasi mese dell'anno sia, tanto
1: qualsiasi ora, qualsiasi giorno.
0: Va bene. Allora, attenzione che qui si alza il qui, ormai lo sapete tutti. Una cosa che facciamo, che assolutamente lo alza, è il fatto che leggiamo l'oroscopo degli oroscopari. Che noi abbiamo gli oroscopari in casa, giochiamo in casa praticamente.
1: Voi direte, ci date le previsioni per domani, per la prossima settimana, per tutto il mese di luglio? Ci interessa?
0: Banale, noi facciamo solo una cosa: leggiamo l'oroscopo della giornata odierna, sicché in caso voi ci abbiate avuto una giornata che non ci assomiglia neanche un po' alle previsioni, e voi dite: hai visto che tanto anche se le leggevo è andata come andata, come dice, e allora attenzione, per non far torto a nessuno,
1: vero, noi abbiamo deciso di estrarre un solo segno dal cilindro,
0: uno solo.
1: Il mastro Luchino estrattore deciderà qual è.
0: Attenzione.
1: Chi ha vinto oggi? A chi tocca?
0: Attenzione, faccio un'estrauata dal cilindro. Oh, Vergine! Oh, ha visto?
1: Vada,
0: l'avresti
1: curioso.
0: Mai detto? No, fermiamoci qua. Okay, allora, sbocchi positivi, una buona opportunità per l'attività, per ampliare il campo delle tue conoscenze. Sei forte in amore. Ha capito?
1: Non ho capito nulla stasera.
0: Anch'io, decisamente. Scrivo delle cose, degli sbocchi positivi, una buona opportunità, vabbè, dice, per... va bene, niente. Se non avete capito, neanche noi, però va bene. Però noi l'abbiamo letto, poi non dite che...
3: Scusi, non ha capito. Non ho capito.
0: Neanche noi, ma qual è il problema? Ogni tanto scrivo delle cose, ma bevono la mattina.
1: Fateci sapere se ci hanno azzeccato, noi la risposta la sappiamo già, però c'è magari qualcuno che riesce ad interpretare queste parole.
0: Ma se hanno azzeccato cosa che non abbiamo capito un tubo?
1: The previsions.
0: The previsions of the temple. Lenny Kravitz.

0: The Chamber, questa è Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando? Innanzitutto salutiamo gli amici della pizzeria
1: Gioia 53.
0: Mamma mia, sei international.
1: Yes.
0: The pizzeria, the restaurant. Salutiamo Mimmo.
1: Mimmo, Mario e tutta la
0: banda
1: gang.
0: E la gang all'interno operativa in queste serate dove tutti bene o male sono accaldati, anche se oggi qualche temporalino l'ha fatto qui e là su e giù, però diciamolo.
1: Oggi si respira, 20 minuti di pioggia e l'ho presa tutta, le dico, signor Lucchino. Ho una puntualità.
0: Lei è veramente preciso, quando deve arrivare preciso, lei arriva veramente preciso, mica.
2: Buonasera picciotte Biede, buona serata.
1: Buonasera a te.
0: Salutiamo anche Maria Grazia, salutiamo anche il signor Maurizio, buona serata anche agli amici che hanno finito la trasferta a Porlezza in provincia di Como. Hanno fatto una passeggiata sulla riva del lago.
1: Ah, pensavo una partita in trasferta.
0: Salutiamo Anna e le amiche e poi salutiamo anche il signor Mauro che dice buona sapersi che il gas è sceso, così utilizziamo in casi estremi vista l'andamento della situazione.
1: Stasera si può cucinare.
0: Assolutamente. Ciao Gigi, ciao Luigi e attenzione perché metti il caso che, visto che è estate, no?
1: Cioè, sì.
0: Ci sono queste cose, ci sono tante persone che purtroppo, ahimè, soprattutto le persone anziane, si ritrovano spesso sole a una certa età, perché comunque purtroppo la moglie, il marito, il convivente, il compagno, eccetera, eccetera, la compagna, insomma, vanno a mancare e quindi anche le amicizie scarseggiano perché uno dopo l'altro, ahimè, il tempo passa.
1: È sempre più difficile vedersi sempre, quando si cresce.
0: Assolutamente sì, però le consiglio un buon oculista. No, pensate un po' che c'è questa nuova iniziativa carinissima dal mio punto di vista. Voi sapete che solitamente le colonie, i campi estivi e tutte queste cose sono fatti e sono sempre stati fatti e creati per i bimbi, no? Che quando sono piccoli e finiscono le scuole ci si organizza,
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: Una settimana, due, tre settimane si mandano i bimbi in compagnia in questi campi.
1: I genitori stanno un po' più liberi,
0: esatto,
1: tranquilli, si rilassano.
0: Ecco, c'è questa nuova iniziativa che sta prendendo forma e sta anche funzionando. Diciamo che sono dei camp estivi dove comunque le persone anziane possono andare, si organizzano e praticamente con amicizie e non amicizie, situazioni organizzate anche in buon modo, tra le altre cose anche con costi decenti, oserei dire.
1: Ottimo, è una bella occasione per conoscere nuove persone, per fare nuove amicizie.
0: Decisamente è anche un modo per non restare soli, che restare soli diviene un po' di tristezza, soprattutto d'estate. Adesso arriva anche la canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

0: Alleluia Annalisa, così la canzone che devo fare. Va bene, allora state lì perché tra un attimo il primo spazio del dedicato di questa serata.
1: Radio Number One, Happy Hour.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: come sempre puntuali a quest'ora all'interno dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebimet. Allora, attenzione al nord, instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesci e temporali in estensione entro sera sulle pianure. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione alle coste marchigiane, mentre al sud tempo soleggiato al mattino, mentre pomeriggio formazioni di temporali e di calore sui rilievi appenninici. Per restare informati e sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
3: Presenta Dedicato.
0: Signor Gabbro, che cerco i foglietti che ho lasciato in giro, perché stanno arrivando un sacco di richieste.
4: Lei scrive e poi perde tutto.
0: Io perdo anche dei foglietti.
5: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, sto cercando i foglietti, Berti, per favore non cominciamo a far confusione, che già ne abbiamo abbastanza nel locale. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, che dire?
6: Donne.
0: Ma non diciamo stasera. No, ma volevo sapere più che altro se mangiavamo, secondo lei, no? Galla, mangiamo?
6: È impossibile, mio figlio.
0: È impossibile, niente come
4: al solito. Stasera ci siamo già organizzati, però purtroppo qui nel locale la risposta è sempre la solita.
0: Esatto, facciamo finta di niente. Allora, salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando, ci stanno informando sulla situazione meteorologica. Salutiamo Lori di Barzizza, dove in questo momento ci sono 17 gradi perché è arrivato il temporale.
4: Che lusso!
0: Poi salutiamo anche Mari dalla Viadana, da Viadana. E poi salutiamo anche, aspetta un attimo, Pierluigi, che dice che da quando ha perso gli amici sta meglio. Ognuno ha il suo punto di vista. Salutiamo gli amici da Valintelvi. Buona serata anche al signor Maurizio e basta, a questo punto mandiamo la canzone che invece ha richiesto Sergio.

0: detto Jamiroquai che lui già nel 1993 con questa canzone Emergency of the Planet Earth già denunciava le problematiche legate al clima e alla terra. Vede, signor Gabbero, certe volte
1: ci ha visto lungo, altro che gli oroscopari,
0: altro che gli oroscopari. Grazie Sergio per la richiesta, ricordiamo anche il numero per...
1: 393-444-0444, soprattutto per chi ci ascolta magari per la prima volta, potete utilizzarlo per regalare il vostro brano preferito a chi volete negli spazi del dedicato.
0: Diciamolo, diciamolo. Adesso invece c'è Olivia Rodrigo.

0: Gracious Smile, bellissima, Red Hot Chili Peppers, Radio Number One. Grazie Marco, gentilissimo. Salutiamo Marco Dall'Utrino che voleva dedicare, fare una dedica a tutte le donne della nostra radio. Vedi come gentili, che ci fanno compagnia tutto il giorno. Poi ci sono anche gli uomini, ma quello lasciamo stare.
1: Grazie Marco, ha compreso anche la barista?
0: Non lo so, adesso chiedo, la barista non lo so, perché poi barista, non dica niente, stia là dietro il banco, perché se comincia a fare i suoi macelli dopo non va mica bene. Buona serata, c'è anche Gaia.

0: chiami tu? Chi chiama?
1: Pronto? Sì, chi parla?
2: Sì. Ho sbagliato il numero.
3: Un aumento?
0: Ma perché deve... No, dovete chiamare voi per chiedere la vostra canzone, perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Number One presenta...
0: Signor Gabro, ce l'abbiamo fatta in questo primo luglio a fare anche il secondo spazio del dedicato.
1: Non ancora, deve ancora partire, ma siamo speranzosi,
0: ma
1: e fiduciosi.
0: Speranzosi e fiduciosi che ce la faremo. Allora, abbiamo un numero che potete utilizzare.
1: È il 393-444-0444. Se volete chiedere il vostro spazio del dedicato dovete essere molto rapidi. Invece, se volete raccontarci come state vivendo questa prima giornata di luglio, potete anche farlo tra 5 minuti.
0: Assolutamente, da lì non c'è fretta, assolutamente. Madonne cosa, va bene, niente, state lì perché tra un attimo, anzi subito, arriva la canzone che voleva Mauro.

0: Soul, la voce quella di Carol Wheeler, Jazzy B, il produttore e poi anche DJ noto a Londra, infatti provava i suoi pezzi nei club e come questo poi funzionò. Keep on Moving, Radio Number One, un altro spazio dedicato in questa serata. Che giorno è oggi?
1: Mercoledì 1 luglio 2026.
0: Oh, ce lo dica, ce lo dica.
2: Beh, è solo il primo luglio.
0: Sicuramente
2: farete molto, ma molto di più. Nel frattempo, vi auguriamo la buona serata.
0: Grazie, Massimo.
1: Molto di più, di cosa?
0: Buona serata, molto, molto più merrimo. Salutiamo la Sammy, salutiamo anche Max e tutti gli amici che stanno messaggiando. Ah no, tra 54 Ultra.

0: Radio number one.
1: Questa è piaciuta anche a me.
0: Gliel'ha chiesto qualcuno, no? Così.
2: E la lasci esprimere ogni tanto,
0: ogni
2: dai.
0: Faccia delle espressioni, che forse magari no, no, le espressioni penso che non le venga.
2: Quelle
0: no,
2: con la graffa, la quadra e la tonda.
0: La quadra e la tonda, quelle cose lì, no, va bene. Come non detto, va bene.
1: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, sinceramente. Buona serata, quasi in chiusura della prima ora. Radio number one.

0: Done For Me, Radio Number One.
1: Dai, dai, fai un altro giro, sì, va, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
0: Allora, Berti, un attimo, perché adesso chiudiamo la prima ora, poi torniamo magari,
2: Berti,
0: cosa dice?
2: Aspetti la seconda ora che inizierà con un altro spazio del dedicato.
0: Ecco, poi facciamo un altro giro.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Buona serata a tutti, questa è Radio Number One, sono le 21 in punto.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Gabbro.
1: Siamo pronti per un altro spazio del dedicato, il terzo di questa sera.
0: Il terzo di questa serata.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Avevamo dei dubbi,
1: però prima gli avevano detto dai aspetti almeno la seconda ora, ora giustamente dobbiamo pagare dazio.
0: Anche le sue ragioni effettivamente, no?
3: Ciao Lucchino, ciao Gabbro, sono Pito. Allora, come passa la giornata? Diciamo che io incomincio ad ascoltare Radio Number One la mattina alle 7 con i Scombriccolati e finisco alle 11 con la Lilli. Perciò tutto il giorno con Radio Number One.
1: Grande.
3: Io e anche mia moglie, che adesso è a casa, io ho appena finito di fare un po' di palestra e sto entrando a casa, perciò saluto anche mia moglie Edda e dire sto arrivando! Sempre con Radio Number One. Ciao ragazzi, grazie per l'ottima compagnia tutto il giorno. Ciao ciao.
0: Grazie,
1: grazie a te, ma quindi conosci tutte le sigle a memoria?
0: È come lei, ha capito? Cioè, come lei che va in palestra, solo che lei trova chiuso quando va in palestra.
1: Lei, perché voi non mi vedete, no, io sono enorme, non passo dalle porte.
0: Non vogliamo sapere il motivo, va bene? Allora, va bene, un saluto vada anche a Beppe perché ha chiesto questa canzone.

0: Jean-Paul Young, Love is in the Air 1977. Tra le altre cose, questa fece anche parte di colonna sonora, anzi era la sigla ufficiale di una delle prime telenovele prodotte nella storia, che si chiamava O Amore Sta Noir. Lei lo sapeva, certe volte noi sappiamo delle cose. E poi ha fatto anche un paio di spot pubblicitari per la produzione italiana negli ultimi anni, nel 2000 per un noto marchio di scarpe, e poi tante altre cose. Comunque sicuramente uno dei brani che è rimasto icona della storia della musica, anche perché è uno dei brani programmati a livello mondiale in quegli anni e non solo, anche a seguire, oserei dire. Bene, allora, visto che adesso è estate, allora salutiamo tutti gli amici estivi che in questo momento sono in vacanza.
1: Beati voi.
0: Gli amici che sono al lago, al mare, in montagna, insomma ovunque, beati
1: se
0: voi.
1: Se le immagino una bella pizza in spiaggia adesso col tramonto.
0: Mamma, con la sabbia che entra nella pizza, vorrei ridere.
1: Se sta attento, no, dai.
0: Allora, no, poi ci sono gli sportivi, quelli per forza, quelli che devono correre, fare, anche d'estate quando fa un caldo spaziale.
1: Non solo correre per andare a lavoro, proprio per tenersi in forma.
0: In forma, la famosa prova costume, come dicevano. E poi ovviamente ci sono diversi, gli sport sono tanti, no?
1: Certo.
0: Annoverato come sport, e tutti lo sappiamo perché è uno sport effettivamente, la caccia, che sì. Dove chi ci sta, chi non ci sta, perché ovviamente c'è sempre questa diatriba per quanto riguarda la caccia, è uno sport relativamente sportivo, mettiamolo così. Però c'era al vaglio una nuova legge, una nuova regolamentazione per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguardava la gestione effettiva, con tanto di regole determinate e volute rispetto agli
1: dopo
0: anni
1: 30 anni di calma piatta,
0: agli
1: sì.
0: Anni che furono, no? E pare che queste cose non siano state poi vagliate, perché poi fondamentalmente le cose cioè diciamo la legge non è passata, e quindi la caccia resta la caccia di prima, ecco, mettiamola così. Non ci sono grandi evoluzioni per quanto riguarda la situazione, e ovviamente da parte dei sa quelli che non ci piace tanto la caccia, no? Sono rimasti un po' male, poi vabbè, sappiamo che purtroppo noi rispettiamo tutti quanti,
1: assolutamente.
0: Ma, però la caccia non è proprio quella roba lì che tu dici che sport fai la caccia, cioè, parliamone, no?
1: Bisogna sempre stare nel mezzo.
0: Siamo nel mezzo, no, nel mezzo no, se no magari mi sparano, non va bene. Allora, what the moon.

0: Buona serata, ciao Giulia. Giulia dice: c'è la caccia, quella fotografica, che è molto meno invasiva. Sì, effettivamente è un altro tipo di caccia, cioè tu vai a fare delle fotografie invece che andare col fucile.
1: Bello, e poi con la macchina fotografica rendono molto, ma molto meglio rispetto a qualsiasi telefono, anche il migliore.
0: Ah sì? Ma come fa a saperlo lei? Adesso fa anche il fotografo?
1: No, io no, però vi piace guardare le foto degli animali, sì, sta sui social, sì, e vedo proprio la differenza dei giaguari, le faccio l'esempio.
0: No, vado avanti che è molto interessante.
1: Se fotografati con una macchina fotografica anche da più lontano rispetto al cellulare, anche il più moderno, i JPEG sono molto più belli e molto più definiti.
0: JPEG, cos'è?
1: Io mi chiamo Gabro.jpeg.
0: Non ce la faremo mai, signor Gabro.
1: È il primo di luglio.

0: Selena Gomez in the Dark, Radio Number One, e questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
1: Fino alle ore 22.
0: Pensi un po' a lei che tra un attimo ci abbiamo un altro spazio del dedicato. Lei la sapeva questa cosa, no?
1: No, sai che non mi ricordavo.
2: Ah, non ci abbiamo più spazio.
1: Ha visto?
0: Come non detto. Happy
3: Hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ascoltatori.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, proprio.
2: Per Dindirindina sì. È tardissimo.
0: Sì, sì, anche secondo me, no, perché stanno arrivando dei messaggi del tipo: gli dica, dica al signor Gabbro, sì, che gli animali non c'è bisogno che vada sui social a guardarli.
1: Hanno ragione, è vero.
0: Effettivamente. Poi salutiamo anche Paolo che scrive che eventualmente ci sono dei canali specializzati che parlano di animali senza andare sui,
1: sì,
0: social.
1: Documentari.
0: Sì, quelle robe lì, no? Che magari possono tornare un pelo più utile, no?
1: Con la musica sotto, quella adesso. Ma andiamo nella natura, in Kenya. Sai,
0: ma
1: documentari degli animali.
0: Ma cosa stasera lei? Cosa sta piacendo? Ma com'è che fa la musica?
1: Siamo in Kenya.
0: Niente.
3: Non mi meraviglia, mio dire.
0: Neanche a me, no, niente. Direi che stasera siamo a posto così, per fortuna. Che
3: lanciamogli contro il nostro robot.
1: Non a me.
0: Ah, non a lei, no, no. A quelli del Kenya, va bene. Allora, abbiamo un numero che tanto non serve più per le richieste, ma va bene uguale. Se
1: e ricordiamolo, il 393-444-0444, se volete mandarci foto di giaguari, ghepardi,
0: sì,
1: animali.
0: Cose, animali, come era, città, paesi, no, quello era un gioco. Va bene, allora, attenzione, grazie Elena che ha scelto una canzone spettacolare.

Advice for the Young Adult, Tears for Fears, grandissima canzone, senza ombra di dubbio, e grazie agli amici che hanno chiesto questa canzone. Tra altre cose, faceva parte di un album del 1989 del quale tutti ricorderanno Seed of Love, che era forse il singolo di punta di quel disco, decisamente. Ahimè, vi do una notizia poi.

0: E dire, no, abbiamo scoperto questa sua vena, questa sua
1: tra le tante,
0: tra
1: direi.
0: Le tante, lei ha proprio questa, abbiamo scoperto, abbiamo questa vena scoperta. Perché non fa un programma, non so, tipo la natura minuto per minuto?
1: Allora, io per lei farei qualsiasi cosa, però mi basta e avanza l'happy hour.
0: Ci parla dell'ornitorinco nano, quelle robe lì, no?

0: Tosi, Alfa e Manu Ciao, Radio Number One. Tra un attimo, ultimo spazio del dedicato.
1: Non ci abbiamo sì, più spazi,
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
4: Donne, è arrivato al parrucchino.
0: Ma guardi che noi adesso tra un attimo andiamo anche via, dai, vero signor Garbo?
5: Beh, lui è arrivato.
0: Niente, non ce la faremo mai, buona serata.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, vabbè. Lo dica lei per favore che adesso.
5: Carta o contanti, Berti?
0: Carta o contanti, Berti? Berti!
1: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Niente, è così, se funziona così. Va bene, allora tantissimi, salutiamo un po' di amici che stanno messaggiando. Ciao Alessia, buona serata, salutiamo anche Ricky, buona serata anche a Simone, a tutti gli amici che, ahimè, questa serata non ce l'hanno fatta ad ascoltare la propria canzone.
5: Riprovateci domani.
6: Ciao Gabro, c'è ancora un posticino prima delle 10, 9 e un quarto, meglio, 9 e un quarto. Mi piacerebbe ascoltare Life degli Opus. Ciao Lori dal borgo medievale di Bardizza.
0: Va bene, ciao Lori, ma 10 meno qua, 9 e un quarto, 10.
5: Va bene adesso.
0: Perché non facciamo un documentario sugli animali?

0: Love is Life Opus era il 1984. Grazie Lori, grazie Lori.
1: Oh, ma senti che musica!
0: No,
1: bellissimo. Love is Life.
0: Hai visto? Cioè, vedi, certe volte. Ah, se, nel frattempo, volevo dirle, signor Gabbro, le dico una cosa, guardi, senta.
2: Fare il documentario sugli animali di Barbita, sì. Ma a due o a quattro zampe? Perché ce ne sono di più a due che a quattro. Vedete voi cosa volete scegliere. Buona serata a tutti.
0: Sì, ma non solo a Barzizza, secondo me, però va bene.
3: Un po' ovunque, certo.
0: Un po' ovunque, diciamo, come i maglioni che guidano, sai, quando fa caldo.

0: Radio Number One, Wonderful Bar, il nostro, quello dell'Happy Hour ogni sera. E poi attenzione, perché più tardi arriva anche la nostra Lilly.
1: Tra qualche minuto con il Number One Classics, un grande viaggio all'interno della musica anni 70, 80 e 90.
0: Con i vinili originali spolverati dal signor Gabbro, vede che bravo che è. Che spolvera.

0: Chiudiamo l'appuntamento.
1: Donne.
0: Madonne, stiamo chiudendo l'appuntamento di questa serata, vero?
2: Ci risentiamo domani, signor Lucchino. Buona serata a tutti.
0: Buona serata a lei, signor Gabbro. E ovviamente domani puntualissimi dalle 20, lo spazio delle Happy Hours, il vostro open bar preferito. Che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
3: Inizia un nuovo mese anche per Number One Classics. Benvenuti nel jukebox che ogni sera dalle 22 vi porta, senza mettere monetine, nei meravigliosi anni 70, 80, 90, con la musica che ha fatto la storia. Io sono Liliana Russo, per tutti Lilli, una donna al volante, e il viaggio inizia con il professor Sting.
2: Number One Classics.

avete acceso la radio soltanto adesso e magari Sting è uno dei vostri artisti preferiti, restate qui perché abbiamo un'ora per regalarci la più bella musica nell'arco di 30 anni, dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 90. We'll Be Together uscì nel 1987 e Number One Classics ci porta a 10 anni prima con gli Earth, Wind & Fire e la splendida ballad That's the Way the World.

Il viaggio nella musica di Number One Classics. Questa sera ha scelto anche Michael Jackson con Black or White dall'album Dangerous del 91. Tra le novità dell'ultima ora che lo riguardano, Michael Jackson ha superato anche il film Oppenheimer e diventa il biopic di maggior successo di sempre. Un altro record per i film su Michael Jackson, che avendo battuto anche Bohemian Rhapsody, deteneva già il primato nel campo dei film musicali. Anche il catalogo va benissimo. In Italia 5 suoi album sono rientrati in classifica, dal numero uno del pop mondiale ad un gruppo di ragazzi trascinati da Patsy Kensit, una biondina niente male, gli Eight Wonder, quelli di I'm Not Scared. Era il 1988.

0: Barbara Streisand con Donna Summer hanno cantato insieme No More Tears, Enough is Enough, era il 1979. Parla di due donne che affrontano relazioni finite e trovano la forza di dire basta. Tema sempre attuale. Io sono Lily e Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1995.

Anche questa sera Number One Classics ci porta nel cuore delle canzoni che hanno fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e U2 sono tra i nostri gruppi preferiti. Where the Streets Have No Name è tratto da The Joshua Tree, considerato a ragione uno dei loro album migliori, tanto che nel 2020 la BBC Radio l'ha eletto miglior album degli anni 80. Ci sono anche news sul nuovo disco della band irlandese. Le sessioni di registrazione sono quasi terminate e la pubblicazione del disco, tra l'altro il primo di inediti dal 2017, sembra sia per la fine di quest'anno o al massimo per i primi mesi dell'anno prossimo. Restiamo in attesa e dal 79 la nostra voglia di ballare è soddisfatta dagli Iron Horse con Sweet Louie Louise.

I fratelli Gallagher hanno messo nel mirino l'Olimpico di Roma per il 2027. Proprio l'Olimpico potrebbe essere il contenitore designato per lo show italiano del prossimo anno degli Oasis. Nel Number One Classics dal 1995, Don't Look Back in Anger. Da un gruppo inglese ad un altro scozzese, il profilo è sempre molto alto. I Simple Minds con Waterfront.

Simple Minds si stanno preparando per il tour in Australia e Nuova Zelanda programmato a inizio 2027. La band scozzese ha anche completato i lavori per questo nuovo album in studio, lo aspettiamo naturalmente. Il cantante Gene Kerr, che è cittadino italiano, continua a vivere a Taormina. Magari durante l'estate vi capiterà anche di incontrarlo. Number One Classics torna tra poco.

Penso che i Beatles siano stati la più grande band di sempre. Sono un loro fan. Queste sono state le dichiarazioni di poco tempo fa di Paul McCartney durante un'intervista. Molti sono d'accordo con lui, ovviamente. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e abbiamo ascoltato Sir Paul McCartney con i Wings e My Love del 1973. Solo grandi nomi della musica questa sera. C'è anche uno dei miei preferiti, Bruce Springsteen con Tunnel of Love. Era il 1987.

Ogni sera nel Number One Classics sfila tutta la musica che ha segnato un'epoca, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilli e vi aspetto, naturalmente, come sempre.

0: È finito il tempo per Number One Classics, ma la musica non si ferma. Domani alle 22 nel menù dei ricordi metteremo altre grandi canzoni. Vi aspetto e buona serata.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, l'una e due minuti.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su